0: più scandalo di qua.
1: Io questo volevo fare, ma
2: non è semplice.
0: Ci sono questi, però non le tastiere.
2: Sì, ma messo sopra Logitech, si sì, là. Ma uno, non due, sopra il coso.
0: Uno sopra il coso. E poi là sotto?
2: Là sotto ora
0: per il cubotto ci mettiamo là sotto, qualcosa di costruzione.
1: Quello
0: è a portata di mano.
2: Quello. Ah no, è un monito.
0: Uno di questi che sono a portata di mano, scusa. Non c'è.
2: È bello gigante.
0: Però sono belli stabilini. Sarebbe ora che quelli li togliamo di mezzo, no? No, gli ultimi due grossi che sono rimasti.
2: Sì, ma stanno sopra il coso che ruota, che lo possiamo spostare dove vogliamo, quindi.
0: Così che le ruote ne assai, ma non è bene questo come metto di spostare.
2: Infatti, no? Però questo qui, siccome è molto pesante, quindi ho lasciato sul coso di una ruota, devi provare a fare sposti con tutto il coso di
0: ruota. No, mi figura, non fare. Quello ci solo ci impresi, però quello.
2: No, quello
0: non
2: è lungo,
0: è lungo. Quello grosso forse sì.
2: Tu dici quello là, è lungo quanto questo.
0: Allora qua ci mettiamo uno di quelli con le tastiere qua, poi gli scatoli con le tastiere, non si capisce.
2: Il monitor.
0: Il monitor prossimo sopra là.
2: No. Monitor prossimo sopra là.
0: E altre cose di quelle dimensioni.
2: Si lasciano così finché non si trovano.
0: O si porta qualcosa al poetry.
2: O si piglia qualcosa dalla macchina di coso. C'è la macchina ancora piena.
0: Sì?
2: Sì.
0: Aperta. Guardate se c'è qualcosa che affilla preciso.
2: È che c'è buio, perché noi ci vogliamo andare. Yeah. Ah ecco.
0: Però mio si sarebbe la presa. Devi cliccare due volte in alto, con la freccetta in alto per spegnerla, perché riaccende la luce.
2: Mano,
0: buona mano, mano.

0: No, qui c'è quella. Qui forse è qua sotto. Perché questo è più
1: uscito. Io non l'ho capito qual è altro, come c'è uno scatolo.
0: Era uno scatolo. Allora, io ho visto dall'altro tre cose.
2: Che sono queste?
0: PC. È proprio il primo
1: Persona, proprio il BM Personal Computer.
0: È uscita il nome Personal Computer di PC. Questo
2: ne mettiamo uno qua sopra.
0: Ma io pensavo lì, però ci vuole qualcosa di più piccolo. Ci vuole un altro cubo di quello,
2: un altro cubo della spazio. Se no la spazio si vede
0: solo una.
2: No, non c'è nient'altro di quello.
0: Ma questi qua in verticale, questi
1: ma non c'è l'altro,
2: in verticale, li mettiamo in verticale, non so, so.
0: Questi in verticale.
2: E la spacca in mezzo, per fila.
0: Ora vediamo, sì sì. Comunque sì, del verticale è buono.
2: Oh, ok, a posto.
0: Questo lo vediamo. Ma qua ci sono
2: piedi. Okay.
0: Prova.
2: Cosa?
1: Ah, e poi questo dove lo mettiamo, no?
0: Sopra.
1: In verticale, poi sopra questo ci sta.
2: Ma sotto, ma deve essere per forza affizzato, tutti ne.
0: Sì, questo sì.
2: Dai. Dai, togliamo, io sono in situazione.
0: Questo sì, l'ha detto a posto di metterli assieme.
2: Ma dovesse stare qua sopra. Insieme agli altri di questo tipo, no?
0: Siccome hanno la tastiera a terrosa e il deano. Lo metti qua sopra stesso, sopra quello in verticale. In verticale lì non tiene niente. No, la bacchetta. Non ci avevo pensato. Cioè se spostiamo a sinistra e a destra l'opzione. Beh, possiamo prendersi la
2: cosa. No, deve cambiare solo.
0: E te? Volevo vedere, poi ho controllato bene se c'era da altre parti roba. Ma io non so dove
2: è, l'automatico non ho messo niente.
0: Allora, io mi sono un accorto.
2: Perché in questo momento doveva salirci pure scienziato.

de Brest qui viennent dans

0: senza quello.
1: Qualcosa là sopra, cos'era? Sopra il nero.
0: Credo una stampante, vedi che c'è il rotolone. C'è il...
1: No, forse è il... No, tastiera di quello un po'... No, no, davanti a destra.
0: Lo piccolo, dici. Una tastiera di qualcosa.
2: Due cosi.
0: No.
2: Sì, sì, sono separati da spaghetti. Uno e due. Queste sono due tastiere, no?
0: Non ci facciamo niente. Qua ci sono due PC.
2: Sì, ma quello assemblato no, all'inizio.
0: L'altro.
2: Devo buttare. L'altro che cos'è?
1: È quella della carcassa vuota o proprio? Questo non è un PC, è la tavoletta grande. Non lo so. Ma anche no, questo è un PC che...
2: No, è qualcosa, guarda, c'è un po' di realtà.
1: Ah.
2: È qualcosa.
1: Cosa di gigantesco però. Che quindi non...
2: No, gigantesco proprio.
0: Servire a fare gioco lì. E a me quelle cose di questo tipo di forma.
1: Ah, il costoso sgabello. Questo mi pare proprio il costoso sgabello. Perché era al Media Lab. E faceva da sgabello perché non hanno mai capito che cosa fa. Lo accendono, fa dei numerini, cose, ma non si capisce cosa fa. E quindi è stato soprannominato il costoso sgabello. Giustamente.
2: Mettiamo il costoso sgabello e lo inventariamo come costoso sgabello.

0: che ti dico, robe, sai che ti dico, questo è il pezzo che mancava per completare quella fila che c'è. Però dall'altro lato. Così poi da quell'altro ci mettiamo in verticale quelli.
1: Ma se questo così c'entra o no?
0: No, ma occupa troppo spazio.
1: Ah, dicevo così.
2: L'ho capito. È quasi qui sopra, questi ce li potrei.
3: Forse
2: mai.
3: Due c'entrano, quello là.
2: Ah, due
3: sopra.
2: Qui. Questi due qui c'entrano, dai. Mi vedo a filo proprio. O no?
3: Filo no, non c'è.
2: No.
3: Quello invece ci fila preciso. Ma questi spazzano più questa parte.
2: Una cosa. Questo. Ho trovato. Ah no, è che dobbiamo smontare tutto questo. Se questo lo scippiamo e lo mettiamo qui, abbiamo il ripiano giusto.
3: No,
2: solo il lancio un bordello.
3: No.
2: Non è il caso.
3: Spostiamo, manca sotto, senti a me. Come dicevi tu, spostiamo tutto da questo lato. Sì. E poi in verticale ce ne mettiamo due. Che hanno la protezione degli altri. E qua sopra quello là. No, non ti convince.
2: Sì, facciamo. Non so, proprio un minuto.
3: Dimmi tu cosa ti manca.

0: essere questo qua, potrebbe essere di preciso non lo so, però potrebbe essere qualche applicazione medica, cioè qualcosa che è un'applicazione medica.
1: Sì, possibile, perché
0: o casomai tipo televisiva o cosa del genere.
1: Loro pensavo qualcosa di videosorveglianza possibilmente.
0: Sì, o videosorveglianza oppure in una sala di regia.
2: Questo è un sacco di cose, ragazzi.
1: Il problema è che cercando con i codici che ci sono non si trova niente. Secondo me bisognerebbe aprirlo e studiarsi i vari componenti che ci sono, che cosa possono essere.
2: Per ricostruire cosa può essere.
1: E che ci vuole
2: un sacco di lavaglio,
1: un sacco di lavoro su...
2: che non vale la pena ovviamente fare. E allora? Dai, decidiamoci, incastriamo questi ultimi pezzi, così completiamo sta parte. Mancano solo questi ripiani di questo livello e quello grande là, che domani mattina si possono fare.
3: Quel monitor, quel cubotto, se fosse un gruppo di continuità.
2: No, ma di lì mi hanno detto che sono tutte cose che... Sì.
1: Vabbè, che molte di queste cose che sono rimaste non si possono mettere sul scaffalatore.
0: Però crei lo spazio e poi li metti di lato.
2: No, guarda, ne basterebbero un paio di veramente due monitor. Ormai il grosso delle cose da togliere di mezzo sono i monitor.
1: Sì.
2: Infatti questa cosa di qua si faranno terminali da un lato, o PC da un lato con tastiera e monitor integrati, e dall'altro tutti i monitor.
1: Per sì.
2: Per forza. Moni, non lo so. Ciao.
1: Facciamo.
2: Lo pigliamo. Allora, aspetta, spostiamo questi per qui.
3: Oh, ci siamo scordati un vaso qua.
2: Ah, allora là sotto.
3: Quello con attaccato questo. Quello che ti ho detto appena, ce n'è uno che ci ha attaccato qualcosa, è questo.
2: Mettiamolo qua sotto.
3: Solo c'è qualcosa attaccato e non si ce lo sta a fare. Lo si può usare con questo?
0: Sembra già catalogato.
3: Questo?
0: No, questo qui adesso non è ancora catalogato.
3: Ah, sì. Stampante.
2: Stampante del comodo?
3: Sì. E là c'è un portatile.
2: Niente, manco puoi capire che i pezzi sono questi e ci dobbiamo rendere con questi.
3: Ma stavo cercando per capire il cerchio. I pezzi.

0: questo tipo di retrocompatibilità sì.
1: Sono quelle magari lo fanno con le console o
0: con le macchine virtuali, emulando i vecchi macchinari, no?
1: Anche. Sì, o quelli che hanno i soldi si
0: fallo un po' di spazio, ma le fai spazio di invece. Se lo puoi. Ecco. Perché in quello stesso formato ci si appizza perfettamente qualcosa.

0: è troppo leggera per essere una spa.
1: Ci manca qualcosa, ma qualcosa c'è. Ci manca l'alimentatore però, quindi anche quello che sarà di più.
0: Alimentatore, disco.
1: Però c'è la sparca.
2: C'è scritto tuo.
1: Ma queste sono macchine che stanno accese giorno e notte, per esempio. Fanno infinito.
0: Finché non si rompono.
1: Tempo. Allora, lì sotto abbiamo detto ci infiliamo, ci catapultiamo.
2: Questi due verticali.
1: Niente, perché ci sono questi due verticali.
0: Ma se questo fosse il centro così, più stile, poi sopra questo. Perché è per fare più spazio in altezza.

0: sai che ti dico? Quella larga la mettiamo qua e questa la mettiamo qua.
1: Quella è quella larga?
0: La. Quella che non si sa cos'è.
2: Ma quello è il problema, sono i piedoni che ha.
0: I?
2: Piedoni che ha.
3: Sì, ma ce l'ha lo spazio.
0: Ce l'ha lo spazio.
2: Ce l'ha lo spazio. Però prima va catalogata questa.
0: Certo, vai.
2: Personal computer, IBM personal computer.
0: Sai che ti dico che forse lì il terminalino ci sta pure.
2: Vengono a farlo.
0: Sì.
2: 51-50.
0: Numero 140. Anzi, 139.
4: 139. IBM personal computer.
0: Hai cambiato negli altri
4: colori? Stavo facendo però. Di quanti floppi ha qua? Vabbè, di quanti floppi se piccoli, grandi, medi.
0: Uno grande, sì. Medio, guarda, manca da 5.
4: Uno da 5 è qualcosa, e c'ha l'hard disk l'altro. 5 e un quarto.

0: questo non sfighiamo un cazzo.
1: 5 e un quarto.
0: Ci sfighiamo costoso sgabello.
1: 5 e un quarto è un hard disk.

0: spaventoso.
1: Sgabello. Qui vive la gente che è qualunque cosa. Cos'è questo?
2: Allora, questo ne ha due grandi.
1: Come si chiama?
3: CBit.
2: Ma sentiamo questa volta sono

0: da si trova una stadia.
1: Sì, ma poi stadia, vabbè.
0: Cioè, c'è quello lì che ci giura.
2: Però no, è veramente figo. Questo qua c'ha.
0: C'è tutto. C'è il sensore.
2: Questa cosa cos'è?
3: Il sensore. Un USB e poi guai.
0: Ah, cos'è qua? Il sensore.
3: No.
0: Ah, c'è il doppio il sensore.
2: Apri. Due USB 2.0.
0: No, sono due firewire.
2: E una firewire.
1: No, firewire va qua. Due USB 2.0. Due licenze A.
3: Una.
1: Rete e LAN.
3: Rete.
1: Rete e modem.
3: Sì.
1: Win modem.
3: Sì, è bello, è porco.
1: Certo. E dopodiché?
0: Di volte, certo.
1: CD-ROM, masterizzatore?
3: Sì, qua.
1: DVD.
3: DVD. Quello che è.
1: Sono lei, io spero. Sono lei.
3: Sì.
0: È masterizzatore?
3: Sì, c'è.
0: Ah, ottimo.
3: Invece quello di prima non c'è, era solo DVD.
1: Molto meglio.
0: No, basta, quello di prima non era pure masterizzatore, su YouTube c'era.
3: Oh, sì, ma non DVD.
1: CD.
3: CD.
4: Direi che si streama, direi.
2: E quindi sono il mio cuore è la Carlo.
4: Va bene.
2: Dipende dove vai. Perché lì non serve un cazzo, se vai a Smau, io lo leggo.
5: No, non è tanto che
2: devo dire,
5: cioè,
2: computer non
3: serve
2: mai
3: come
2: computer tech meeting mai, no?
3: Non c'era uno che
4: ah?
2: Computer tech meeting mai un
4: ma no.
2: Computer?
1: Zeist.
4: No, Zeist.
2: Ah, Zeist, ah, non elettrico.
4: Sì.
2: E basta però. No, questa non va. Quella di cosa?
4: Ok, io spero che si senta.
2: A Roma niente. Sono abbastanza sicuro che a Roma niente.
5: Sì, sicuro che
2: Catania niente. Bologna niente. Torino Zeiss. Milano niente. E Genova è macchietta ora.
5: Sì.
2: Io magari poi qualcuno se ne ha perso qualcosa con qualche cazzata laterale, niente di grosso. Sì.
5: No, ma magari non dico, comunque non è caso. Intendo. Non serve niente qualcosa perché alla fine se trovo già un po'. Non è per il costo, se voglio fatto devo portare il punto un po'.
2: Certo.
4: Ma che cosa?
2: Però sono più tempo da perdere, le chiavi sono quelle che attacchi col filo.
4: No, i Kensington, lì come cazzo si chiamano.
2: Alle. Cioè, a un bel tavolo, ci stanno dei tavoli con queste cose, al lavoro. In realtà il lavoro
4: è una blindatura.
2: Per Mao sicuramente non lascio mai solo nessun posto del mondo. Andai in un io ho cominciato solo a correre per uno smart dopo che sono andato, era uscito appena la Merck, quello fondo è appena uscito, quindi diciamo, sono stato in Apple, ne ho dai,
5: però l'ha fatto più dopo l'anno.
2: No, ci stavo col pischiello e io andavo là e ho detto, ma esattamente dove sono? No, ma guarda come gira bene Tomb Raider, porco Dio, guarda l'arma posso mettere. No, ma guarda, Tomb Raider gira da paura. Non ne frega un cazzo Tomb Raider, mi dice che non ci posso mettere. Ah, guarda, non lo so. Ma che cazzo stai a fare, cioè? Fammi vedere quanto gira bene Tomb Raider. Se compro una PlayStation ti rompo il culo. Pago 100 euro. Vaffanculo. L'ho odiato anche io, ho cominciato a correre per Smau con la busta solo, busta aperta e ho solo dentro i volantini in corso.
5: Posso dare.
4: Perché i volantini?
2: I
5: gadget.
2: No, i gadget. Di Triano.
4: Sì?
2: Di Triano, dopo che parlo da alluminio, gli chiedo i protezioni, non me li sa dare, ne leggo. Non siete utili, voi essere umani. Poi passo davanti allo stand Cisco e ci stanno sei donne col culo di fuori che si muovono con le tette. Cazzo c'entra? Francisco ci sta il balletto con le donne.
5: Sì, sì. E poi vedi quei tipi tutti con i capelli tipo ammazzo, tipo con la giacca e cravatta. E lavori quasi
2: spesso.
5: Vede che lavori per la CIS. Che ti parlano di questo e poi ne capisco un cazzo.
2: Ma io di loro lo capisco anche, non è quello.
5: Sì, no, d'accordo.
2: Però o li istruisci, oppure non ti fai fargli stare soltanto a distribuire però le cose informative e basta.
5: Questo è d'accordo. Ah no, vabbè, quella del balletto non
2: sono stato. E poi non devo continuare a guardare il giro aperto, ma devo vendere il culo.
5: Vieni, raga, non lo so,
0: che cosa della maglia? Sono quello
5: che sai. Che fa che c'era una folla che compra a guardare.
0: Guarda, ma gira per Tomb Raider.
5: Poi Tomb Raider 1,
0: pure no. Per giocare.
5: Sì, infatti era per giocare. In realtà quello non ho giocato perché essendo solo non mi andava, però me lo ricordo. Quell'anno era qui.
4: Certo che Inezumi è proprio una merda, eh.
5: Salve, porco Dio, ti faccio fare una partita a Cyberpunk in questo
0: gioco. È vero.
5: C'ho le carte qua e te lo faccio fare.
0: Non ti gioco?
5: È un gioco tipo Magic the Gathering. Ho cominciato
4: a dire. No, abbiamo due ascoltatori.
0: Non ci ho giocato, ma lo conosco.
5: Però è basato sulla rete. Nel senso che...
0: Come si gioca più o meno?
5: Più o meno il medesimo uguale, nel senso che hai delle carte che sono i nodi, delle carte cracker,
0: sì.
5: Che sono le carte
0: cyberware
5: chip,
0: sì.
5: E delle carte smaccate. Più o meno funziona che tu puoi tirare giù un nodo per volta, la rete viene formata da ogni nodo a 6 possibili parti, che sono due laterali e due di fronte. Che tu puoi collegare un nodo, ogni nodo ha un valore sui minimi costi.
4: Vorrei capire perché cazzo si sente piano, porco Dio.
5: Ogni nodo ti dà dei soldi.
0: Perché è tutta una rete comunque?
5: Sì, la rete, allora, butti giù carte e sono, queste cose fanno due reti.
0: Due diverse?
5: Allora, fanno due reti, che all'inizio sono distaccate a due op di distanza. Io poi mi metto una frontend, quindi mi metto una frontend. Andiamo per sforza a contarlo.
4: Oh, allora.
5: Dopodiché ogni nodo
4: sta cucinando la pasta
5: di victory point, nel senso in realtà sarebbe i dati sensibili che il nodo ritiene. Ah, il nodo ritiene un certo valore e diciamo che perdi quando l'altro ti ruba 10 dati, 10 valori, 10 dati.
0: In base a cosa si decide il valore dei dati?
5: Allora, i dati in base al nodo, cioè ogni nodo a seconda di quanto è protetto, quanto è potenziato, quanto è malleabile, cioè per esempio un nodo che ha delle dimensioni minime molto basse, massimo 4 per mettere un nodo che ha minimo 2, 3, massimo 3,
0: ma sono le carte, sono le carte diverse o in base ai collegamenti?
5: Le carte sono diverse, è collezionabile, per cui tu non è così, diciamo, trovi carte diverse e ti devi fare il mazzo apposta per poter sia anche malleabile. Di avere nodi facili da tirare, nodi potenti facili da tirare.
0: Ma perché non lo presenti nel feeling?
5: Perché devo dire che politicamente non lo voglio, non mi sento di fare perché non si può fare di tirare. Poi ci sono le carte che tirano i soldi, ogni carta ti dà un valore di soldi.
0: Io ho bisogno di soldi.

0: di attacco, quello di difesa, che quello di attacco serve per quando prendi l'attacco in modo avversario, quello di difesa quando difendi sul tuo nodo, che si somma alla difesa del nodo. E poi ci sono gli action point del lager, che sono il lager, il modo in cui prende il numero di azioni che può fare in turno. Le azioni sono varie, puoi muoverti, riconfigurare la rete, muovere i chip, puoi attaccare, prendere la loot, puoi attaccare la secondata, devi entrare nel nodo, attacchi congiunti, insomma, puoi fare un po' di azioni, e soltanto quando attacchi, cioè nel turno, al turno dell'avversario tu sei per il
1: massimo di
0: esatto, puoi difendere se fai questo. Poi dopodiché sono i chip, che sono carte che fanno giù i nodi, che potenziano il nodo, che possono dare si attacca, ma si difesa, due volte, slot, sono anche cose un po' più grandi,
1: tipo ora
0: le smart card sono quelli che puoi fare stand. Sono le uniche carte che tu puoi tirare anche dal turno dell'avversario. E sono cose tipo potenziamenti in difesa, in attacco, in difesa, o in attacco anche per il campo turno, piuttosto che so, carte speciali con modo in connection, per cui non devi puoi far attaccare un cracker saltando un nodo. Un po' di carte così particolari con cui non si riesce, e lo scopo è prendere i nodi dell'avversario. Ovviamente se io ti prendo un nodo, ne prendo il controllo, per cui lo giro dalla parte mia, il nodo vuole avere 10 soldi per me, i chip che ci stanno sono miei, li posso ovviamente spostare, però e prendi victory point, ti prendo il nodo. Se tu ti riprendi il nodo e poi lo riprendo, non lo riprendo più.
2: Certo.
0: E devi riuscire a vedere.
2: Se
0: vuoi
2: giocare in più di due.
0: Se vuoi giocare in più di due è complicato per giocare in via su numeri fissi. Se vuoi giocare in due, se vuoi giocare in quattro, se vuoi giocare in sei,
1: certo, perché sono
2: come. Perché sono esatto. Due.
0: No, le reti, cioè il quattro si riesce anche a fare, abbiamo trovato, cioè uno davanti all'altro, le due reti connesse. Veramente che comincia a essere un casino, perché poi tu. Comunque sei sul frontend, però poi puoi collegarti a tutto il zoom.
3: È un gioco da tavolo alla fine?
0: Sì. Un gioco di carte. Cioè,
2: e invece è quell'altro come si chiama?
3: Tipo Magic.
1: Sì, dovrà essere stampato.
2: Ti ricordi?
0: Ma io adesso ho le carte stampate con il computer, mi sono creato. Lo vorrei vendere, però devo stare bene. Perché non fa? Cioè, vorrei vendere la Wizard of Coast, ti dico la verità. Che sono quelli che fanno Magic.
3: Quelli che fanno Magic?
0: Perché loro non fanno niente di cyber.
3: Ma invece venderlo a quelli storici che fanno Cyberpunk?
0: E l'unico è Steve Jackson.
3: Appunto, cioè Steve Jackson Games.
0: Magari, il mio amore, il problema è Steve Jackson, per filosofia non fa carte collezionabili.
3: Ah, perché giustamente sono collezionabili?
0: Sì.
3: Che palle, no? Questa storia non c'è sul cazzo.
0: Lo so, però è troppo, cioè buona parte del divertimento di questo gioco è di tutti questi giochi.
3: Cioè io voglio giocare a Magic che me le stampo io.
0: Sì, ho voglia, infatti cioè, ti dico, la realtà poi... Adesso stiamo vedendo di fare un progetto, perché dato che mi sono fatto il programmino per farlo online, per giocare online, era, ho fatto semplicemente un programmino che c'era, l'ho scattato. L'idea sarebbe di fare tutti i server online, free.
2: RPG online?
0: Sì. No, no, per giocare...
2: Open RPG?
0: No, sono server di GCCG, Games Card Collection, Book Card Game.
2: L'ho visto di sfuggita sul flash.
3: New.
0: Che è carino. Perché ovviamente puoi metterci qualsiasi gioco collezionabile su l'idea di fare dei server free
2: e tu gli metti le istruzioni
0: ti puoi mettere anche dei trigger ovviamente per capire se
2: quello di un nodo
0: devi andare a incastrarsi, controllare il massimo eccetera, e in più però è un tavolo, cioè nel senso che per esempio non ti gestisce il punteggio, sei tu che dici hai preso 3 punti, io ho preso 2, cioè è tutto affidato sul tavolo. E poi l'idea sarebbe...
2: Ah, ma mettere un contatore...
0: No, è complicato perché dobbiamo giocare con GCG, sul tavolo, sul tavolo non vuol dire le carte, rischia il mazzo, ti fa prendere le carte, non lo puoi fare lì, non ci stanno le condizioni. E poi l'idea sarebbe invece di farsi dove io ti vedo non solo le carte, ma delle carte...
3: Prova?
0: Per appodartele sul server ufficiale, quindi se compri le carte vere e hai anche se compri sul server ufficiale le hai anche video che
3: microfono.

0: una merda di microfono.
1: Cioè,
2: Asbesto, hai mandato un porco Dio che mi ha inondato casa,
0: genitori e ospiti compresi. Vendi alla cosa che fa Magic, te lo chiamo subito Hack.
3: Io lo chiamo Cyber Hack, che è veramente figo.
0: Sì, dico, ma te li chiameranno Hacker, non credo.
3: Questo potrebbe essere.
0: Questo è ovvio.
3: Infatti, ci guardiamo se
4: riesco. No, ma anche quello di quelli non ne capiscono un cazzo, se lo chiamano Trader.
3: Cioè, ma se lo vendo a Magic nella Wizard of the Coast, ma io ho fatto i soldi che non ne frega un cazzo. Penso che poi apro A-Club in giro che costruisco palazzi per farlo giocare.
0: Compri le sedie e i centri sociali.
3: Questi qua hanno fatto Magic, dopodiché hanno comprato tutte le società di giochi di ruolo, tutte, la TSR, la D&D, hanno rilasciato tutto su perfetto.
4: La D&D prima era separata.
3: Prima era TSR, la società, questa l'hanno comprata loro, hanno rilasciato il D&D System, hanno fatto.
4: Ah, loro?
3: Sono loro, Wizard of the Coast, e hanno comprato tutte le società di giochi di ruolo, tutti i giochi di ruolo in giro, a parte Mastro Steve Jack. Però poi hanno tutto rilasciato sotto FDL,
0: tutto free content. Strano
3: perché loro è fatto una mazza, loro si vedono Magic, con i soldi, con Magic, con D&D fanno i soldi con i videogiochi, prendendo i diritti piuttosto che facendo i manualoni da 40 euro.
0: Bene, qua adesso ci mettiamo acqua per cucinare e per i lavoricchi.
3: E tu invece ne stai a chiedere?
4: Quella cosa. Aspetta, quel settembre è passato.
0: Sai che dico che prima mandiamo noi.
4: Questo settembre oppure il settembre del.
0: E poi io rifaccio la pasta.
4: Per loro. Parla sempre quel gioco di ruolo.
0: Andrea, alzati un attimo.
4: Magari diciamo. Okay. Stiamo facendo questa. Però era tipo su OpenRPG.
0: Sì.
3: Ah, quello là, non era che era lo scorso, non questo, quello prima.
4: Quindi 2 anni fa, dannazzi, mi sembra.
3: Perché stavo a Vienna, stavamo su Vienna con il no. Il gioco di ruolo di no. Lui è scienziato.
4: E giù là?
3: Fa la stampa di chiama.
4: Ieri
3: l'ambientazione è molto più buona. Non è quello molto complicato e famoso. Poi noi abbiamo giocato con il System, il nuovo PRPG, che è una cosa fighissima, con l'interfaccia Python, che specie una chat con preduta che ti permette di mettere miniature, mappe, magari immagini, suoni.
4: Poi come finire?
3: Noi una partita ce la siamo fatta una sera. Ce la siamo fatta al volo, eravamo io e una compagnia di Roma e poi da un bomba di scienza, no? È una piscella di fine.
4: Tu non è TD.
3: No, questo è il film.
4: Peccato, hanno fatto una cagata questo film.
3: No.
4: Cazzo, Don Bombo di non lo potevano levare, il personaggio principale.
3: Ma perché lui siamo dei tossici, ma vaffanculo! Don Bomba è un fattone della Madonna che si cala di tutto, abbiamo un Bocca d'Oro che già il nome è tutto un programma. Cioè, è figo quel personaggio, anche perché poi devo dire che nei film c'è stato questa cosa che loro hanno le spade a un certo punto, non le trovano, non si sa.
4: Ma perché la principessa che vengono a un certo punto non c'è un cazzo?
3: Però quello là è il contratto del Tyler che fai l'onore di te, che ti dai non fai un cazzo, quindi sì, più volte hai conta che non ci sta in realtà.
0: Liberate la tavola.
3: Devo dire che secondo me il compromesso è stato molto bene, cioè poteva andare molto peggio, ecco. Però noi ci abbiamo giocato, è stato veramente figo perché Lindon è bravissimo, è un master della Madonna.
4: Abbiamo giocato di
3: rete. No, abbiamo giocato via rete.
4: Open
3: E lui streamava anche il suono, per cui mandava tutta la colonna sonora. E ti dico, cioè, si è fatto una settimana di lavoro, tipo che iniziava che pioveva e il suono di tempesta sotto che pioveva, mentre tu lui ti andava, ti scriveva l'inizio della storia, piuttosto tipo che a un certo punto abbiamo combattuto contro degli aggeggi meccanici tipo orologi, e tipo aveva fatto un MP3 che sentivano le urla di gente che scappava con questi orologi, cioè un'angoscia totale.
4: E poi era fanculo.
3: Vabbè, ma loro sono campioni nazionali di D&D per 2 anni, a D&D per 3 anni e di Cthulhu per 2 anni.
0: Madonna!
3: C'era un gruppo con una serie di Pescara. Madonna, scherzando. Andava con lui e c'è del Pescara.
4: Io
0: già qua, televisione, siamo super sport, eh? Un retino di un cane bastardo! Tu vuoi fumare frosh?
4: Proviamo. No, ambale, però era tipo...
0: Numask, tu vuoi? Prima di mangiare.
2: Non parlare forte di queste cose qui.
0: Sto dicendo sigarette.
2: Come se t'avessero tutti capito. No, no, senti, stati fermo.
0: Posso cercare la pasta, è un casino. Vabbè, vabbè, spendo dentro.
4: Vabbè, tranquillo.
3: Comunque sei bene, cioè,
0: no? Vaffanculo, addio, bastardo di Dio!
3: Ci vuole una preparazione della Madonna per il master.
4: Tu hai giocato a già?
3: Final Fantasy, oh. Sai, mi sa di no?
4: Allora, è bellissimo.
3: No, lo conosco. Ambientato, io lo trovo bellissimo.
4: Ah, perché non hai visto la storia dell'uno?
3: No, io non ho le storie dei soldi. Le storie dei soldi, uno l'ho visto giocare, non l'ho giocato io personalmente.
4: Il 7? Il 7
3: l'11 per cui ti vendono l'hard disk.
4: Ma io ci posso giocare per online dal tuo PC? Ce l'ho il gioco.
3: Io ci posso giocare online? No.
4: No, l'11 ci puoi giocare solo online?
3: No, sulla Play no.
4: Sei sicuro?
3: Assolutamente.
4: C'hai? Ah, ok, basta.
3: Vale.
4: Ma se te la chiedi, alla fine è la schedina della PlayStation. Sì.
3: Perché non ho una connessione a internet. Ho un GPS.
4: Cioè, perché l'account è un bordello, io sempre online.
3: Non c'è idea, io ovviamente ci ho copiato.
4: Pure io, però c'ho un bordello di account.
3: No, però non posso. No. Non ho nessun tipo di connessione, cioè.
4: Però... avevo internet è bellissimo, come RPG è diventato in sì, però è bello senza dubbio, a me piace tantissimo il fantasy. Però non lo so, alla fine come cosa mi sono usato meglio il gol.
0: Culo.
4: Perché... beh, magari, siccome no, è più bello. Allora, è un altro mondo, senza dubbio.
3: No, ma a parte l'ambientazione, a parte la profondità di Forgotten Rings, se la sogna l'ultima, cioè se di Forgotten Rings non stai scritto.
4: Sono stati 4 anni per fare.
3: E poi il sistema Winter Nights è stupendo ed è il primo gioco dove c'è un master, ragazzi, senza di qualità che solo. Nella Winter Nights si può fare il master. Quindi fare gli incontri casuali, muovere i muri, far parlare al posto della gente.
4: No, poi. Fino a quando è l'ultimo questo, cioè, perché io e GM sono Shardware, tipo alla fine i muri, le case le facevo io, la costruzione le facevo
3: sì.
4: Io. Cioè il master però Shardware, perché c'eravamo, c'eravamo
3: no,
4: GM.
3: No, è tempo reale, certo, cioè non ci stanno i dialoghi tra il master.
4: Vabbè, io lo prendo, io mi prendo il controllo di un NPC.
3: Sull'ultimo online,
4: sì, certo. Mi prendo il controllo di un NPC. È più bello, lo sai perché? Solo per il fatto che siccome era molto più vecchio, la gente che ci giocava era la gente che faceva pure il DR.
3: Lo sai che c'è che Ultima Online ha un persistente, senti che c'è un mondo persistente che sta là. Si può giocare, io devo dire che mi sono divertito molto, più ci ho giocato poco sul persistente di Winter Nights, però mi sono divertito tantissimo a fare le avventure.
4: Allora io di Neverwinter
2: ti cambiavi l'angelo no, alla fine
4: fino a quando
3: cambiava pure ambientazione, cambiava persona.
4: Neverwinter Nights fino a quando ci ho potuto giocare, ci ho giocato su un server che era sempre un mondo persistente. No, era Lens of Lock.
0: Ma ovviamente queste cose tutte sotto Windows, vero?
3: Tutto sotto Windows.
4: No, Neverwinter Nights gira su Linux.
2: Gira su Linux.
4: Neverwinter Nights su Linux. Anche Neverwinter Nights.
0: Proprio
3: il client.
4: L'hanno fatto per Linux.
3: Il client Linux.
0: No, però.
3: E gira anche molto bene.
2: Ma guarda che bambino.
3: Pilu scappa, scappa Pilu.
2: L'ultimo line di quel 2D, la grafica non più pappa. Però.
4: Ma anche le GL, ci sono le GL statiche sì. Internet.
3: Sì, sì, che sì,
0: io mi sono fermato a D&D.
3: E quello là è AD&D.
0: E GURPS Cyberpunk. E GURPS. Come si chiama?
3: Cyberpunk.
0: No, no, quello.
3: Martial Arts.
0: No, quello classico.
3: GURPS Fantasy.
0: Sì, però.
4: Comunque,
0: io, nani, gli
3: io lì dentro ho un CD di un giga e 4 di roba di GURPS, libri di GURPS per qualsiasi cosa, anche GURPS X, raga, che è bellissimo, ci sono le abilità per fare i pompini, no, per fare di culo,
0: non dico la cioè, fatto il centro.
3: Anal abilities.
0: Di chi sono? Allora, queste mie e quelle tue.
2: Non dico, è la morte, uno si intriffa costoso.
4: Sì, sì. Allora, io fino a quando ci ho potuto giocare, io. Allora, io che è stato due anni fa, che è stato due anni fa, in quel periodo, sono stato tutto settembre buttato su quel server. Allora, l'unico flora era stupendo, perché era un server grosso, c'era un sacco di gente, questo mondo era enorme.
3: Fa lo scoppio, vai.
0: Non so come sia venuta, però.
3: Io devo dire che sembra veramente.
0: La prima volta che mangiamo in 4 in questo momento.
3: Quanto è arrivato?
0: 4.
2: Ma di solito sono 22.
0: Forse un altro pochino ci esce.
4: Comunque era un mondo tutto, c'era tutto, c'erano i lavori. Ti compravi le case.
0: Tengo io, fai tu?
4: Potevi fare tutto. Io facevo. Cominciavo a imparare. Comunque c'era qualsiasi tipo di lavoro. Potevi fare anche il mercante stesso. Era pazzesco.
0: Il negro?
3: Quando non eri collegato, come lo gestivano?
4: No, il tuo personaggio non esisteva.
3: Ah, proprio quando non eri collegato eri morto.
2: Ma sto sì, ma sono sì.
3: Ah,
0: quindi
3: esistono sempre.
2: Ma è una cazzata alla fine.
0: No, non è una cazzata.
4: Ti possono uccidere?
3: Ti possono uccidere, sì, però ci sono delle regole. Cioè, mi hanno detto uno che.
0: Non ti possono uccidere.
3: Abbiamo trovato sistemi per cui non potevo farlo perché tipo avevo dei malus infiniti.
2: Ti mette quando se tu seccavi una cosa del genere, tipo anche quando con
0: il mi ricordo in quale dungeon, no, tipo Anatolia.
3: Comunque c'è anche il parmigiano dentro il frigo.
0: Minchia.
4: Sì, quello che supera Neverwinter Nights è Anatolia, davvero.
0: Mi ricordo, c'era una cosa simile ad Anatolia che che tu non potevi uccidere il personaggio che stava dormendo, allora i personaggi dormivano quando tu uscivi dal.
3: Ok.
0: Però gli potevi rubare le cose. Ma dovevi essere bravo perché sennò ti si alzavano e ti zaccagnavano.
3: Grandi. E dove in casa in Anatolia? Cioè, non mi ricordo. Una casa, come dove
0: no,
3: ti
0: no,
3: trovo?
0: Forse era un mod chiamato Little Italy, non so se lo conosci.
3: No.
0: Sviluppato dal DMI a Milano, dall'università. Ma ti parlo di roba di 10 anni fa. Era un mu, non era un mood.
2: Troppo.
0: Ma dai.
3: Buona,
0: sì. Sì. Io siccome sono medievale, appartengo al medioevo, io mangio col cucchiaio sempre.
2: Invece mangio tutto con la forchetta.
3: Gli spaghetti ci voglio vedere a mangiare con la pasta.
0: Sì, ti con le baschette come i cinesi. Visto che sono cinesi.
3: Ma il primo disegno della pasta fatta così lunga è cinese?
0: Sì, certo. Cina è vicino.
3: Molto.
0: Milano è lontano. Minchia.
3: Buono.
2: Non l'ho detto che è.
3: Ma nessuno non hai sbagliato.
0: Cioè?
3: Cioè questo qua è tutto ciò che abbiamo fatto?
0: Sì, sì. È una scatoletta e un po' di salsa. No.
3: Poi ci vuole, secondo me andate per loro, lo faccio io.
4: Sono 7 giga di MP3 comunque.
0: Costa.
3: Mm.
0: Buono. C'è lo spazio, no?
5: Come boh.
4: Intanto sto parlando fino a dove arrivare io.
3: Poi a un certo punto farà stock. Tanto tu sei.
4: Ti tira giù due bestemmie.
3: Sei bravo e avrai fatto le omino. Parte sulla pasta, a parte.
0: No. Sì, appunto per questo il deposito delle stronzate è stato un'altra parte.
4: Come? Il deposito era uno per messi di scrittura.
3: Te l'ho messo sulla root.
0: La partizione è barra sterco.
4: Con DF un altro
0: le cose buttate di sopra.
3: Tu bevi, eh?
4: Ah sì, certo, sì.
3: Dov'è?
4: Vero? Mm-hmm.
0: A me la Coca-Cola.
4: Sì, qua.
0: Questa.
3: Ce n'era un'altra mezza bottiglia.
0: Credo di averla già sucata.
4: Siamo in industria della Coca-Cola.
3: Insomma è Pilu che ti lecca le palle per questo che ti godi così.
0: Caffè sono veramente
3: buoni, eh.
0: Capperi.
3: Chi era che faceva questa esclamazione?
0: Madonna, che televisore gigantesco l'hanno là.
3: Sì. Gigantesco. Ieri lo stavo dicendo, bisognerebbe avere un portale, ci mettiamo qua con la un parossi, li cambiamo i canali.
0: Ma no. Io ho un telecomando che emula un sacco di televisioni.
4: Ma tu sai che Shining si è fatto l'interfaccia, si è fatto la macchina che fa il soggetto del TCP e lo gestisce col telecomando. Ah. Si è fatto il ricevitore quando. Allora non è voluto uscire da casa praticamente, allora si è fatto il ricevitore con un joystick, mi sembra che sia dell'Atari, non mi ricordo, comunque era un joystick che riusciva a ricevere stereo cross.
3: Ah, ok.
4: Non mi ricordo se era Atari o Televisio. Comunque era uno di questi che supportava il cross.
3: Ma perché non aveva IRDA sul computer?
4: Sì, però doveva fare il ricevitore. No, l'ha fatto un fisso, vuol dire.
3: Ah.
4: L'ha collegato tramite seriale e ha fatto l'interfaccia del suo telecomando tramite si chiama Linux. Vabbè, un programma del cazzo, praticamente ti mappa il mouse, lui col telecomando si muove il mouse. L'ho messo su Windows Maker con ROX, ROX file. E praticamente lui va lì, c'è tipo le cartelle dove c'è tutti i film che sono predisposti, va lì, prende, si apre le cose bestiali, con la preview.
3: Con il joystick è bellissimo.
4: No, tra l'altro non è che col joystick, lui sta col telecomando.
3: Beh, allora devi spiegare che esiste una cosa che si chiama Meet TV, a Shining.
4: Meet TV?
3: È la fine del mondo.
4: Che fa?
3: È un super media player per PC.
4: Fatto dal MIT?
3: No, non credo. Ma MIT M-I-T-H, M-I-T-H,
4: cioè
3: il mito.
4: Ah, ecco, di quello
3: che praticamente con qualche ti playa il, ovviamente i DVX, gli MP3, ti prende i cosi del tempo, puoi vederti la posta, il web.
4: Poi non avrei letto su Slash. Però io tipo per un visto attivo ho sempre saltato.
3: Forse è uno di questi programmi per vedere la televisione con Linux. Forse. Forse per streamarla. Fare streaming televisivo.
4: Ok.
3: No, però il TV è veramente anche perché l'interfaccia è molto fighetta, cioè conta che è fatto con un touchscreen.
4: No, infatti no. Bello.
3: Tastone.
4: Lì magari solo modifico di mettere questa cosa l'interfaccia.
3: C'è pure il supporto del telecomando?
4: Ah, quindi dove c'è?
3: No,
4: ci resterà molto male.
3: Perché?
4: Perché dopo che si è spaccato il culo gli ha messo la
3: cintura. Quello sembra uguale perché non c'ha il telecomando, quindi.
4: Ma ha detto che si è fatto il MP3 10 anni, tipo.
3: Alla fine non perde nulla. Cioè il MP3 lo doveva comunque compilare perché non credo che molti punti compili il MP3 lo include. Cioè sarà un'interfaccia del MP3.
4: D'accordo, già sarà tutto precompilato.
3: Eh no, per il MP3 non credo che te lo l'abbiano precompilato, cioè. No, lo diranno semplicemente l'interfaccia per interfacciare, cioè a VTV usano un programma.
4: Beh, sì,
3: no, prendetelo. rimontato alla fine.
0: No, io amo i capperi.
3: Sotto sale.
2: Sotto il scappero. I capperi, che capperi. Allora, qualcosa mi dice che noi faremo il bis.
3: Ma io per cibo sto bene.
0: Io no, sto tu male.
3: Vedi? Sono
0: no, no, sì,
2: sì. Vabbè, no, mangi con gli altri.
4: No, quindi alla fine poi non si sono fatti più vedere. Per Ishtar.
3: Per?
4: Ishtar.
0: Ma chi?
3: Ah, ah, non lo so.
4: Abbiamo lasciato il CG lì. No, ma poi qualcuno l'ha tolto.
3: Marti. Probabilmente Marti. Chi era? No, c'era qualcuno che aveva dato la mail dicendo che di non farlo.
4: Martin diceva di fare amicizie invece di fare le trappole.
3: Ah sì, è vero, era Martin, era tutto Martin. Senza che.
2: Per amicizia d'accordo.
3: No, ma io non è che voglio fare la trappola per mandare le trappole. Cazzo, non è che voglio fare la trappola
2: perché per parlare, per parlare, cioè per beccarlo per parlare. Perché
0: no, ma anche per fargli capire che siamo più tosti di loro.
3: E poi comunque sì. Sicuramente si spaventeranno la prossima volta di provare a prendere Istar.
4: Ma alla fine, fine era una specie di bot che provava
3: a esplorare.
0: Il problema è che bisogna lavare le pentole per fare
3: tipo ancora. Satan il sugo no ma per ora devi mettere l'acqua.
0: Ci devo mettere l'acqua,
2: ma non parla di quella lingua.
3: Ma c'è il pane
0: questo parla di te,
2: anzi fammi lavare bene e poi
0: godo molto di questi letti, devo dire.
3: Hai aumentato il supporto del, di questa cosa della batteria costosamente.
0: Oddio.
2: Magari muore mettere.
3: Rispettato all'uso, nel momento in cui lui si.
2: Magari muore mettere quello qua. Magari dicono metti quello qua.
3: Vabbè, qualche luce, una luce forte che aveva.
0: Potrei fare una bella matrice di LED.
3: Questo sarebbe fighissimo.
2: Guarda, poi no. Le picchi alla fine, guarda, guarda quanti ci entrano.
3: Altre implicazioni.
2: Se ne fa entrare.
3: Fai un bel disegnino con scritto tipo
2: 12 per 12
0: dove cambiare
2: sai 12 per 12
3: asciugate il pane dai
2: tipo in corsivo tutto tipo stile porco dio insegna.
4: Ma li avete provati di font della console no?
3: Quale?
4: Del cambiare concept font.
0: Quali?
3: Un paio.
4: Con set font dell'NQ, sì.
0: Io usavo il font Axel un sacco di anni fa. Quello tutto strano.
3: Cioè, non leggevo un
0: abbiamo cazzo, usato tutti.
3: No.
0: Beh, per un po' sì.
3: Sì.
0: Il tempo di rompersi i coglioni.
2: Tipo un po' dai.
3: No, no, niente, capito? Ma non so, no, poi lo fai vedere, poi lo togli. Guarda, che
4: piccolo,
3: ciao.
4: Così è per un font medieval.
3: C'è un font medieval. Più
4: no, no, è proprio ancora
2: lo stile perfetto.
4: Giocato mai infatti, online. Tipo tutte le lettere sono tutte.
3: No, online no.
4: Vabbè, poi sento nemmeno lo stile. Poi perché muori del genere.
0: Non è molto leggibile. Non è immediato da
4: leggere, perché è tutto siccome non per grafico, perché siccome la risoluzione è web screen, perciò è 1280x800 ed è sono piccole lettere.
3: È molto migliore
4: nella questo schermo. Però guarda,
2: c'è un carattere che si chiama fracto. Bellissimo. Carattere. Si chiama fracto, vedo un po'.
3: Fracture. Ma ah, questa cosa per esempio delle font, io devo dire che mi sono affascinato, io ho tantissime persone che mi hanno capito, trovo una font da paura.
2: E quindi?
3: Che ci devi fare?
2: No, sai che io magari perché...
3: No, no, ma esatto, leggevo,
2: o sono perché comunque quando facevo grafico, quando facevo
3: grafico... infatti, esattamente, appunto...
2: Non
3: riesco proprio a capire... Proprio perché sono un po' come una...
2: No, cazzo, con un font bello ci fa la valle.
0: Uno, uno!
3: Ci fai?
0: A due, uno.
3: La valle di che?
2: Di immagini, di cose, di...
3: Ah, la valle, c'è una pletora.
4: Sì, ecco qua.
3: Bello, una pletora.
2: Sono fai l'oggi.
4: Aspetta, che ti apre un documento.
0: Non è male.
3: Sì, ma sembra quello default del tuo, no? Non è.
2: No, no.
5: Era più serio che questo.
0: Mio Dio.
3: Ah, cioè nel senso che è fondamentalmente.
0: È tolkieniano.
3: Esatto, è elfico.
4: Tu l'hai
3: visto? Ah? Bellissimo. Cioè nel senso non lo usare mai, però è bello.
0: Fa vedere un attimo.
3: Quella per fare i documenti è veramente bello.
5: La velocità è scivolata.
0: Sì, ma come fare uno stampi?
3: Beh. Perché dici di no?
0: Non è proprio illeggibile. Pilu ti squarto.
4: Sì, però.
5: No, devi godare.
3: Pilu ho freddo la testa. Ma quello là è solo per spiegare un po'.
4: È bello,
3: di...
4: così,
3: per vedere un po'.
0: Sta scemo.
3: Esatto, togliamo i led però il televisore è
0: tanto sto sotto carica batteria.
3: Esatto, no, infatti era proprio bellissimo. Concetto.
5: Ah, sboro con i led, come me.
0: Sì. Beh, mi posso permettere. Cioè, cazzo, 400 mAh per lampada. Ce n'erano tre qua dentro in parallelo, quindi questo si tirava un ampere e due.
3: E adesso ci sono?
0: Adesso ci sono
3: 8 ampere.
0: 4 LED, 40 mAh.
3: Mica male.
0: 40 contro 1. 40 mAh, 0,04.
3: 30 volte.
0: 300 volte.
3: 1200, 40, 30. 100. No, 30. 1200, 40, 30. 1200. 30 per 40 fa 1200.
0: Sì.
3: Sempre 30 volte,
0: cioè, sono 30 volte in me,
3: cioè potresti metterci 30 led e avresti lo stesso consumo. Fai la luminaria con 30 led,
5: non discoteca,
4: non ne usiamo proprio.
5: Esatto, questo.
0: No, quello che mi manca qui è la lampada a petrolio. Io sono un appassionato di lampada a petrolio,
3: per fargli prendere fuoco.
0: Fantastico. Ce l'ho a casa,
3: ma puzza,
0: ho posto le candele,
3: non puzza
0: pochissimo, se regoli bene la fiamma.
4: Sempre d'amianto.
0: Accendi quella un attimo, mi provare a vedere com'è.
5: La bella lampada nucleare?
0: Ah, ecco, lì ci andrà il miglietto.
3: Ma sì. Ma alla fine non cambia nulla, cioè l'attacco è esattamente lo stesso.
0: No, che attacco? Ah, il saldo, i fili, ecco, le lampadine. Okay. Cambia proprio tutto.
5: Ma non è diverso, sono due.
3: Non so
5: quanto.
3: Lo togli quello che
5: sì. Sì, no.
0: No, così sì, ti fa tanta luce.
4: Ma è.
0: Ammazza anche un skin.
3: Fa luce e ammazza i moschi e le farfalle.
0: Minchia,
3: no,
0: ma è bollente sto coso, diventato. Cioè si sta bucando.
3: Beh, in fondo così è bello, no?
0: Così
3: c'è una luce da paura.
5: Proprio questo non lo cambiare.
3: Vabbè, uno di questi se vede luce forte tiene la tua per culo.
4: Ma vedi che questo qua che qua c'è il letto.
0: Sì, c'è pure quello in effetti.
5: Quello è il letto.
3: Vado a chiedere chi di loro vuole mangiare. Anche se
0: il capo bisogna riempire d'acqua. Allora, questo e direi che va bene così.
3: Ah, sì.
0: Così con una bottiglia adesso io ci lavo i piatti.
5: Queste cose le porto.

0: Botten.
1: Comunque buonissima la pasta, davvero complimenti.
0: Di solito faccio di meglio.
1: Che cazzo dici, come fai?
0: Con cucina migliore, con fornelli migliori. Vale, tu mai visto cucinare?
1: Ma gli snodders sono fatti, i noodles, come si chiamano? Tutto sommato erano buoni, sì, però
0: quello è una merda,
1: infatti, cioè

0: 关键在这个位
1: qual era
2: mi passi quel barilotto
1: questo questo è più fumo di immagino che quello tuo
2: veramente non so
1: ma non ha niente importanza in realtà

0: Bu Cleveland bu testa.
1: Io non ho più la gomma sotto, la mia antenna.
0: Questa?
1: Mm-hmm. Non ce l'ho più. E ci sono residui di colla.
0: Ok, allora questa è la

0: batteria che funziona.
1: Già, dura tanto?
0: 4 ore.
1: Minchia.
0: Levati qua. Ti diamo una mano?
1: Mm?
0: Sarebbe il caso.
1: No, no, non ti preoccupare.
0: Come non ti preoccupare?
2: Vedi, e allora riempita di acqua questo.
0: Vai.
2: E questo.
0: Dove? Al bagno.
2: I tappi.
0: Nel bagno?
2: Sì.
3: No.
2: Nel.
3: Vai a cuccia. Vai a cuccia. Vieni qua. Vai a cuccia subito.

0: chiama una pentola, come? Ecco come. Prima la sciacquiamo.
1: Il meglio è.
2: Quindi ancora si deve mettere l'acqua sopra, riscaldare?
0: Penso proprio di sì.
2: Però, mortale, smart. Considerato che è un furgone.
0: Infatti.
2: Adattato a camper, o no?
0: Sì.
2: Cioè, le hanno fatte dopo queste cose,
0: quindi. Penso proprio di sì.
2: Questo letto è un po' mio. Se è questo il letto.
0: È il letto. Credo proprio che sia il letto.
1: Cioè, qualche estensione di rosso fino a qua si poteva fare.
0: Altra cosa.
2: E questo sarebbe il cesso? No, è tipo un armadietto.
0: No, penso. Allora, altra acqua.
1: Eh?
0: Vai. Dammi l'acqua.
1: Sedetevi.
2: Lì è l'acqua.
1: Infilati. Di...
0: Dammi l'acqua. Prima questo.
1: Infili di là, vabbè, infili dove vuoi.
0: Faccio un
1: passo. Attenzione.
0: Sì.
1: Vabbè, va con culo.
0: Faccio qua, sto mettendo la cosa.
3: Devo fare andare via un po' di
1: schiuma. Un po' di schiuma, però non ce ne è fatto un cazzo. Perlomeno.
0: Credo che basti.
1: Ancora un po'.
0: Mi cala, sta lì.
1: No, no, ancora un po'.
0: Ancora?
1: Sì.
0: Ah, sì.
1: Vabbè, basta.
0: Ok.
1: Siediti, faccio io. Siediti. Tranquillo.
0: Guarda.
1: Ci penso io.
4: Edu! Ti uccido!
0: Dov'è? Scappato.
3: Questa è già votata? Ah, ok.
1: Sì. Siete di Cattola, se no non mi devo.
0: Perché no?
3: Il camperazzo.
0: Sì, ho già fatto il camper, giusto?
3: L'ho fatto molti anni fa. Infatti. Molto molte scelte sono antiche. Sì, tipo usare la lana di vetro al posto della spugna. Qua c'è tanto così di vetro. Io ci stavo in piedi con tanto così. Perché qui certo. Ci sto in piedi.
0: Qua.
3: Nel pozzetto, sì.
0: E certo, 5 centimetri di più.
1: Infatti vorrei avere il coraggio di smontarlo.
0: Come
1: e rifarlo con la spugna, no, uno strato di spugna e uno strato di moquette, di quelle molto robuste. Vedete, qui ho messo. Dovrei coprirlo. E qua vibrava tutto, faceva don don.
0: Ho
3: tolto il coperchiazzo del cazzo che c'era sopra. Gli ho messo la spugna.
0: Mio, perché le roulotte di camberi costano tutti. Anzi, le roulotte di seconda mano tipo si trovano. Però è brutto la roulotte. Io ce l'ho.
5: Il camper è più comodo.
0: Tu?
5: A voglia.
1: Ok. Devo stare così.
0: Non si va le roulotte, noi facciamo un camper. Un piano.
1: È bello.
5: Ci sono gli amici miei che hanno.
1: Comunque è molto bello.
5: Camper.
0: Sono stato io con le roulotte in Spagna, in Francia.
5: È bella perché ti muovo.
0: Austria, Germania.
1: So che questo camperino è stato in Francia e in Grecia perché c'era
0: anche in Grecia sono stato, bravo.
1: Ok, ho deciso di buttare via questo baratto. Cipolla?
5: Per me va bene.
1: Fritta?
0: E praticamente la roulotte era uguale a quella dentro, no, un po' più larga.
5: Quella era molto più larga, perché tutto sommato hanno sempre il limite di sagoma a 2,20.
0: Questo non vero più largo, perché lì sopra c'erano il castello, uh-huh. Qua non c'è sopra, proprio lì.
5: Certo.
0: E là un altro letto un po' più grande di questo.
5: Qui il letto ce n'è uno solo, vero sbesto?
1: Allora, qui è stato omologato con il letto, che questo tavolo si abbassa e diventa un divano unico, e poi ce n'era uno bascolante qua che ho tolto, sì, perché occupava solo spazio inutilmente ed era un letto per nani.
5: Ma dov'era? Sul tetto proprio?
2: Qua?
5: Infatti io troppo piccolo, ci sono ancora i carri.
2: Ma era anche inutile questa cosa.
1: Ci stava un bambino, cioè coppietta, divani e bimbo.
2: E infatti,
1: bimbo,
2: perché no. Coppietta, cioè se si abbassava fino a qua.
1: E la comodità è che noi dormiamo qua e i cani sotto.
5: Certo, perché sotto il tavolo rimane lo spazio.
1: Sì, sì, sì. In realtà qualcuno potrebbe dormire con un materasso sul lungo questi sedili, azzicandosi il cambio nel culo magari.
2: Beh, con un materasso è un po' a terra.
1: Sì, sì, anche in terra volendo. No, no, pochi armadietti. L'unico armadio per le cose è questo qua, è tutto.
2: Ma quello cos'è, cesso?
1: Coperto. Sì, questa è doccia. Cesso chimico però piccolino, quello
2: sì,
1: si
2: sì, trasporta. Sì, quello là. No, beh, per forza no, perché nei camper...
5: Nei camper c'è anche quelli col bascone, per esempio.
1: Ah,
5: yeah. Sono quelli con... Ti ha appena detto chi?
1: Armi chimiche.
2: Enag, come sono? Mobile Vesta, come sono?
1: No, ma questi qua... Cioè, io preferisco i furgoni, ne ho parlato tantissimo con Lobo, che voi forse non conoscete. Perché i furgoni sono mezzi industriali, hanno motori industriali, hanno sospensioni fatte per tenere carichi mostruosi, per cui comunque è un mezzo molto più robusto. Cioè io ci faccio salire così, ci ho portato il data general e tutto l'altro hardware che c'era dentro. Cioè l'ho riempito di hardware fino a qua.
5: Logica nella vita, alla fine avete preso, ma che cazzo è sta logica?
1: Non lo so, però è stranissimo, veramente.
5: A me aveva incuriosito parecchio, perché non ho mai visto di questi cazzi.
2: La televisione così ce l'ho.
5: Questo è il Zaffallotron.
1: È un regalo di qualche catalogo questa qui.
2: Catalogo?
1: Sì, sì, tipo che fai un acquisto, mia mamma ha comprato non so che cosa per mio
2: papà. Ma io l'ho trovata a 20 euro, tipo.
1: No, questo qua mi ha dato il regalo, tipo con un euro in più, ti danno questo. È bella perché ha gli ingressi audio e video.
2: Sì,
1: pure.
2: Io lo uso come monitor di preview quando faccio le serate.
1: Minchia.
2: Perché ancora le LCD piccoline non hanno i soldi.
5: Io ce li ho un macello.
2: No, no, vabbè, anzi ora sono scaduti un po'.
5: Ma io ho visto quelli 9 pollici. Può essere. Li ho visti a
2: 700.
1: Secondo me fa più scena questa. Sì, cosa retro.
2: No, ci sono, però l'unico problema lo sai cos'è? I colori. Devi avere la preview del mare mentre poi live, DJing, ma si colori. Certo. Vabbè, però appena adesso, cioè, mi adatto già da 2 anni. Anzi, prima avevo quello fosfori verdi in mare tanto che li portavo.
1: Wow!
2: Le prime serate proprio.
1: Fosfori verdi. Un vero duro.
2: Come?
1: Da duri. Perché sostengo che le tue scatole dei cartellini svizzeri non serve a niente.
5: È vero.
1: Che con la lama fai tutto.
5: Perché con la lama fai uno schifo. Non sono mai affilati, non sono mai.
2: Comunque ora 100 euro l'ho visto, l'ho trovato. Solo
5: 100
2: che
5: euro?
2: Col birico.
5: In distanza col birico.
2: Che è un LCD 5 pollici.
1: Ah, vabbè.
2: Però.
5: Ma parlano di questi 7 pollici.
2: Scarsetti. 7 pollici già per me è
1: fermo. Problemi con i capperi?
2: No.
1: Capperi colti. No. A mano, non dal sottoscritto, ma quasi
2: per
1: come
2: altri fosse stato sono, non me ne fotte un gatto se è un problema, perché questo mai è niente.
1: Per i
5: capperi stanno a mano,
2: per gli altri.
1: Sì, sulla costa, le coste di storia. Cosa dicevi, scusami?
2: Dico per gli altri.
1: Ah.
2: Sarà questa pasta.
5: Nirvana.
2: C'è il gatto.
5: Pisa ha mangiato già
2: questo.
1: Boh.
2: No, voleva mangiarsi?
1: No,
5: no, non ha mangiato.
2: No. Cioè io ho detto. Mi hanno detto di andare là. E invece per i permessi di sopra ci sono problemi con i camberi, i furgoni.
1: Guarda, in alcune aree i vari comuni te lo dicono che è proibito sostare.
5: Nei parcheggi, non ho visto
2: il
1: cioè dove è esplicitamente vietato tu non ti puoi fermare con un camper. Sto spiegando una cosa allora. Mentre certo, in generale non ti puoi fermare a campeggiare dove vuoi.
6: E lui l'ha fatto salire o la lascia fuori?
5: Problemi con camper
1: a salire, vieni, vieni, vai, sì, vai a cuccia al
5: spettacolo. Di fuori è un camper, di fuori è un furgone.
1: Allora, se tu stai col finestrello aperto è campeggio abusivo. Come siamo noi in questo caso, che c'è il portellone, non è campeggio abusivo, perché tu hai il portellone di un furgone, lo puoi aprire un po' e li posti. Che tu puoi parcheggiare e dormirci dentro, però non devi scaricare, non devi aprire...
6: Non devi montare tendine.
1: Esatto.
5: L'elettricità invece...
6: Non ti puoi allippare.
5: Ti allippi al tram direttamente.
6: Lanci un cavo.
5: E prendi la fase del
6: con le mani nude però direttamente.
1: Già,
6: sarebbe un'esperienza. Ma chef consiglio?
1: Tazzi in padella. No, ma non quattro. No, non quattro. Una quantità pazzesca di cazzi in padella.
5: Quindi invece l'avete letto di, a proposito di Gianluca Vacca, di Continente Bianco?
6: No.
5: È fantastico.
6: Aspetta, il servizio lascia un po' a desiderare.
5: Beh, c'ho io un amico mio di colore.
1: Ora sta Chicco. Ascoltami, tu ti devi sedere qua.
6: Ma va bene.
5: No, aspetta, mi dice che mi devo lavare una mano perché più me l'ha leccata tutto. Allora non me la lavo e mangio con l'altro.
6: Esatto.
5: Ma non te la devi mettere in tasca.
6: Dimmi.
1: Guarda che abbiamo le posate.
5: Sì, c'è da, non c'è da,
1: ti metti là?
5: Sì, abbiamo le posate.
1: Così qua ci si mette in festa.
5: Chi
1: manca l'aria?
5: Renota.
1: Ah, siamo in sei, siete in sei.
5: Perché siamo in sei noi?
6: Questo è pilota.
5: Non mangi?
1: Io ho già mangiato con loro, però volevo cucciare un po' di pasta, ma non ci arriviamo, non c'entra.
5: Perché non c'entra?
1: Perché ci sta solo mezzo chilo qua.
5: Mezzo chilo. E beh, tradiamo.
1: No, a parte gli scherzi, sono a posto.
6: Mi aspetto, le gusti e melenzane che ho visto adocchiato oggi.
5: John, vedi, guarda, vedi,
6: non me l'hai voluto dare, per cui è stato punito. E se avessi avuto la vostra figlia, ora non la dovevi lavare più.
1: Si spaccano le unghie.
5: No, le unghie.
1: Un negro diavolo.
5: E quindi stai facendo un amico tuo?
6: Un cazzo duro di amo.
5: Un amico di colore manda
1: sempre. Tre palle cazzo duro.
5: Quello a favore però. Mi alle meli, mi trovo sempre con queste pancellette.
1: Bello, eh? Insomma, devo costruire un altro di questi e metterlo qua, al posto di questo cazzo in padella. Grosso, però un po' più grosso.
6: Certo, cazzo,
1: così ci
6: faranno
1: delle testate. Bam, wow, porco zio!
6: Tu vuoi te le vai a cercare?
5: No, sopra. Qua non ci vai mai.
1: Dove?
5: Qua. Come no?
1: Ah, una mensolina lì, però.
5: Qua.
6: Ma questo non si apre questo fuori, vero?
5: No, qua non ci vai mai, non è che puoi sbattere la testa. Qua ci dormi.
1: Che bello, l'acqua non era accesa.
6: Ma come mai io da puro assolutamente ignorante in materia ho scelto questi voltaggi standard 12 e 5? Cioè sono molto frequenti.
5: Sono standard.
6: Perché proprio?
1: Beh, i camion usano 24 volt.
6: Perché proprio questi?
1: Io che cazzo ne sono? 5
5: per
1: le...
6: Non è una questione di frequenza di dimensionamento del cavo a sua volta.
5: O tasso.
6: Tasso di 7 centimetri e non diviso 12 e 5.
5: Ma già so, ma non lo fanno
6: nessuno. Oh, va bene, ma fare in culo. I cavi vostri.
5: Allora.
6: Sono più ludico qua, sono. Sicilia, il mio Linux è gente.
5: Che tu non c'eri.
6: No.
1: Ti sei preso un evento. Un eventone.
6: Inauguravo quel giorno, hai visto?
1: Basta, non dico più niente. Fate mia mamma, Io siccome mi rompo il cazzo, glielo metto subito il sale.
3: vaffanculo se cuoce prima o dopo, ma vaffanculo, cioè.
5: Ok. Col bichino.
3: Le forchette, scusa.
6: Bello, l'ospite di Roma, sono impazzito, non pensavo mai.
3: Me ne fitti un po' qua? Certo. Sì, guarda, anch'io ci sono rimasto quando ho detto, ah, ok, facendo prenotare il volo, cioè sto prenotando il volo. Dopo 10 minuti mi fa, scappo perché stampo il biglietto e vado, ciao. Sì, ma lui era già venuto, ci conosciamo da un po'. Effettivamente, cioè, mi è costato poco. Magari avrebbe speso questi soldi minchionando a Roma 2 giorni, 3 settimane. Mi ha trovato il volo, non è
5: buono. Roma,
3: questa
5: è melanzana.
3: Eh?
5: No, buonissimo.
3: Già.
5: Madonna, sono buonissimo.
3: Io invece ho fatto, non ce li ho qua purtroppo, però ho fatto i pomodorini di Pachino secchi. Infatti è seccare un lavoro della Madonna, tagliarli a metà, metterli al sole con il sale,
5: girarli,
3: poi ho toccato il tavolo, si sono rimasti tutti quanti, dovevo girare tutti e insomma li ho fatti seccare e li ho tenuti secchi per un bel po', poi li ho scottati con l'acqua aceto e li ho contati in un modo che sono venuti uno spettacolo. Li ho
5: messi sott'olio, no?
3: Sì, sott'olio di quell'olio proprio fatto da Gesù.
6: Ti gradisce?
5: Sì, questo è fatto da Gesù, l'impressione.
3: Ma io avevo una forchetta.
7: Mi sta spinto.
6: Ma lui era
5: dove c'era qui dentro. Ah, era là dentro, allora quello è qua.
3: No, no,
5: ti
3: spingo.
6: Chi vuole vino?
3: No, io no.
6: Non so, infatti. Era N-1, gli occhi.
3: Io di solito ci metto un po' di aceto come questo.
6: Dove? Già c'è un po'.
5: Buono. Che c'è, Pilu?
3: L'ultima cosa a cui mi sto dando è l'erboristeria.
5: È un bordello però. Sì, dai. È enorme, è sconfinata l'erboristeria. Io ho un'amica che è appassionata di erboristeria.
6: Nemmeno tanto conosciuta. Ho poca la fine.
5: Io ho un'amica che è appassionata di minchia, ma ti fa quelle tisane, quegli infusi allucinanti. Ti devi fidare perché non sai che cazzo c'è, anche se te lo dice non lo capisci. Che minchia chiedi?
6: Però gli dici quali effetti vuoi.
5: Bravo.
6: E hai il pisello così per 3 anni.
5: Ecco, questo è il mio chiedere.
6: Il pisello duro per 3 anni.
3: Non è che dici uno sta male, tra che iti, no? Il pisello così per 3 anni.
6: Non puoi nemmeno respirare. Questo proviamo tutto portatile in suspense.
5: Io questo è un pazzo.
6: L'ho rifatto la prova.
5: Io non l'avrei fatto mai. Lui era la prima volta e funziona sempre.
6: Non è detto. L'empiricità è sempre dietro l'angolo, pronta.
5: Cioè cazzo, ti tanto di messaggio. Attenzione se il vostro controllo leader non supporta. Attenzione se.
6: Ma la parola infatti di sei, goodbye, to your data.
5: E tu te ne sei fottuto.
3: Che ma quando? Ora?
5: Scaldando. Ora.
3: Hai messo tutto?
6: No.
5: Ha rischiato. Se vuoi, perché mi
6: sacchiava? Suspendo disco. Perché si butta tutto sullo swap, spegne la luce, scambia B e si ripipa da come si è fermato.
5: Ferma, qua.
6: Con XMS che playava e tutte.
3: Non dovrebbe danneggiare il sistema, ma che va, riparte, poi reboot.
5: Ha lasciato la telecamera là. Minchia, valla a prendere, fatta la porta da Tomac, dai. Mentre mangiamo, il mio.
3: Ritorno.

0: Cioè,
1: io ho del tè qua.
0: Oh, lo porto perché ho trovato una qualità di tè nero che è buona.
1: E no, dai, vieni.
2: Vengo.
3: Tè nero qua.
0: Tè nero è...
1: Infilatevi tutti e due, discendevolmente l'uno dentro l'altro.
4: Sì, io sto già da Cristo
3: nero.
4: Io sto già da proprio di nero, Cristo nero.
1: Ah, è buono.
0: Questo qua. No, no, non mi sto dando Cristo nero.
3: È quello della cosina di paglia che ti danno anche.
0: Quello anche.
2: Bisogna saperlo fare.
0: Quello anche. Poi ne ho preso un altro in una confezione di cartone.
3: Sì, infatti, io non lo so.
0: Ma è buonissimo.
3: Mia madre lo fece.
1: Sembra di mangiare stronti di topo.
3: Confortante.
0: Di questo deve andare giù di un tollo. Colpo solo, se devo passare dal piatto.
3: Contro di me.
0: Ah. Ti sei rimasto. Vai, questo è per te. Per te. Non devi passare. Come te dici.
1: Ma in pizza che fa? In pesta! In pestone! Vieni!
3: È rimasta qualcosa.
1: Portati una sedia!
3: Metti di compilare!
4: Ma dai, un pezzo!
0: Sta dormendo, andrò anche.
1: Portati una sedia!
0: Un pezzo sta dormendo!
1: Una sedia!
0: Mi sento molto, non c'è la mano!
5: Alleluia!
0: Stasera accompagniamo, non sono senza mano!
1: Vabbè, ma tanto nella padella di lui ci mangia, quindi.
0: Ah, ok, allora.
3: Ma poi di lui.
0: Io ti ho pulito.
1: Lui detta su cu. Ma qua l'ha detto?
3: Sì. Ecco perché stai picchiando, no, però giustamente i fumi devono uscire.
1: Per fuori, via fuori, lui c'è. Portati la sedia, ti ho detto, 15 volte.
4: Manco se stanno ancora ascoltando.
0: Beh, ci tomo, non di te. Non di te, di qua.
3: Sì. Di me, lui.
0: Sì, sei fatto.
3: Sono ascoltatori.
1: No, di me merda, casca continuamente lo stream.
3: Permesso.
2: Ciao, cane mignotta.
3: Questi quel serve di Dio.
2: Che ciao! Non
3: è fatta presentare,
0: Oddio, lo stream! Oddio, lo stream!
1: Allora, siediti là!
2: Dino e merda, mica e merda!
1: E lui vai a cuccia perché ti squarto!
2: E poi ti mangio!
0: Vai, vieni qua!
1: Ah, quindi questo piatto arriva sul mio!
2: Io ho bisogno di...
1: Vai a cuccia!
2: Ma che cazzo ti ho fatto, porco
1: Dio? Lecca le mani mentre sto cucinando!
2: Ebbè, niente!
1: Santo Dio, schifo, bastardo!
3: Mano,
1: tieni, qua c'è il tuo Cristo di piatto.
0: Dai,
2: grazie, amore.
0: Finisce la
2: mia erba. Questi non sono piatti di plastica, sono cazzo in mano.
1: Qua c'è il tuo Madonna di forchetta.
2: Grazie.
1: Vai a cuccia, vai a cuccia.
2: Non
0: qua,
2: ti fare niente.
0: Qua.
2: Dammi una fetta di pane, per non morire di fame.
1: Dichiaro. Hai l'autocertificazione?
0: Vado a dimostrare che non è
1: cose da pazzi.
2: Minchia, ma ovunque sento.
1: Okay, senti
2: vale. La corrente che mi penetra.
1: Se lascia aperto, se
2: che cazzo ne so, con i suoi minchia di cavi in mare, là. Lo sto tagliando quel cavo. Partito KDE. Cucatemela. Devo installare LibX, non mi ricordo cosa, però.
3: La pellicola.
2: Ma tutto è successo, secondo me, dopo che Dio mi ha detto.
0: Sì, sì.
1: Tutto è successo perché la succhi fondamentalmente.
2: Anche. Ma che minchia fa ora?
0: Erano.
1: Santo, santo, santo, il signore porco Dio dell'universo.
2: Fammi tingere. Se è solo olio, se è solo olio però.
0: No,
2: solo
0: olio.
3: Olio, olio.
2: Allora. Oh mio. Ma le devi mangiare.
1: Tu hai queste scarpe qua, sono le
2: anche.
1: Dolomite?
2: No. Sono quelle della fiera, anzi sono quelle dei lavoratori, punta in ferro, antiolio, antiscivolo, antichiodo.
1: Ah, sono quelle che adesso cominciano a costare assai.
2: No, ora non costano, continuano a costare un cazzo.
1: Insomma.
2: 35 euro, 40 euro però...
1: Una volta costavano 10 euro.
2: Minchia, però c'avevano...
1: Hanno sgamato...
2: Ti posso dire una cosa? Prendi in mano una scarpa di queste.
1: Sì, lo so, ma io le ho usate. C'hanno la lastra di ferro dentro. Per evitare che ti
2: buchi sui chiodi. Io mi trovo più comode queste qua che
1: su queste io mi sono fatto camminare una macchina sopra.
2: Io il camion.
1: È pazzesco.
2: Di fumetto.

0: noi l'avevamo per lavoro.
1: Minchia. Comunque ti dico una cosa.
0: Me la giochi!
1: Questa minchia di scarpa è più leggera rispetto a scarpe da trekking. Cioè se tu hai una scarpa leggera da trekking ti gli lasci 850 euro.
0: Io ho lì gli stivaletti della Dolomite e mi ci sono spaccati all'attaccatura della...
2: 850 euro.
3: 150 euro.
1: Sì, oltre 150 euro.
0: Già, oltre centro.
4: Beh, io ho capito 850
2: euro. Anch'io, ma infatti ho detto...
0: Vabbè, siete un pugno di finocchi tutti.
3: A me no, quando parli metti le vite. Quando
0: me non gliene... Non fare così che falla tutto il cambio.
1: E fai questa... No, fermi l'acqua a mare, porco Dio. Comunque, non posso dare farina più lungo.
0: State godendo, eh?
1: Un po' di panna più io posso dare?
0: Ma dai, faccio un po' di riprese?
1: Certo. No.
0: Anche senza spegnere tranquillamente.
4: Non è buono.
3: No, vabbè, anche
0: di
3: no. So che comunque. È godioso della melanzana questa qua.
0: Devo premere? Rec?
4: Ecco, comando vocale, basta dici registra.
3: Rec. No, devi dire rec.
0: Rec. Ovviamente qua non esiste stabilizzatore d'immagine, giustamente.
1: Sei tu lo stabilizzatore.
0: No, non lo voglio, eh.
1: Non c'era. Comunque. Pirù, lo vuoi un po' di panino? Lo posso dare un po' di pan a Pirù?
0: Credo di averla spenta, comunque l'ho riacceso.
1: Ok, io glielo do, me ne
0: stavo cercando gli zoom.
3: Indice della mano destra.
1: Troppo indice della mano destra,
2: no, della mano quella là.
1: Tu hai una manina così, a sbestucciare la mano così con un tasto, cioè un dito le prende tutti,
3: anche se è l'ultima falange dell'indice, ma sempre quello.
5: Infolicchio
0: camera 8. Tape attesa,
4: delete all, yes,
0: c'è scritto che sono sudamini. Nell'EP registri
1: suca chi come legge,
0: ma? Vabbè, tanto è digitale. Quindi che specchio te ne frega? Non cambia nulla, voglio dire, a livello di qualità.
4: Nulla?
3: No, qualcosa cambia.
4: A livello di qualità?
1: Beh. Tanto almeno. Poi il computer te lo porta a 640
3: per 480. Dobbiamo chiuderci dello okay. Spazio in 60 minuti o 90 minuti. Infatti, qualcosa lo devi cambiare.
1: Quindi che cambia?
3: Cazzo.
1: Che cazzo?
3: Si mangia qualche frame, forse, non lo so.
1: Che cazzo? Per cazzo te l'ho rotto.
4: Comprime.
3: E basta, perché come cazzo ne fa 16x25?
1: Non mi chiamo un costo, cazzo di camper alla fine.
3: Più lento, c'è più...
1: Lo tiene fresco. Cioè nel senso...
3: O risparmia...
1: Volendo non è ultra freddo.
4: No, non fa freddo affatto.
1: Non può stare.
2: Manco un po' cazzo.
4: È pure aperto. No.
0: Ho fatto le rimesse che tu sei prima piano suo, manco po' cazzo.
4: Domani l'imperativo è trovare il luogo aperto.
3: Domani l'imperativo è trombare, andare. Sì, sì. Domenica proprio.
4: Ma tu quando vuoi tornare?
1: Cioè, sono questa cosa per spero domani. Subito, in bar, perché cioè, ci sono rischi stanotte.
4: Domani dopo pranzo?
1: Buono.
3: Dopo pranzo verso le 3. A 3 e mezzo.
1: Bonus, bonus.
3: Considerare il fatto che siamo partiti alle 1:30 e siamo arrivati alle.
1: Suca.
4: Vabbè, perché abbiamo sbagliato X.
3: Io sono partito alle 5, sono arrivato alle. Cosa? Alle 6.
4: Sì, infatti.
1: Non è tantissimo la strada.
3: 5 meno un quarto.
1: Sono arrivato. Io sono riuscito a farla con un furgone scassato piano tappo in 3/4 d'ora. Sotto un campo qua dietro.
3: Ma non sei stato.
1: Però tu devi sapere una cosa. Io Palazzolo l'ho conosciuto 10 anni fa.
3: Oddio, oddio.
1: Facendo un campo a qualche chilometro da qua.
3: No. Ma dove? A Mandisi?
1: Da. No, la fattoria del principe là.
0: Ah, là sotto.
1: Sì, sotto.
0: Dove zona Predator la chiamavamo. Quando facevamo soft air.
3: A Mandisi sono stato, è bellissimo. Dove c'è il fiume.
1: Vinica là c'è la minchiata, dietro la trota, no, ragazzi, poi andavamo a rubare le trote alla trota.
3: Bastardo, non si ruba.
0: Numero che non c'è.
1: Noi glielo dicevamo.
0: Cioè,
1: no, ma c'è poco sopra, se le trote
0: non si può muovere. Entra.
3: I furti autorizzati non sono furti.
1: Domani alla fine.
2: Un name meno S su BSD che ti dà?
3: La versione del no. La minchia.
1: Buono.
3: Name meno S ti dà sempre il tipo di sistema.
2: E ti dice
4: l'architettura.
3: Tipo di sistema che tu stai girando.
2: Mm-hmm.
3: E ti va bene. A Naoni 386 cazzo e mazzo.
2: Va bene.
0: Quindi sembrate tutti dei pescatori sul primo piano. Lui col cappellino così.
3: In realtà siamo in un pescherezzo.
0: Lui con, la, con, questi, facciamo con questa barba magnifica.
3: Ciao.
0: Tu col cappuccio e lui con questo cappello nero.
3: Mare del mondo.
0: E tu pure, minchia.
1: Un pesce cane, gli
3: butto. Ma non è che un pescatore.
0: Tu devi fare...
3: cappuccino, pescatore.
1: Che lui fa il pesce cane, Cristo.
0: Minchia che luce blu che viene con i LED. Io faccio il figlio di Gesù.
1: Porco, posso crocifiggerti?
3: Vai. È meglio delle melanzane, questo.
1: Ma poi lo taglio.
3: È che il colesterolo si taglia.
0: Ok,
1: si è divertito. Maledetti, io propongo. Voi mi trovate le scuse per dire no, e poi leggete. Ma nel nostro caso è ovviamente.
0: Vabbè, succa adesso. Non si sa.
3: No, no, tutto. Bastardo.
1: Non sto facendo tutto, ma mi sa il colesterolo 3000 se me l'ho venduto muoio.
0: Le colesterol o 3000? Avec le colesterol. Calem le feste di Ber, la vecchia, sì, la mer. che gran rima. Calem le feste di Ber, avec ici la merde.
1: Minchia, ma sempre io c'ho gli snifferi qua, con questi buttani. Chiudi, chiudi.
3: Snifferi.
1: Snifferi, spifferi,
0: snifferi. Sniffer.
1: Buttani.
0: C'hai uno sniffer.
1: Chiudi, porco mio. No.
4: Ma Way X? È vivo? Esiste?
0: Okay. Ma esiste un limite.
4: Esiste e ha.
0: Dolore, dolore.
4: Ma esiste un limite, No, può essere per l'esistenza del limite.
0: Crepa.
4: Morte.
0: Crepa addirittura. Pilu, catapultati alla cuccia della morte istantanea.
1: Ma guarda, ci sono i piedi di tutti, no? Dove minchia si deve mettere?
0: Repasse.
1: Falla mettere dall'altro
0: lato. Ne bastardo.
1: La troia.
3: Ora cerchiamo con la TV bianco e nero un film poi.
1: Io spero che quello che lui friga con non col gasolio.
3: Neanche un film nessuno ha portato.
1: Io c'ho 3 metri sopra il cielo.
3: Minchia, allora me lo voglio vedere subito.
1: Wow, ma è bellino, a me è piaciuto.
3: No, non esiste, non voglio sapere neanche.
1: 3 metri sopra il cielo. È una storia d'amore, è una storia d'amore.
3: No, minchia,
1: vabbè. Però vabbè, ambientato in un contesto tutto quanto strano.
3: Cose d'amore solo film poi.
1: E allucinogeni.
5: Quello per me è amore.
3: Quello, l'unico amore. Io vacanze di Natale mi sono fatto vacanze di Natale mi sono fatto la trilogia.
0: E merda.
4: Va bene, il mio risultato la difende, ma lo insulta sempre anche quando
1: voglio. Mandami una mail.
4: Bando.
1: Sì, lo so, però siccome sono acchiappati di
5: tipo... E' lasciato una cosa su per basso.
1: Lui, guarda che c'è qua dentro, guarda, guarda. Che
3: cazzone. Poi si incazza e mi morde. La
0: morde lì.
3: Mi morde la mano, una palla.
5: Spegni il computer.
6: Anche il tuo computer.
5: Perché?
0: Oh.
5: Perché adesso non ci sono più. Un po' su ampere di picco.
6: Un attacco.
5: Boom.
6: Tipo la macchina americana, uguale.
5: Tipo la macchina americana, così. Non c'è gasolio, ma è solo un po'. Chi te l'ha detto che non c'è gasolio? Secondo me c'è gasolio.
6: Ma io non sono contabile.
4: Ma sono contabile?
6: No, è questo qua. No. Perché?
4: Bello, eh.
6: Non è vero che è bello. Dove si è girato?
0: Ma perché è caduto in Zoomy Labs di merda?
5: Perché è una merda?
6: No, non è che è una merda. L'ho riavviato io perché Ramo ha bucato il server e c'erano sono scemo tutti quanti. Sono sclerato e potevo stare tutti zitti, nessuno poteva fare più niente.
0: Ma merda.
6: Come nelle mie mail, lei giusto così. Come nelle mie liste, tutti zitti. Quindi lo devo riavviare.
0: Merda.
6: Quindi lo devo riavviare perché nessuno può parlare. Io invece devo dire. Però invito tutti.
4: Io non c'è niente. Non c'è
6: Se toccherete stupida,
5: non lo prendo. ti mandi 10 solo a chi manda e una gli altri.
3: Ma scusa, abbiamo dubbio lo
5: scudo? Così. Chi manda si autospamma.
6: Certo. Perché non funziona? No.
2: Attenzione, arriverà la morte.
3: Che fai? Tu zicchi?
6: Hai stipulato una
3: allora c'è un
5: zicchiamo anche questo, cioè, anche questo succhiamo un massimo. Anche quello centrale questa cara che
3: è spegnete tutti i monitor,
5: è l'unico, è il mio ed è l'unico
3: che
5: può
3: la stufa è staccata. Sì, sì.
5: Okay, sì.
3: Che c'è altro? Facciamo la corrente in solito.
5: Di qua c'è una luce,
3: poi dai. Lampadine,
5: luci, luci, c'è cioè una
3: lampadina.
5: Quella stacca, sì.
3: Le casse spegnile.
6: Sì,
3: no, no, che spegni le casse?
6: No,
3: Le 2 watt.
5: Sono 3 per 2 watt.
3: Mamma mia.
2: Facciamolo vedere, però, ragazzi.
3: Addio. Che
6: è stato bene? Bene. Vabbè, sì. A questo punto io illumino il pannellato.
5: Aspetta.
3: Vado?
5: Aspetta.
2: Aspetta.
3: Andiamo per la foto,
2: ma anche il palo grosso.
3: Allora, io disalimento tape e hard disk. Vado?
5: Sì.
3: Allora, qua c'è.
6: Io non sento niente.
5: Perché questa cosa si sta tutta vedendo nei cambi, benissimo.
3: Chiudi, intanto.
2: È freddo, è freddo! Ma io sento alcun rumore.
5: Ho paura del flash io.
2: È meglio,
5: sì. Me è questo qua, aspetta. Questa qua è solo di questo power.
3: Che cazzo c'è?
5: Cos'è quello?
2: Questo qua è
3: un power.
2: C'è un lock on.
3: Ma l'hai vista?
2: C'è un lock è collegato soprattutto.
3: Oh sì.
5: Però prima c'era.
3: Ora si sente.
0: Ah, non l'avevo collegato bene.
2: Occhio, consiglio di...
3: E ora?
6: Aspetta, ma le foto della nostra macchina dov'è?
3: Vabbè, tanto prima c'è.
2: Silenzio!
6: Ma no, se siamo ora del PDP 11.
2: Secondo te?
0: Bene, non ci vede un cazzo.
5: Dovrebbe scrivere self-test, con bello, così.
0: Tu dici?
5: Così dice.
0: Power...
5: Power up testing completed.
3: Dove
5: sì, ma dovrebbe iniziare
2: un minuto, regà.
5: Dategli un minuto.
6: Secondo me ci serve un secolo.
3: Ma è così una cosa interminabile, no?
6: No, chiediamogli tempo.
3: Ci sono i diagnostici dentro.
6: Ma si
3: può aprire.
5: PBR live.
6: E che ha spento la luce.
0: Il power light è accesa? Luce
6: è dietro,
2: sì. Console! Console reset!
5: Prova a mandare un reset sulla console.
0: Già fatto. No, non va bene il cavo.
6: Ma non c'ha la luce.
3: Ma che aspetta, aspetta! Qualcosa è successo?
0: Sì, ho scritto io.
5: Sì, scrivo.
0: C'è il decolocato.
3: Ah, scrive!
5: Io dico che
0: è
3: la computer. Sì, non computer. Ma non serve a questo.
5: Non puoi sapere
3: non
5: se
3: non c'è da scrivere.
0: Dobbiamo mettere.
5: Regà, c'è nel senso un
0: cavo di prima,
5: mi fa il cavo da buttare, questo ci metterà 10 minuti.
0: No, perché parte da. Da parte da.
5: Da
0: ROM.
5: Da ROM. Parte come da ROM.
3: Che cazzo è il suo cavo che ha in giro?
5: Quello dritto?
0: Quello
5: lì a terra. Cavo dritto l'avevo visto lì a terra.
0: No, non era un cavo dritto, era il cavo suo del terminale.
5: Guarda
0: che prima.
5: Imparati a guardare il monitor.
3: Lo specchio.
5: Aspettando qualche cosa.
0: Dio bastardo. 90 secondi. Ciao, ciao, ma il boot intelligente boot.
2: No, no, scrivere power up testing completo in 90 secondi. Che già sono passati.
0: Sì, sì. Allora. Stacca lì, stacchiamo qua. Mettiamo questo.
2: Qua c'è.
3: Ma è anche data al liquido.
2: Aspetta, forse c'è scritto che bisogna pucciare il cazzo qua dentro. C'è un buco.
3: Ora.
0: Quello cos'è? Maschio o femmina?
2: Femmina.
0: Maschio. dove cazzo sono i gender suka?
6: Ma questo maschio
7: ma vuol dire il testo per il caso arrivano i seminari.
6: Questo ci sta. Ma Cristo parapacchio di sua sorella, c'era il femmina in giro. Dove Cristo è finito?
7: Là ci stavano tre di tipo.
8: Forse che è attaccato qua?
6: Dove cazzo è il femmina? Era qui. Dai la macchina fotografica.
0: Ma sto stronzo.
7: Non la vuole.
0: Allora vaffanculo.
8: Convertitore zoccola zoccola.
6: E dove cazzo è finito?
7: Che si che sono? Maschi.
6: Potrebbe svitarlo da qua se fosse possibile. Porca madonna. La pinza dal tavolino. Dal cazzo di coso lì.
8: Dal cazzo di cane.
6: C'è?
7: Possiamo fare. Maschio femmina. Femmina maschio. Cavo femmina. Cavo femmina.
6: No, questo è inutile, non serve un cazzo.
7: Cavo femmina. Cavo. Non di saldarti. Di salvarti sei un cavo. Sono riuscito a farti un femmina maschio. Sommando tutti i maschi che abbiamo non ci facciamo un cazzo.
8: Finché non proviamo di nuovo film, poi appena proviamo di nuovo non lo
7: Sono bravo.
8: Siccome sto parlando di sono cavi.
7: Ma vado in merda.
6: Certo, il femmina è attaccato dietro sto coso.
7: Il cavo è maschio per forza.
8: Una caramella.
7: Come niente, mo adesso ci prendiamo un femmina.
6: Non avendolo, sì.
7: Però questo qua è una cosa che può essere avendolo, capisci? Cioè questo e questo sono un femmina.
6: Allora?
7: Se la necessità si risalda tutto e si
6: che palle!
7: Sì, molto. Comprendo. Può essere spazio di là? Una speranza? Una speranza, un appiglio.
8: Di qui?
6: Sta di qua a casa mia. A meno che non avviciniamo il mio genio all'opera di
8: ma poi per terminare mettiamo il terminale di sola
1: qua. Ah, il tutto era per metterlo qua?
8: No,
1: vaffanculo, scusa.
6: Io sono quello con la nascosta, comunque sono io.
8: No. Andiamo?
7: Ma questo qua non è il suo, vero? Sbaglio? Non è il suo.
6: Perché lui ha fatto
7: il nick
6: che è away.
7: Ora
6: ho fatto il nick. Ma è strappato da una parte. Che cosa ne facciamo?
7: Che si strappa da una parte e non c'è più. Ah, tu fai così e cazzo vuoi.
6: Ecco. La violenza si ottiene sempre tutto. Che cacilla! E di sopra.
8: Ah sì.
6: Che cazzo è, porco Dio?
8: Ma che mi è qualcuno che chiuso il letto? Forse
7: No, ma è un vero sistema.
9: Mi sono fatto io che mi ha passato di mente.
7: Non ci ho pensato,
9: no, era più bello. Faccio meglio.
7: Beh?
10: Aspetta che non fanno la roba, eh.
7: Hai problemi a ficcarglielo?
10: Sì, perché io sto ficcando
9: il cosa. Va bene.
10: Ecco qua.
8: Quindi, ma non è che si levano, deve essere un modem, cioè deve essere qualcosa che gira.
7: È ficcato nel ficco?
8: È ficcato nel ficco.
11: Ma lui accende già.
7: No.
11: Ciò è normale che vada giù, non lo faceva.
7: Ora si vede qualcosa.
11: Oh, un bip la qualità.
7: Un quadratino di cazzo, così detto in gergo tecnico. Si chiama quadratino di cazzo. Coglione che ha progettato sta tastiera, figlio di Sugamink, non poteva essere più figli di Sugamink.
11: Oh,
7: io
11: sei tu?
7: No, certo, sono io.
11: I puntini ha fatto così,
7: sì, sì.
8: Cioè lei non ha dato
7: così. Comunque qua aspetteremo inutilmente.
11: Comunque diceva entro 90 secondi.
10: Qua non c'è nessuna.
7: Cosa dicono ieri?
11: Qua c'è una uni nuova, eh. Run prima non si è acceso.
8: Run non si era acceso. Che dice quando
11: si accende run acceso?
7: Non si era acceso.
2: Lock off. Lock è messo in off, no?
7: Boot system.
2: Lock deve essere in off.
7: Ma
11: boot deve
7: boot a sinistra. System è a destra e a destra.
11: No, boot per partire dall'hard disk.
10: Non è che ha bisogno di... Cioè, anche senza disco, poi dovrebbe aprire qualcosa.
11: Sì, dovrebbe scrivere il testo automatico, sì, dovrebbe compilare il testo.
2: E potresti anche entrare in una specie di monitor di linguaggio macchina, una cosa così.
10: Da via terminale,
2: via terminale, sì.
11: Il mio run è morto.
10: Sì, lo resettato.
11: Ma noi diciamo qualcosa che si accendeva il run.
7: Cosa deve dire il manuale?
2: Il manuale dice che devono
7: aspettare un attimo da questo, ma RAM...
2: Sì, ma quella cosa di sotto è della disco, quella con LED.
7: Sì.
2: Ma perché dovrebbe passare il monitor di controllo quindi che cosa? Ma il terminale di quello di questo non deve essere, ripeto, girato.
8: Bastardo.
2: Lock in on disabilita la console, mi sembra.
7: Quindi non è neanche questo il suo cavolo. Dobbiamo trovare il manuale della Secure e capire il porco dio di pietinatura di quella porta. Dopodiché costruire il porco dio del cavo.
11: Ma chi è la CPU?
7: E questa è la CPU.
11: Non avete la la console, dice, la cosa di Ale.
2: Oh, se vedi che quel cavo dice che il 2 va al 3, TXD va al RXD, quel cavo sei sicuro che...
10: è dritto,
12: il femmina femmina è dritto pure.
10: Ma scusa, con il femmina
12: schema
10: elettrica
12: 2, 3,
0: non è incrociato.
12: Non è incrociato, non va bene.
0: Proviamo quello con tutto colorato così, diretto.
12: Qua. Questo è incrociato?
0: Sì,
12: questo
0: sì.
12: È incrociato. Ed è il massimo.
0: Questo dovrebbe andare, secondo me.
12: Secondo, sì.
0: Allora, questo glielo fitti dietro.
10: Sì, dammelo, dammelo, dai, ah, ah.
0: Quello la come. Sì. Aspetta,
12: ma dopo, per
0: benare. Aspetta.
10: Cazzo,
12: spento.
0: Allora, questo alla CPU. No, alla CPU.
12: Ok, penso io rispondo alla CPU, va. No, no, sono le 22.
0: Allora.
12: No,
0: ma mi sa che non
12: mi un cazzo
0: stesso.
12: Ci potrei mandare un rilascio. Sono sicuri di quello, non è un altro.
13: Magari il 9600 baud era troppo per i tempi.
0: No, no.
13: Magari era il 1200.
0: Vado?
13: Siamo? Paolo, c'ha le mani dentro? E ora non ho fatto nemmeno quel cazzo.
0: Questo non vuol dire nulla.

0: ma io sto ascoltando, siamo a 20, cioè,
1: ma io ho visto che l'uomo sbaglia, beh, almeno ci perché a fine testa dovrebbe accendersi il RAM perlomeno. Ah, non è che questi siano tutti i testi. Dov'è il cacciavite?
2: Oh, non so.

0: 看的路权。那换成去了年年，去年年才要发售。
1: un grande
2: anno ok ora siamo 90 infatti 90 l'anno
0: 90 l'anno
1: io ho fatto 90 ha fatto l'anno
0: allora è una sonità
1: era una sonità però questo cavo che abbiamo qua non è appannatura mobile vedo che è saldato questo qua colorato
0: saldato Cristo è un porco.

0: chewy. Pon un buco sul finger demon che prende le volte.
1: No, però è palese che siamo così a fatto che ci saranno 90 secondi per il caso dopo
0: andiamo
1: adesso mi stai dicendo cancella
0: c'è di cosa? Il disco è spento?
1: No, cancella,
2: se cominciamo ad andare in loop i suoi circuiti si brucia da solo.
3: Prova a trovarlo là.
0: Oh! Guardiamo a tappeto sti cazzo di manuali?
4: Io guardo, li ho guardati
0: tutti?
4: Tutti, no, non ho guardato quelli.
2: Vogliamo controllare bene questo cavo se è fatto in questo modo?
0: Sono tutte
5: è circa fatto in quel modo, ma non è così.
2: Ci stanno delle monticellature di meno, mi sembra, no? Mancano tutte queste monticellature, poi ce n'è una sola, l'ho vista io.
5: Comunque ce ne sono 14.000 di cavi qua sotto.
2: Model 1.1 Model
3: 1. Ok, YouTube, no.
2: Adesso è 422, no?
5: 1338 modem, no? No.
2: Beh, siamo 232. Quello è il nostro, no, 32.
5: No, quello è per il 422. E un altro
2: qua. Mi sembra che ce ne siano milioni, dai. In fondo non mi sembra che ce ne siano milioni, l'unico decente è sia questo.
5: Non c'è un manuale della CPU con.
4: C'è un. No. C'è un manuale del programmatore.
5: Ci deve essere un manuale della CPU.
1: Beh, quel pacco di roba ci sarà.
5: Ci deve essere.
1: Ma non è che è quello che hai in mano, visto che è quello del diagnostica della CPU? Core diagnostic, questo è 20 megabyte di disco, il cazzo ci
5: manca. Ah, 20?
2: Hai letto? Cioè, in mano 20-32, c'è scritto minimum, eh? Minimum discapacity.
5: Di GX 38. Minchia, no, che cazzo di disco c'ha?
2: Magari c'ho 100 mega di disco. Minchia, il 78, se prendete il 78, 100 mega di disco era proprio una cosa.
5: Oh, costava 75 milioni di lire nel 78. Capito, ci compravi una casa, con 75
1: sì,
5: milioni.
1: Sì, è bella grossa, Cioè, nel senso che è bella, bella. Cioè, tipo casa mia, che ora...
5: Ah, eccolo qua.
1: Casa di mamma, forse no.
5: Mettilo. Vabbè, power system.
1: Mi sa che sono tutti per fumo,
5: io hardware disk tape communication and network printer sensor graphics display configuring an Eclipse MV7008 slot data channel operating system switch physical disk configuration madonna

0: Cade. I ponticelli. Ci sta in console cable.
1: Cosa c'è scritto?
0: Esempi di configurazione di sistema.
1: Comunque dai, i costi di una volta erano molto più documentari. Cioè guarda qua.
2: Oggi nel manuale del PC che cosa c'è scritto? Come installare i driver per Windows.
0: Finito. Descrizione tecnica di niente di più. System bus a 32 bit.
2: Io registro 32 bit probabilmente di basso.
0: Però
1: facciamo se il basso mette 2 bit devo fare l'indirizzo di registro 32 bit, giusto?
2: Se il basso non è 32 bit
1: come fai?
2: Fai
1: lo stesso con la
2: paginazione. No. In due letture, come nel 68000, sì. Okay.
0: Diamo a seguire il remoto processo, system console, power up.

0: Minchia, c'è un manuale dell'hardware per costruire interfacce. Con le porte logiche, guarda. Pazzesco.
1: Una volta erano più serie.
2: Certo, costavano un po' di più.
0: Dimensioni meccaniche delle schede, i sì, segnali.
1: C'è qua. Cioè, perché è una cultura, perché con questo cosa. Potrebbe bastare un manuale.
2: Là c'è come programmare il linguaggio macchina, come programmare in C. Tutte le pagine di mando, di mandi.
0: Allora no, allora qua non c'è scritto un cazzo praticamente.
1: Ma quella parte diceva connettori, cosa diceva?
0: Niente, non
1: diceva
0: descriveva, niente. Dice che esiste il cavo console. Sì, è... C'è il cavo console.
2: Ma quello che hai visto tu poco fa era descritto, non l'abbiamo visto. Perché
0: no,
2: non ci andava bene?
0: Questo è il cavo, è un cavo generico che serve per collegare il terminale a cose.
2: E perché pensi che quello console può essere diverso?
0: Tu?
2: Che senso avrebbe? Sembra un terminale la console.
0: Non lo so. Solo che comincia a avere un sonno della Madonna.
1: Ma quel cavetto poco fa quando l'abbiamo provato con il PC era così come configurato, cioè
2: solo quello colorato e poi il femmina femmina e funzionava?
0: Sì.
2: Ok.
1: No.

0: Altri manuali dobbiamo vedere.
1: No, ho visto tutti gli altri, sono sempre del programmatore. Guida del programmatore.
0: Dov'è la cam in locale?
2: Per 10-13.
0: No, ma le foto che hanno messo.
2: Ah, no, non lo so.
0: Oh, vabbè, me ne fotto. Ammesso che abbiano messo delle foto.

0: Qui è veramente strano questo campo.
1: Oh,
0: eh?
1: Ti porto il tavolo per verificare, sai, come dirà, se tutti...
0: No, no, è completamente diverso questo campo. Cioè, è simile a questo, ma i segnali sono...
1: Cioè, in comune sono di 2 e 3.
0: Dovremmo farlo questo campo.
1: Diciamo che...
0: Eclipse MV
1: 7008 XP, mi raccomando.

0: No, non sono in grado di saldare ora. Prime foto di devastazione.
1: Ah, è devasto tutto, orribile.
0: Non li parlo.
2: La devasta.
0: Vieni, batteria scarica.

Todo bien.

il cane e il pavo, il continuiamo, l'anello. Via. No, guarda lì tutto.

0: Minucchia bastardina.
1: Ma ti detto cagnacci.
2: Ma che cazzo lo scivolo?
3: È morta fulminata?
4: La cagna.

Ma come cazzo fanno a prenderlo da fuori? Guarda là. Dice che a lui vede il source della pagina, vedi da 3P, il P di radio interno. Perché lui mi dà da vedere...

0: Non sarei caduto qua.
1: Dove va l'uomo di scienza? Dove vai?
2: Devo suonare, ma ci sono un maglio di
1: chiusa. Hai sonno? È vero, è quello che sto pensando anch'io.
3: Meglio succare.
0: Il mio cervello in loop dicevo dormi, dormi, dormi.
1: No, è così. Oh, scusa, leggendo la query, dam.
3: Chiudo la finestra.
1: Chiudo
3: la porta. La porca, chiudo la porta.
1: Oh, se volete venite da me e faccio il caffè.
3: Che ti vedo male, ma male.
1: Io ho deciso che vado.
3: Prendetevi questo coso e andate a dormire. Ma qua c'è sono lì. No, così se vogliamo. Morca, mi voglio stare due letti nel mio tagliati.
1: Vabbè, questo si allunga un attimo.
3: Se questo poi qui mi dà solo con le due, le 10. Ma non
4: so, non c'è la al collo, quell'altro sta la live.
3: Ci serve il caffè. Sta per voi sempre caffè. Caffè.
5: Oh, andiamo a banda.
4: Cammina che chiama, ecco.
5: Non c'ho benzina. Ma che adesso?
4: Sì, che te lo devi essere veloci.
5: Non so.

0: Buono.
1: Voglio la macchina, andiamo, va.
2: No, non è chiuso, ma è...
3: L'impatto dello sport è chiuso.
4: E allora...
2: Quello in piazza.
1: Ci vuole il mistero a fare.
5: Ma sopra in piazza dove siamo stati noi?
2: Questo video.
6: Ma piangilo.
2: Risvegliamo.
3: Con palla prendiamo.
1: Però ci vuole il mistero.
3: No,
0: no,
3: a piedi,
0: a piedi. Sì, quanto da sopra a piedi. Sono 6 km.
7: È un bordello di andare da sopra. Da qua a piedi.
3: E ci posso portare col furgone perché io nel sando sono lì mentre prendo a piedi. Nella morte.
1: Ma dovevano spiegare tutte le fonte.
3: Se qualcuno vuole venire a dormire.
7: Morte, dormire morte.
3: Può venire, non si dorme. Tranquillamente,
7: vuol dire non esiste, Pilu su.
0: Pilu sta impaziente per andare a casa.
3: Domani.
0: Pilu va a casa
3: domani.
0: Però sta
3: Nirvana, altre tavole, come sta in profita.
0: Io preferisco. Preferisco dormire stasera. E soffrire domani.
3: Pilu, basta! Basta che sta ammazzo, Gesù?
1: Finisci la prima frase in zona.
3: Ma quando?
1: Ieri.
3: Ma chi è, secondo me?
2: È lontano, veramente?
3: Sì. Li posso portare tranquillamente in furgone, poi li riporto qua.
1: E poi grazie.
3: Come se andare con la mia faccia di prendere una macchina di
2: qua? A piedi.
3: Signori, buonanotte. Domani.
2: Buonanotte.
3: Questa immagino che non mi sono più.
2: Ma porta di
3: no, io non sono.
8: Grazie.

0: 对
1: 对对对对
2: 对对对对对对对对对对对
3: 아니말로기
2: 회가없을때
0: 그렇지그렇지그렇지그렇지그렇지그렇지그렇지그
3: 렇지그렇지그렇지그렇지그렇지그렇지그렇지그렇지그렇지그렇지그렇지그렇지그렇지그렇지그렇지그렇지그렇지그렇지
2: 그렇지그렇지그렇
3: 지그렇지그렇지그렇지그렇지그렇지그렇지
2: 그렇지그렇지그렇지
4: Così,
3: pure tu,
4: perché è giusto,
3: ma è spode
2: non. Perché se leggi quello che c'è scritto Made in America, esatto, quello lo usa tipo foto io.
3: Esatto.
2: Ma c'è il Domenico furgone.
4: Cioè,
2: c'è.
4: Da poi di acqua meno, non lo capisco. Allora,
2: perché questo, ma tu non hai capito.
4: Non c'è quanta media questa sua.
2: Chi sa dove l'abbiamo io?
4: No.
2: Tu sai dove l'abbiamo io? Sai dove abbiamo fatto colazione stamattina? Allora lui si sposta da quel bar a casa mia col furgone. A 100 metri.
3: Allora quello perché non lo vuole lasciare andare al bar.
2: No, no, quello perché mi va a chiamare. Scende, ci vediamo al bar.
3: Nemmeno il telefonino, cioè. Scusate, ma c'è la
2: telefonina? Sì, c'è la telefonina, la accendiamo, sì.
4: Se la sei spinta, accendila di là.
2: Dov'è? Aspetta che ci accendi.
1: Certo, la testa ha detto...
2: Ma fa un culo che l'ha messa così. Ah, forse nel bagno. L'ha messa nel bagno sopra la doccia, sicuro.
4: Ma che cosa?
2: Ma che culo? Ma è pericolosissimo. È dentro la doccia. Se non è dentro la doccia, è nel bagno.
3: Ma sai, l'ha aperto, fratello.
2: È dentro la doccia?
3: Dentro la doccia.
4: Io credo ormai che conosci un po' benissimo.
5: Quando
2: fate il marito
5: e lui e la moglie.
3: Però una
5: presa
3: non
5: l'avete
3: sentita la droga,
5: avrei
3: guardato
5: per te.
3: Allora, ma che detto un cazzo? Armando. Armando, qua
2: dentro una presa c'è.
3: Sì. Ma lo dico dov'è? Sono cazzi tuoi.
2: Allora,
3: Posso
1: avere le vostre?
2: Sì, posso avere
1: le vostre?
4: Ancora le vostre? Perché mio sorello dove c'è la parte.
3: Ma questa è qua.
2: Ah, ok.
3: Prima dai Asbe, mettici un po' di musica.
6: E che gli ha messo?
3: Aspetta. Cosa fa? Lui chiaramente lancia XMMS, sarà multimedia, audio, XMMS.
5: XMMS lo vedete? No, aspetta. Non c'è XMMS, aspetta. Ma anche se non c'è una remoto, lo senti? No,
3: ma stiamo dando una tua, perché vediamo che non ti va a segnare.
2: Oh, quando mi devo dare i soldi?
5: E fa, ma ci facciamo dopo, quanto ora?
2: Vabbè, poi facciamo.
5: Ma dobbiamo prendere a pacchi, quindi.
2: Pacchi.
4: L'unica bottiglia?
5: Porco Dio, sì.
2: No, ce n'è un'altra, vabbè, aperta, non so.
5: Comunque l'acqua è potabile.
4: Ma infatti la metto dentro.
5: Sì, l'acqua. L'acqua. Riempita di caffè quella.
4: Venite, ma dove è
5: qua dentro il caffè? Sei un dio. Oh, bene.
1: Ma poi metti su, no, perché cazzo si dà?
5: Vabbè. Poi devi rispondere così anziché di nome, cognome, codice fiscale.

Io ho già detto che ci sono quasi

0: fall.
1: Yeah,
0: I'm trying to chill up with you. They don't know how to do that.
1: What are you going to see in your own
0: home? What are you
1: going to see? What are
0: you getting to see?
1: Se fossi vigile tu mi dicessi non metto la cintura dentro il naso, ma infine come mai tu mi dici?
0: No, l'ultima volta che ho fatto è stato bellissimo questa cosa. Io mi sto zitto perché, cioè, quando scendo la macchina con la sigaretta in bocca, no? Non contesto ancora, no? Cioè, non sto zitto, no? Faccio eventualmente, insomma, lo guardo un po' zitto. Alla fine, perché mi ha fatto, mi doveva fare l'inferno, non ho fatto solo la mettere la cintura. Ringrazio, io ero padre. Ma mi hai detto per il tuo problema respiratorio? Non so, dice, no, hai un problema respiratorio. Ma va, sei zitto. E l'altro collega che rideva come il bastardo.
1: Allora,
0: mi hanno fatto una prova, perché... Allora, ti ricordi l'altro giorno non riuscivo più a fermarmi? Non respiravo. Totalmente in droga, il zero. No, ma sono delle crisi che mi sono delle crisi momentanee. Io ho rischiato, ho smesso di respirare per diverse secondi.
1: Quindi io non.
0: Purtroppo non puoi smettere di mangiare, smettere di fumare. C'è tutta una situazione, potremmo fare diverse. No, io ero riuscito a mettere in piedi e a mettere in piedi contemporaneamente. Dopo di me sì, mi sto indicando, ma quindi lo passo il tempo. Vabbè, non posso. C'è un team, tranquillo. Non lo so, io ho fatto... Vabbè, qua sarà tutto aperto, devo compiti, devo fare delle idee. Fa un team! Questo team ti dà che cazzo è. Vabbè, io uso questo! Perché? Tu come mi aborto?

0: e quindi buttare oggi sono riuscito a pingare all'esterno di HCP pulito pulito, due minuti in barra non stacco con le spine, mi botto se ne cavo tutto, ma che sei lì? Sì, può essere un solo ufficio, non lo so. Sì, perché a poco a poco inizia da zero i computer, cioè i P non esistevano più.
1: Ma io sono attaccato al pin,
0: ma esci? Ma non penso che esci, perché ho visto il cavo, secondo me.
1: Sì, esco.
0: Sì, vabbè.
1: Non un cazzo, che faccio più.
0: Veramente?
1: Mi risolve il cubo.
0: Beh, risolve, è un discorso.
1: Per risolverlo deve comunque salire di qui da lì.
0: Può essere il pubblico, no? Tutto non fa un certo cazzo.
1: Se può essere, tanto. Vediamo.
0: Fatelo tornare. Lo torna? O risolve il basso?
1: Risolve il
0: basso. Che c'hai il... No. Quella finta, ma l'IP pare anche HCP?
1: Sì, perché qua fai l'automatico.
0: Come fai l'automatico?
1: Non è... c'è una live... c'è una live che viene automaticamente, ma se piace, trovo il
0: HCP. Non c'è visto?
1: Mopiz.
0: E com'è?
1: Purtroppo la portata non è mia.
0: Ma non c'è mai sotto di cosa, là?
1: Sì, vabbè, ma...
0: di allata. Di Allah, non è vero, non è vero. Ma chi sei tu, dov'è?
1: Amore.
0: Ma dove?
1: Proviamo,
0: mi sono venuto a fare anche io con chi è finito.
2: Ah,
0: chi
2: là, Claudio?
0: Non so,
2: Claudio?
0: Ok,
2: chi là?
0: Non lo so.
1: Sì, ma non c'è nessuno, ce lo sono io in questa rete.
0: Appunto.
1: Sto pingando il broadcast, a meno che non ho disabilitato le risposte.
0: Il più compito, un anno zero. Sì.
2: Ma c'è il mio BTS, quindi si vede l'internet.
1: Sì, c'è.
2: Si vede, ma no...
0: Sì, che quello c'è poi in barra con la... Se poi non lo sto messo qua... Prendi prima quello, ma che pazzesco. Ci metto la mette tra di
2: noi.
0: È comodo per quando non è un cavo, ah. Un cavo crossato. Questa qua è una DPN. Ancora non ci sei.
1: Sì,
0: però ce l'ho un 1-1. Ma no, un 1-1 sì, perché io c'ho il...
1: Come cazzo è SID? Maiuscolo è
0: il config T grande IN
1: il config TH1S del PIN mod manager
0: forse ci sono io spike set al tiro
1: ah no vero sono un idiota allora sono a PIN. Che il primo è andato?
0: Cioè, dove deve essere 68-1 qualche cosa?
1: No, perché è per CTP.
0: Si è detto... Copy, 1-0. C'è il modo di essere 1-1-3. Non l'ho detto io.
1: Io sono 1,56.
0: Mi faccio
1: sono sempre solo, non ci sei. Mi hai abbandonato. Ammettilo.

0: tu?
1: No, io non so di cosa.
0: Però non mi fa parte di

0: numero 1,94. Allora il broadcast mi lascia 10, 255, 255, 255.
1: 10, no, se sei con 10 sei a casa nucleare.
0: Infatti
1: 192,681.
0: Infatti
1: io l'ho perso, non mi ci allaccio più. Perché? Il segnale.
0: Più compro, 0. Ok. Ok, 192 sul sotto 1,57, 192 sul sotto 1,55.
1: Ma non la perdi
0: più. Ma non esce, come non si dice un cazzo.
2: Emanuele!
0: A B coso c'è un hotspot, è un hotspot, a B, e lui ti dice acquista, entra, per i crediti di servizio e promozione gratuita. A B è browser, tu avvialo, qualsiasi cosa.
1: Se riuscissi a lasciarmi.
0: Cioè di questa catena, un hotspot di questa catena non è stato mai. Thank you.

0: perché lui mi sa quel DNS vuol dire quello del tuo.
1: No, sono passato a terra nucleare.
0: Search.

0: stanco, la stessa richiesta di un altro, l'ho capito, di un altro se lo porto tanto tanto, però io mi avviso che è molto
1: tu sei 57?
0: No, aspetta, no, devo sapere. Sì, 57. Bidinghi.

0: Ah, non trovato. Ma forse tu non rispondi ai bimbi. Non si sa quale motivo.
1: Può essere. Mi sono scommesso.

0: Cancellato definitivamente. Mamma, se no.
1: Hotspot, Virgilio.it.
0: Se no. Ma tu hai uno?
1: No,
0: io sì, era un'altra se no.
1: Ma pure quelli sono se no. Non sono io, perché tra l'altro ho inventato questo flippato che è... non sono se no.

0: se essere un IP, invece non mi dai IP.
1: Ma io sono 1.56.
0: Ma quando lo trovate? Non ti posso comunicare.
2: E esco anche su internet.
0: Ma non è vero, non chiaro.
2: Ah no, niente.
0: Mi devi per caso là.
2: Sì. Ah no, ora mi sono detto a caso. Però risolve.
0: Sì, risolve, risolve.
2: Però devi mettere come DNS 1.1.
0: DNS 102.1.1.
2: Sì, spegni il fermo e andiamo a vedi che ha la 53 aperta.
0: Sì, ok, ma risolve anche la chiede un altro
2: no,
0: sì,
2: un altro.
0: Però praticamente fa guarda le porte 80, sulla porta 80-80 del server,
2: sì.
0: E quindi diventa un solo 80, però anche con altre porte, prende poi tutto, l'unica porta è l'80 che è fatta.
2: Vediamo se
0: ha solo

0: anche 80
1: e l'80
0: e l'80 che proxy, anche così un po', capito? Perché lui dice andare sul proxy, non ti devo andare.

0: vado. Prego.
1: Essere corrotti.
2: Essere corrotti. Stiamo
3: parlando
2: di
3: volare,
2: vuole dire? Desidera? No. Soldi. Soldi. Soldi. Vabbè.
1: Corruzione.
4: Another one.
0: Meglio ci dice presto.
1: Ma dentro?
3: Sì, non ti ha.
0: Quattro ore da spostare la roba, cioè io sono convinto che se quello da Paolo e chiede di ah c'è gente a casa tua, quello gli avrei cose che dice ah si stanno divertendo.
1: Ma Paolo sta?

0: quindi passa tutto quello, lo linka,
1: lo rimanda lui fuori.
2: Ah,
1: se
2: è stato del faccio a casa io.
0: E non lo possiamo mai passare?
1: Non c'è un modo, dovremmo provarci a...
2: Ma tra le cose che mi interessa a me capire come fanno, cioè tu paghi, no?
1: Sì.
2: Cosa ho? Ti hanno l'account?
1: Sì, ti aprono,
2: e poi
1: ti aprono l'accesso per inutile.
2: Quindi tu vai là e dici sto pagando, lo ti apro.
1: No, tu non vai là. No, io a Starbucks pagavo con carta di credito,
2: e quindi poi io voglio capire, ho capito, voglio capire il meccanismo in pagamento di un po' di sistema informativo, come funziona.
1: Perché il valore tu prendi quando facciamo passeggiare la giovane,
2: quindi
1: io prendo il suo faccio, se non sei doppiato. E dice, dammi
2: il codice,
1: o dammi i cosi che ti fa.
3: Tu
1: glielo passi, a quel punto lui ha due punti.
2: Con il tuo pitch. E quindi se qualcuno collegato in là, puoi fare il pitch. Però sta chi vuole.
1: Quindi
4: no,
1: poi
4: perché
1: lui è andato
4: al
1: tipo e dice a me non mi funziona più, che sta caro il tipo.
4: Ma quando
1: andrà
4: tutti,
1: si stava là,
2: cioè
1: una cosa del genere,
4: si va anche tu, la devo controllare un po' il volo, non stai tu, è proprio Starbucks.
0: Ma quindi se non
4: cazzo
0: loro, appunto,
2: che poi ci sarà.
0: No, come fanno loro a... Cioè tu paghi che ti fanno degli IP abilitati.
1: Abilitano il
2: mercato. No, ci sarà quando
0: esci.
2: Ci sarà un GGI che poi apri il file.
1: Non sul file, ma sul Trust Bank.
0: E se ci mettiamo il mercato di 1-1?
1: Non è, ma 1-1 non esiste.
0: No, se fai meno te lo dà il mercato.
1: No?
2: No, è già poi spawning,
1: ma il mercato se la c'è spawning.
0: Se c'è il mercato se la c'è spawning?
1: No,
4: perché se non c'è
2: spawning. È un bridge,
0: no,
1: la
0: mia
1: cosa è che secondo me c'è spawning di qualcuno che ha accesso con questo nostro.
0: Ma non dovremmo beccare già collegato.
1: Non dovremmo beccare collegato.
0: Quindi con il dando il broadcast deve essere spawning.
1: No, no, non è che non è un IP file.
0: Ma vuoi BTS?
4: È una bella banda, però poi
0: non c'è ancora la flat.
4: 10 euro. 10 euro.
0: No, 40 anni.
1: No, ragazzi.
0: Probabilmente di
3: la chiesa sarà più
0: perché
3: poi non è locale e mo chi ci sta però
5: come ci sia un albero qualcosa di fresco morto
1: ma invece la storia di quanto è aspetta di Fischer
0: l'hanno messo in cella di isolamento non so perché è pensata
1: no no perché non è lui.
0: Sì, no, la sono beccato in Giappone, sì, ma ora so che lei è arrestato e poi.
1: Ma l'ha messo la mia inserita.
0: Sì, ora gli ha offerto l'asilo qui, l'asilo politico.
1: Chi?
0: Islanda.
1: Islanda?
0: Sì.
1: Perché?
0: Che cazzo è? Per portarsela a casa.
2: Perché sono morti.
3: Sono tornato a lui, Fischer, quando andava a combattere contro Paschi
0: in Jugoslavia, durando l'embargo.
3: Esatto, durando l'embargo perché io ho detto non potevo andare. Lui ha vinto, regata, lui è andato a una cosa, ha preso il suo passaporto americano, l'ha sputato solo e l'ha strappato in diretta. Cioè,
6: sì.
3: Cioè, Fischer per esempio...
0: Vabbè, quelli sono tutti consultati, no? Quelli col computer sono più carissimi. Cioè...
3: Ma anche tu dici che non è possibile che...
0: Fanno mai. Ma no, se vedi le partite, ma Kasparov a un certo punto da chi ha partita sulla vita fa una cazzata immonda che non farebbe nessuno e perde.
3: Giuro che mi fido perché senso che sia
6: quello.
0: Mi fanno ovviamente in modo tale da poter organizzare la rivincita e
3: certo.
0: Quindi avere
3: altri perché soldi. Perché poi il PM paga perché
0: ha bisogno che... Castro lo verso sul PM, quindi tra l'altro sono azionista.
2: Ci conviene vedere allora.
0: Comunque, quando lanciano poi il programma o il processore nuovo,
3: certo, devo fare
0: anni di posizione. Il secondo.
2: No, no, guarda un po' c'è la vetta, se vuoi.
3: Guarda, una cosa, ad esempio, se mi capita, andate a vedere che cosa su un sesso ci sta, insomma, ci stanno le partite armate così.
0: Ma è sembrato che ci sono una base da 3 milioni di partite.
3: Per cui la settima mossa che quando qua è stata questo nuovo pedone e tipo la descrizione è a un certo punto la sala si bloccò gelata da questa mossa.
2: No.
3: Forse non l'ha muove un cavallo, si fa mangiare un cavallo,
0: ecco,
3: ora per
0: tu
3: dopo 30 mosse quello non arriva.
6: Quando vai in no.
3: Dipende contro chi. È chiaro che contro
0: no,
3: è molto ovviamente può
2: cioè,
3: giocare solo quel
2: con lui sa che con lui la gioca io odio gli
6: scacchi come?
2: Io purtroppo ho avuto mio padre quando io ho 8 anni neanche un giorno ero in campagna trovo sta cosa ci provo a insegnare va bene tre mosse scacco matto io l'ho buttato in
0: testa
2: non
0: gioco
2: più porco Dio papà scusa cos'è la torre e lui mi diceva scacco matto va al fanculo ed era contento che
3: però,
2: vinceva
3: esatto non c'è perché tu vai una
2: l'ho sempre sostenuto
0: cioè tuo padre è competitivo
3: cioè
2: che lui mamma Giovanni Giacomo quando lo batte è proprio uguale
0: ci sono sai che ci sono degli hacker degli scacchi i veri hacker che sono quelli che bucano il regolamento degli scacchi voi forse non lo sapete ma il regolamento degli scacchi era molto più fumoso prima, poi è stato, diciamo, tra virgolette, facciato, perché una volta, per esempio, la cosa più banale della terra è il concetto di scacco, no? Cioè, ovviamente, uno, mettendo caso che è un alieno, non ha mai visto una scacchiera, si legge il regolamento e dovrebbe, leggendo il regolamento, capire cos'è lo scacco. Il regolamento diceva che un re, no, il re sotto scacco se si trova minacciato da uno o due pezzi. Un tipo in partita
3: pezzi e non è
0: un tipo cosa ha fatto? Aveva subito uno scacco doppio, cioè da due pezzi temporaneamente, ha mosso un pedone mettendosi sotto terzo scacco e dando matto all'altro e ha detto questo non è scacco perché il regolamento dice uno o due, infatti poi hanno cambiato i regolamenti in uno o più pezzi.
3: Fantastico.
0: Oppure per esempio un'altra cosa assurda era che diceva che lo scacco matto dice lo scacco matto termina la partita e qualunque cosa succede dopo non può essere più non si può più tornare indietro. Allora un tipo cosa ha fatto? A un certo punto ha mosso la donna tipo una serpe non lo so cioè ha preso la donna da un posto e ha dato lo scacco matto
3: e fine, basta.
0: E poi che cazzo non è mossa regolare, invece, però la partita è finita, cioè non hanno cambiato il regolamento. Non ho capito questo, non so
3: cioè,
0: non
3: c'è c'è prendi il giocatore, la costruzione fa parte
0: sapete, perché
3: il regolamento diceva, il regolamento diceva che nel momento in cui l'avessi accomatto
0: la partita è finita
3: e tu non puoi dire nel proprio per cazzo.
0: Perché la partita è già finita. Cioè, lo puoi ammazzare a coppa dopo, ma la partita è finita. Infatti loro hanno cambiato il regolamento. Hanno cambiato il regolamento in la partita, lo scacco matto termina la partita, salvo che. No,
3: la mossa sia regolare.
0: Salvo che la mossa sia regolare.
3: E poi cioè, teoricamente.
0: Vabbè, ma è la sottintesa, ma non è però, allora dovrebbe essere sottintesa.
3: Però effettivamente è cazzone, dovete quello io.
0: Ma non hai vinto però.
3: Come no?
0: No, hai fatto una cosa irregolare, ma non lo puoi più contestare, cioè, perché la partita è finita.
3: Ho vinto, sono cazzo tuoi, scrivi bene che ho vinto.
7: Quindi veramente non ho c'è un giudice di gara.
0: Sì, ma hai fatto una mossa e
7: quindi ho fatto delle gare,
0: esatto.
3: E il momento dice che una volta terminata la partita non si può più discutere.
0: Ma proprio non si può più parlare.
7: E fattare muto, bari.
0: Perché la Rocco Bislungo, praticamente... Chi conosce le mosse degli scacchi conosce la Rocco, ovvero è una mossa contemporanea di re e torre, e il regolamento dice,
3: so,
0: che, dice che il re si deve trovare nella sua casa iniziale e non deve essere mai stato mosso, la torre si deve trovare nella sua casa iniziale e non deve essere mai stata mossa, allora il re si sposta di due passi a destra e a sinistra e la torre va accanto. Questo dice il regolamento una volta. Allora un tipo cosa ha fatto? Allora, il re nella sua casa iniziale, il pedone della stessa colonna del re in settima promuove a torre.
3: Certo,
0: quello fa una mossa e fa quella proprio in verticale. Perché dice la te non è mai stato mosso, certo, la torre nemmeno è nella sua casa iniziale, certo, perché è lì che è diventata torre. E infatti poi hanno specificato infatti nel regolamento poi hanno specificato che dovevano essere anche sulla stessa traversa. Ah, perché giusto, traversa è quella orizzontale, colonna è quella in verticale.
3: Cioè io non potrei mai stare nella traversa lui, quindi non potrei fare.
0: Certo. Quindi
3: questa cosa è fighissima.
0: Cioè, questi sono.

0: sistema, raga, cazzo ne so, o cose simili, cioè tipo lo sto sistemando, lo posso mettere meglio, cioè fare capire. Solo che la dicitura era che a concio, cioè dubbio e cose simili erano messe tra virgolette. Allora un italiano, che era un dico che faceva un sacco di casino, la non mi ricordo, comunque ha chiamato l'arbitro, cioè stava per subito, cioè diciamo che se avesse mosso un altro pezzo avrebbe preso lo scacco matto. Chiama l'arbitro, fa dice venga che ora faccio succedere un casino. Si parte e fa cose simili e tocca un pezzo. Io già l'avversario fa, ah minchia arbitro, ha toccato e lo deve muovere perché. Bene, se deve muovere l'altro pezzo non lo scacco matto. Però Falice dice in effetti lo devi muovere, dice no. Perché il regolamento dice che io posso dire concio o cose simili. Infatti poi nel regolamento hanno messo, hanno messo cose simili fuori dalle virgolette.
1: Ma è orale! Questa cosa aspettavo.
0: No, vabbè, però poi alla fine quando l'arbitro ha detto gliela data buona, ha mosso il pezzo che c'era da sé.
2: Cose simili.
0: Perché era toccato però quello dicendo a concio, cioè era come se dicesse a concio. Quindi c'è sta gente che siete lì e va a studiare il cammino, ma quella dei tre scacchi non deve neanche
3: assistere.
0: E quello gli ha dato matto, cioè non è che dico.
3: È l'unica soluzione, perché sì. Comunque sennò dovete rimangiarlo.
0: Sì, cioè.
3: Se messo il tuo scacco poi rimangiavamo solo.
0: Vabbè, non si può mangiare.
3: No, però in quel caso sì, nel senso che se lui facendo quella mossa,
0: prendeva
3: se
0: matto.
3: Si messo sotto tre scacchi, non era matto, però non se lo
0: rimangia. Allora, diventava mossa irregolare. Devo tornare indietro.
3: Però è irregolare, perché il regolamento dice la posso
0: sì,
3: fare.
0: Sì, no, vabbè, col regolamento vecchio sì lo potevi fare.
3: Però
0: no.
3: Che facevo? Non potevo, era stallo.
0: Non lo so che cazzo era. Stato, era...
3: Cioè non potevo mangiare, perché il
0: regolamento. Trasciava la macchina.
3: Il regolamento dice che non puoi mangiare. No?
0: Sì, col gambe.
3: Dall'altro dice che tu devi stare matte solo con uno o due pezzi, e quindi vuol dire che era stallo. Perché non io non potevo più muovere.
0: No, ma lo stallo dice.
3: Non so cosa.
0: Infatti su internet si trova un regolamento commentato con tutti gli esempi più eclatanti di questi bug del regolamento, con cose a...
4: No, ma questo sta scrivendo ancora.
3: Dice,
0: ma il SMMS...
3: Ma il SMMS è un'altra cosa. Ah, non l'hai vista?
5: No, qua. Non c'è il SMMS.
6: Ma che questo è il monitor di...
5: No, questo qua è l'altro. Multimedia, audio...
0: Vabbè, ho
5: perso
0: quindi ora posso mettere i miei link là.
5: Non male, no?
6: Ma che cazzo? Non ho capito, XMMS è... Perché gli parte sta cosa in automatico? Ho fatto qualche scherzo?
5: Sì, l'ho cambiato io. Ma Luther non c'ha Luther qua sopra?
6: Penso Luther. Di sì.
5: No. Invece no.
6: Sta non ci sia.
0: Adesso giustamente
6: beh, riavviamo.
5: Non so, in verità potremmo provare a vedere se lo stream funziona.
0: Anche.
7: Quello che ho legato.
0: Sempre che
8: scatto della
0: vogliamo.
8: Un attimo.

0: basta, che hai detto sulla 30.
1: Ma tu pensa che io nel mio lavoro?
0: Che genio, bro.
1: Ho trovato un mezzo di
0: ragione.
1: Non avevo un cornetto.
2: Non si sente un cazzo!
3: Vabbè, appunto, però
1: insomma. Perché...
3: No,
1: sopra
3: sì. Oh, ma
1: cosa
3: vuole?
0: Poi è un po' di
3: no, però se lo faccio io.
1: Ah, no, si sente?
4: Sì, poco. È questo? Ma è staccato? Ma senti io che parlo più forte?
3: È arrivato l'ora, è arrivato, non senti un cazzo!
4: Ah, ok, quindi si è sentito.
1: Ci saranno calcolo da minchia. Hai detto prima non sento un cazzo. L'ha detto...
3: Vabbè, questo no,
1: questo non lo dice, c'è il discorso.
2: Ma sì, è passato cosa?
3: Porco Dio!
1: Ma questo tra l'altro non è manco mio, sto portato. Io l'avevo identico a questo, ma l'ho venduto.
4: Ti puoi dormire, questa stanza è semi calda.
3: Faccio due, una locale e una per me.
0: Quella
3: locale,
1: No, prendo me. Perché?
4: Chi? Cinzia.
0: Vedo
4: quei piani che ho scelto. Ah, scienziato. Cinzia.
0: Ah, Cinzia.
4: C'è strano
0: lì.
4: Ma il caffè, non so.
1: Robert
4: Newmark, perché Nick Newmark è Bobby Newmark.
1: Ah, io pensavo fosse tipo di...
4: No, Nick è Bobby Newmark di Town Zero, no? Gibson.
1: Ah,
4: soltanto che Jay è per cosa? Jay è per J.R. Tolkien.
1: Ah, vero, vabbè, hai ragione, un'altra me l'avevi anche spiegato.
4: E Robert perché Bobby era brutto, perché Bobby Newman fischia tutto, porco Dio.
5: Porco Dio!
6: Matrix!
5: Dov'è il microfono di questa merda?
6: Non ha preso, dove può?
5: Smettila di fischiare, Dio maiale!
4: Ma come fischia perché lui viene? Diciamo, non ci assomigliava già che quando dico porco Dio, non è bene.
6: Perché non è totale. Non è qualcosa di...
4: Ma scusate, qualcun altro può...
5: C'è, però comunque c'è un componente elettronico, no?
4: Io ho un paio di web.
7: Ma scegli il libro con scritto Flash, sei molto rigidato.
5: Con l'unico problema è che la tazza è gelata.
6: E poi andiamo a comprare insieme.
5: Ok.
4: Io ho il problema che la campagna mia è morta, nel senso che può venire più. Compro un cavallo.
5: Se vuoi aveva pure i filmati, però non c'è l'audio.
4: Tante, tante cose. E comunque quando non c'è nessuno là.
8: comunque alla fine può fare il video citofono,
9: cioè, quanto le fate queste?
8: No, costano, però 75 euro ti fai il conto, soprattutto gli compri in mezzo alla
9: tutti con flash? Eh?
1: Vabbè, una presa di spedizione e tutto aveva 75
8: euro. 80-85 euro, non ricordo, ti direi una minchiata.
9: Potrei
8: vedere la lista
9: molto bella.
8: Però tu consideri che te ne compri 20, paghi solo una volta le spese.
6: Pesa come
8: se comunque sono molto molto. Cioè pesa un cazzo.
9: Ah, non un po'.
8: Quando l'ho preso ho detto abbiamo fatto la bufala, era scritto che ci sono ma non c'è. Poi aperto, niente, porco Dio.
9: Ah, no, se non c'è pure un po' di luce.
8: Poi se vuoi fare anche il motorino automatico.
6: Peccato per l'auto.
9: Sì. Ah. La 750 ce l'ha, quella dopo.
8: Adesso ci ricavi della pelle che non ti ho usato.
9: Infatti è una rosicata perché ho un limite grosso di filmati.
8: Quindi
9: nulla.
8: Quantomeno potrebbe fare una cosa anche molto più bella.
6: Infatti lasciamo che un po' di musica qualsiasi.
8: I costi non sono fatti per questo. Per telefonini.
9: Musica qua.
6: Ma su Gemini?
9: Sì.
6: Ma ho la parte...
9: No, perché io Asbesto non lo sa, ma io so qual è. Si chiama XMMS Vero.
6: Ma XMMS cos'è? M-Player?
9: M-Player è un porno, sì.
8: Ma perché non ti metti la salsetta di qua?
9: Sì, è calda, l'abbiamo scaldata.
6: A suon di scoreggio.
10: L'avete incendiata forse.
8: Perché gli dato che dobbiamo scaldare?
6: Ora è una Purnax.
1: Devo scaldare che RAM non può essere fissato in maniera particolare.
8: Con le fiaccole incandescenti.
1: Sorry for the delays, but it's a little bit difficult when you have to run all this.
8: Ma quanto sei maledetta? Abbacca! Ho segnato.
9: Ah, non lo vedo
6: qualcuno? Sì, certo.
9: Sì.

0: che cazzo era? Robbie Williams.
1: Mamma, ascolta di questa che è bellissima.
2: La donzelletta viene dalla campagna, in sul calargo il sole, col suo fascio da lento.
0: Ero bene che legge lo pagio.
2: La rete in mano.
3: Non c'è Dio Rainbow, è un po' mondo.
0: Anzi no, togliete XMMS, che ce n'ho una che è
1: decente.
0: Cazzo.
1: Io
0: come farò? Come posso fare?
3: Che devi fare?
0: Allora, cd n player slash home.
1: No, io l'ho sminchiata, che poi bestemmi tutta la notte domani.
3: Se playa tutta la directory?
0: No, è una directory che però non è leggibile, la directory, infatti. Porco Dio.
3: Problemi di permessi?
0: Ah, no, no, aspetta, mp3 asterisco slash asterisco. File not found. Che vuol dire file not found? Se lo trovi? No, devo diventare sudo bimbash. Col cazzo su meno move home root.
3: Ah, così è la
0: mp3 questo in dov'è la lobster
3: perché ho provato il torrente cazzo la peste
0: il
3: BitTorrent
0: figa se c'è banda è una ficata
3: perché io ho 1,2 a casa
0: 1,2 c'hai perché sei Win?
3: No, sono Telecom, ma ho gradato tutti a 1,2, devo 56.
0: Non
3: male. Sono a 160 fisso. Però pianta tutto, c'è cato anche da IRC. Che proprio si suca tutta la banda.
0: Ecco Dio. Sterco lobster. Sterco. No qua. Slash sterco lobster.
1: Cioè, staccavi l'antenna e col telecomando cambiavi, cioè non è che era un LCD così. Non
0: vedo come una
1: cosa di più bella. No, io.
0: È finito?
1: Il cellulare. Sì. Ce l'ha le fratelli dello Stato quel cellulare.
0: Che cazzo? CH mod, porco Dio. Alt punto. Alt punto non funziona qua.
1: Ma merda, guarda, sono andate dagli quelli che li usano.
0: Sterco, lobster, blue, no, square pusher.
1: Sono brutti! C'è Malus, ha
0: un HP. Oh, Yammy, ma come può essere?
1: Sta morendo. Perché CMCM gli parte manco su casa, però lo fa partire qua! No, no, kernel panic, proprio così drastico. Gli anda una macchina. Si è comprato la Senao prima della comprassia, no?
0: No.
1: Ancora ce l'hai imballato, non l'ha potuto dare una volta. Il mio con che ha fatto tu. Un fotore scelto mi ha fatto.
0: Le
4: Che mossa di merda che ho fatto!
5: Buongiorno, per me è giorno,
3: anche per me.

0: Ho fatto l'osso di merda.
1: Ci vuole il drone.
2: Vuoi parlare? Open this window. Open this window. Open this window.
3: Open this window.
2: Open this window. Open this window.
4: Allora, questa cosa io la facciamo con il merito, ci potrebbe essere 8.6, 4 anni. Allora, Radio Smile, Radio DJ, Radio Smile, Radio DJ.
2: Andiamo a
4: Radio DJ, Radio Smile, tutte le radio del cazzo per fare due voci sintetizzate. E non spendere soldi per fare con questo posto. E la voce cosa non si va, amici. Comunque, va lì. Allora apri
1: di cazzo so
0: squarepush
1: di
0: squarepush un pischello di questo la descrizione che c'era sul sito della Warp era un grande bassista jazz rovinato dalla jungle, che lui è un bassista fatto il primo disco stupendo perché praticamente tutto quanto jungle con lui che suona sopra il basso è fantastico, mi sembra un altro pezzo. Ma comincia a essere un po' troppo arioso, troppo complicato.
1: Ma è solo strumentale, no?
0: Tutto è troppo. Però cioè, questo disco stanno per i pezzi che sono troppo frammentati, cioè, mi hanno fastidio la sentire. Però è bellissimo, è veramente bellissimo.
1: Ma
0: non è il tuo però Sterco Luta con la passo di Luta la solita in cui Sterco c'è stato se no c'è stato un amico con Luta dentro in famiglia
1: e questa è un live bello da scrivere sulle NTFS
0: sono due serie
1: sì
0: sì perché c'è quello spazio a malaglio giusto
1: perché non è mio portato
0: però puoi scrivere sì, sicuramente si può scrivere sono arrivato due serie

Thank you.

0: Festival è text to speech, non è riconoscimento. No, no, non c'è. Ma conta che realmente no, se stanno solo su Windows sono tre.
1: Non riconoscimento locale, allora non dicono parli e scrive text to speech.
0: Cosa?
1: Associ la cosa
0: automatica. Beh, comunque riconoscimento locale.
1: Come dai telefonini però. No, del tipo lui con dei telefonini.
2: Sì, è comunque
0: riconosciuto. Ah, 10%.
1: Tu registri.
0: Magari c'è.
1: Non mi ricordo come si
0: chiama. Io l'ho usato su Windows, l'ho usato. Però su Linux devo dire non l'ho mai sentito.
3: Kill the child.
1: Destroy.
3: E io play.
1: Dove è? Quando sono queste cose qua?
3: Esce il cibo. Give me a family equation.
1: Come on my face now.
4: Suca, troia.
0: Permesso.
1: Thank you.

0: Sì.
1: Sì, ecco, penso che non
0: è
1: quello,
0: quello
1: c'è
0: è quando hai vinto
1: esatto. No, io non ho pensato alla fine. Mi sono proprio infinocchiato poi
0: è tutta una calata.
2: Faccio bene

0: sta sempre una pagina dopo. Intanto guardo la schiena e vedo questa alfiere di fanculo, ma c'è ancora questa alfiere e poi mi viene a cercare. Così ogni tanto esce fuori questa cosa.
1: Io sposterei il cavallo.
0: Bianco, diciamo.
1: Uscella. Certo, uscella perché devo cavallo.
0: Uscella. Armando! Mi vedresti il tabacco? Ok, niente, fatto.
1: Grazie. Il flash è schizzato.
0: È l'errore.
1: È bello se crasha
0: e l'ha lanciato da un altro
1: lato. Sedimentation fault, core dump.
0: Bellissimo.
1: Siccome così è fortuna, no? Ora faccio, ora lo faccio. Minchia, lo faccio. Ci sono l'utenza qui.
0: Hai il fortune che è core dump?
1: Sì, faccio a fortuna, che faccio qualche cazzo. Faccio un programma in C che se falta e lo chiamo fortuna. E lo metto su spin fortuna. Quindi il messaggio che entra allo spin sale sarà. Sì, però non ho tutti.
0: Sì, sì. Ah no, di questa qua non hai manco l'accesso perché non c'è l'uta.
1: No, c'ho la.
0: Ah, c'è il account.
1: Però non c'è l'uta. Vabbè che.
0: Bugala.
1: Sì, però. Fammi quel
0: cazzo. Colpi Trace, ma che dica quel cazzo? C'è una T-Race bugata,
1: sicuro. No, fidessimo, però è nelle mappe sì, perché però ha 2426. Ah no, forse è 2-6. Però sempre nelle mappe c'è.
0: E tu c'hai un spla buono per andare a mappe?
1: Ma tutti ce l'hanno, comunque.
0: Io no.
1: Allora, vuoi?
0: Sì, mettilo da qualche parte.
2: Ma qua c'era, per esempio, che abbiamo cercato...
0: C'è addirittura dentro Knoppix diranno.
2: C'è tutti gli exploit, per esempio di seguiti di fuoco, va.
0: Ma veramente?
2: Seguiti di fuoco.
0: In realtà sono dei grossi questi. Porco dio!
2: Ma poi fai punto fai slash, exploit. Perché sennò vendi impazzisci. Certo. Com'è che si chiama?
0: MR map, esatto.
2: Ah no, aspetta, intanto il testo sì.
0: Map, cerca map.
2: Minchia, trovo di
0: MR map bug.
2: POC, questo qua.
0: O quello e quello sopra.
2: Vabbè.
0: Sì.
2: Ah.
0: Non ho visto.
2: Ecco,
0: 956 sarà. Sì. 956, trovo un po'.
1: Infatti, vediamo io di usarlo per Knoppix.
0: Minchia, è bellissimo. Ma è Knoppix che è grosso.
2: No, questo non è Knoppix, è Wopix.
0: Ah, è Wopix.
2: E c'è qua il scuola. Però la cosa è ancora più bella, secondo me. Che è proprio, a parte c'è una cosa troppo figa da fare. C'hai tutti, a parte beh, qua è la scorciatoia, hai guarda c'è per esempio il wireless, cosa c'è? C'è Kismet, Mac Changer, Snort, Web Lab, Web Attacker, Aircraft, tutto. Poi c'hai anche Winner, perché c'è gli Explora, cazzone di Windows. E li lanci con
0: beh, certo, PC Tools.
2: E poi il cazzo di Disney.
0: SNMT. Porta di DR Rider. Brute Force.
2: Ma avevo un'altra cosa carina. È che. Tipo fai. Dove
1: mettere
2: online? Mine. Open location. Ma già forse l'avevo fatto vedere.
0: Raga, mettete in maniera decente quella mia, quella telecamera, che così praticamente non becca nessuno. Però. Cioè almeno che guardi Armando e cosa. Proprio verso destra, sì, la tua sinistra.
1: La sua sinistra.
0: Anche così se ti va di stare così che ti guarda a te, vabbè.
1: Ma come ti serve?
0: Thank you. ai demos, questo qua me l'hai fatto vedere.
2: Sì,
0: prima.
2: Me
0: l'ho fatto vedere.
2: Forse questo è proprio...
0: Dopo vai via.
2: Questo non so che cazzo.
0: Bella questa cosa qua. Sto finendo. Dai, così va bene.

0: Dov'è?
1: Una demo di Exploa lanciata ieri.
2: Non si può far creare così.
1: La posso lasciarlo sempre.

0: e poi fai edizionare Windows sulla tua macchina e te la buchi tramite Explorer.
1: Grande.
0: Ti sta facendo la pagina web esploitante e poi fai quello che Windows alla sua macchina e se la esploita così.
2: Minchia.
1: C'è un command.exe, faccio HTTP. Get.
2: E si suona
1: N5. N5, così proprio poi entrare. Ah, e poi si può registrare.
2: Sto facendo? Sto vedendo come fa il squad. Il lancio squad.
1: Sì, però come fa a lanciare
2: a
1: Windows di
2: accessare? Vediamo una cosa. Vabbè, qua lancia.
1: E così lancia basso. Quale strumento?

0: poi manda le mail a questi con il bug per collegarsi a se stesso dentro il free attachment, capito? Vedita, se prendevo le cose, mando una mail a tutti quanti quelli con l'attachment per farsi collegare a se stesso.
1: Questa è una merata brutta proprio.
0: Ma in verità è figo cercare con il buco delle mail. Non ci ho mai pensato. Sempre usato SMTP, SMTP, l'AVE, però cercare SMTP e il verify se c'è qualcuno, se c'è il verify. Così è da paura. Vabbè, si fa il cazzo nel disegno, ma quello e poi manderà la mail a tutti quelli. Esatto.
2: Non la spara quella forzata. Vero, sei in pallo, no? Tipo di sfido ad aprire questo link. Follow. Triple, tackle, cos'è?
0: Triple.
2: Ah.
1: Lo fai riprendere?
0: Non sei questo?
1: No, l'ho detto.
0: Voglio essere tentato, sai. Tentato. Strano, perché dovrei staccarlo adesso se quando va.
1: Ma dovevo staccarlo?
0: No, no, se dovrebbe stare dallo, c'è un script mio che dovrebbe stare attaccato solo. Dai, ora la stessa
1: che si fa. E poi devi configurare di qui.
0: Poi devo configurare di qui, sì.
2: Ti ha detto clicca.
0: Aspetta che la mia password è 1239. E poi root fai control S o sudo senza password.
2: Stai dando un send mail punto srf
0: che manderà le mail a tutti quanti.
2: Ah, certo, poi il mail. Che bordello, però.
0: Questo qua è una cazzata, perché sono semplicemente a mandare una mail a tutti
2: sì,
0: quanti.
2: Sì, no, nel senso dico, adesso qua si è ingegnato sta cosa.
0: La cosa figa è il
2: Google per cercare le mail,
0: soprattutto farsi il tuo web server e farti collegare da loro.
2: Cioè, perché mail. Giustamente come cazzo fai?
0: Ma questo qua è il tipo ma su quindi P.
2: Però l'hanno fatto carino, la sorpassa del tempo. Poi fa tutto in flash.
0: Sì? Che ti serve?
2: Mi serve la mano. Vai, ci passi ancora. Perché poi non solo c'hai seguro di focus, anche perché Storm
0: minchia,
2: e poi cazzo altro c'era, c'è sempre il Find Explorer che è carino, comodo, figato, seguro di forest, non so che cazzo sia
0: seguro di focus,
2: come? Forest.
0: No, se vuoi fare che stiamo uno schizzo, quindi intanto ti farà tutto quanto l'angelo, però lancialo, uno schizzo. Mi è mancata però, adesso mi dà la
2: luce.
0: Certo, scusa. Ah, se me lo prendo squatti da là.
2: Sì, e forse non la so poco.
0: Non c'è il tempo, non c'è il tempo. Non lancia poi squatti di punti di L. No.
2: Ma è che non è che sono
0: di punti di L.
2: È che sono morto. Non
0: è
2: che
0: sono
1: morto. Porca puttana, ora genderà poi mica
2: parte scuola come diretto di Ettore Reiner o Wilson Tent di Ettore Scuola poi non vede che l'ho preso del bene. Ah, si suda
0: no, ci si suda gli scuole da www.seguridiforest.com
1: e poi la nostra abbiamo rubato
2: Gwen Attele di delle posizioni di cose del fonte, questo è carino. Ma scusa, ma è una cazzo di fatto? No, ma sai che...
0: Tanti punti, sembra. Punti di
2: vero.
0: Qui ci sarà magari in circuenzio o in resinca. O in ex. In ex, sì, adesso si deve vedere uguale, non lo credo. Ah, oddio. Diviso, ci vuole bene se poi lo faccio io, cioè...
2: Certo,
0: sì, il CQS, perché c'è CQS? Il CQS è appunto tutto ciò. Infatti, si doppia. Dimmi, e comincia a scrivere. Inizia a dare un po' di valore. No, penso 60% sia la sua campo. Ha iniziato a vedere il sistema, il 5 a seconda, il 15 a 5 ci offre fuori. Questo è il calcolo. Bellissimo, un sistema che vedo, niente luce. Potremmo usare CVS per ci stiamo con CVS, vabbè. Che figo, questo è un figato.
2: Ma anche semplicemente che ti copi tutta la diretta di pentesting su una hard disk.
0: Cioè, però lui ti fa, ti aggiorna pure, lui.
2: Sì.
0: Cioè, se ti aggiorni qualche minuto col suo sito.
2: Certo.
0: Ma figato.
2: E poi c'è cioè, la cosa comoda è che è tutto compilato. Ma no, Linux non so che pezzo ci sia. C'è tutti i programmi.
0: Con SSL, Raptor addirittura.
2: Newmark 1-2-3 molle.
0: 1-2-3 molle. No, Elisa, molle.
2: Heights.
0: Questo per Heights. Sound c'è poco. No, non c'è. Se qualcosa non riesce neanche a usare, forse Valius. Shell code! Ah, fammi vedere che ci sta il shell code. Un codice shell forge. Ah vabbè, se ne shell forge 4, non so, ci stava. Sì, da fare due insomma.
2: Ah. No, ci sono cose in più c'è tipo dov'era? Che l'avevo visto.
0: Che poi vabbè. Ma tu dici il codice sono divertenti, ti dice ok, fai exec bin set. Scrivi in assemblea di una macchina exec bin set. Quindi questo mi fa.
2: Dov'è che c'erano. Non mi ricordo, c'era un po' di YouTube. Era sull'SQL injection, cosa del genere.
0: Oh, su injections. Injections ti danno tantissimo. Questo me lo scarico. Sei riuscito, Crash? Sei riuscito? Se vuoi una shell, control Q. Se vuoi una shell di root, control S.
2: Infatti, forse su quell'injection walkthrough.
0: Ah, la seconda injection walkthrough.
2: Quindi immagino sarà XPDF.
0: Eh? Sì.
2: Poi c'è tutto cambiato con Flash, ciao, cioè proprio. È carino, no? Ah
0: guarda, io Tropix non usavo.
1: Questo? Tanto tu c'è l'antenna di merda,
2: con fili di tavo.
0: No, fai proprio sudo. Sudo in basso.
1: Io non so sudo. Perché?
0: Cosa c'è su?
2: Ho fatto CTRL S e stai disegnando la scena che non faccio un caso. Credo
0: sia la prima
2: che
0: era la sua. Infatti
2: per quanto
0: non so. Sì, perché dicevo da X.
2: Ok. Ma qua ti fa l'ottimo.
1: Dai, comunque basta che ti sotto di qui.

0: 10, 10, 10, 10.
1: Diamo un FTP?
0: No, no, no, la stessa cosa, non so ci sono momenti. No, vabbè, sono due, sono un cibo. Un gigap.
2: Ma cos'è l'albero della storia di Unix?
1: Abbiamo questo qua del linguaggio di programmazione.
2: Ah.
1: Lo sviluppo dal 54 al 2000 di linguaggio di programmazione. Però aspetta perché. Niente come l'UTA?
0: Già ci sono, non ne va un minuto.
1: Allora aspetta che ti devo montare.
3: Montati MNT 1000. È molto più MNT 1000. Molto più.
0: Sono entità, facendo questo diciamo di me.
1: Ok.
0: Cioè, remap.
1: rmap.c, rmap.c.
0: Sì, c'è anche il .c che non sa che cazzo è, però ce l'avevo nella mia home dentro.

0: 6, 11, 2. Che cazzo è? Questo qua è quello qua. 10, 17, 17, 17.
1: Io sono. Quello di
0: questo. Ma che cazzo l'ha messo?
1: Ma che da dati?
0: Boh, 4-0-9. 18 novembre, ah vabbè, ok, non si prova. Devo continuare perché sospendi non mi sospende. Twitch sospendi. Cazzo.
1: Ma qual è il problema che ti dava questo qui?
0: In che senso?
1: Dici che il giorno di poi non l'avresti ripreso perché c'era qualcosa che...
0: La scheda grafica.
1: Ah, la scheda grafica?
0: Perché non era solo.
1: Ah, per questo.
0: Per giocare non è buono. Questo qua, ma è... Non faccio più lo stato stop della distinzione, sì.
1: No?
0: Vabbè, ma fai così.
1: Ah, beh, questa cosa qui.
0: La distinzione io la stacco.
1: Ma che problema ti dà che...
0: No, che quando è in stand-by... Non sospendi, non sospendi.
1: Si
0: a
1: pianta.
0: Volte si pianta quando no, si ripiglia. Ora messo in serie, che questa la prima volta l'ha fatto la Riot. Oppure la USB, tipo il USB sicuro, mi scusi.
1: Comunque è bello questo. Bello. Quindi, peccato che era ancora più bello quello che era il fake.
0: Tacci su.
1: Quella è una bestia.
0: Su. Era proprio figo.
1: Ma esisteva il portale? Cioè.
0: Sì, sì, come non esiste. Cioè, dice che lui ce l'aveva, non lo so.
1: Ah, no, dico, secondo me no, però dico...
0: Il portale esiste, no?
1: A trovarlo.
0: No, ma ci stanno pure, che costano 1700 euro, non 700 come avevo visto.
1: Ma 1700 euro, magari se fossero reali, cioè, se fosse una cosa fidata, si potrebbe anche...
0: No, ma tanto.
1: Non tanto.
0: È proprio tanto, 1700 euro, un buono di soldi.
1: Anche con 2000 euro ti prendi un palo di 15 pollici, mi fa paura. La tastiera a retro illuminata.
0: Per esempio, il PowerBook cioè alla fine costa meno.
1: Sì, però sono stati prezzi tantissimi. Qui, infatti, ora domani che viene Tropica.
0: Sì, ho scoperto cioè, la ragazza del Kirex.
1: Sì,
0: anch'io.
1: Che ha l'iBook con la mela, no? Cioè l'iBook Debian sull'iBook, che volevo vedere se compilano alcuni programmi database di scatti per cui magari non c'è il porting, cioè il disk di socialismo mi compila su SHIB, che è un database, un gestore di database.
0: Un gestore di database?
1: Sì.
0: Cioè praticamente... Che tipo di database? Ma che DB che c'hanno?
1: No, non lo so, sono database proprietari che però poi converte nel formato pubblico, si chiama PGM, in realtà sono file di testo praticamente. Sono tipo milioni di partite in un file di testo, ovviamente lui deve gestire eventuali ricerche.
0: E lui non accetta tipo formato Xboard?
1: Sì, sì, PGN è quello standard. Però no, Xboard non fa, cioè non può fare tutte le ricerche che ha. Cioè con Windows, un programma per Windows fa ricerche paurose, tipo cerchi, può cercare i giocatori, può cercare le strutture di pedoni, può cercare i tipi di attacco, può cercare...
0: di pedoni di
1: sì.
0: Ma note o proprio dici qua e qua?
1: Sì, sì, sì, su 3 milioni di partite.
0: Minchia, vuol dire che tipo se metti in questa situazione magari una partita...
1: Teoricamente potrebbe essere possibile.
0: Minchia, che figata.
1: Tra l'altro qua ce l'ho per Windows questo programma, è una cosa... E c'è l'equivalente per Linux, anche se è decisamente molto meno potente, che si chiama SHIB, che però comunque la sua porca figura la fa. Per vedere se poi che cazzata le book senza
0: l'efficienza
1: e
0: è un limite veramente troppo grosso.

0: Ma infatti anche perché sì, anche perché trovi licenziai anche sugli 8 pollici. Sui becci non prendono 8 pollici con un crash che è la licenziai la vera. Questo quant'è?
1: Un pollice? Questo sono 10 pollici e 3 16.
0: Certo, ma è un libro.
1: No, guarda, è comodo. Per codare quel comodo perché vi hai già come un vocale lo split che io così non vedo, lo faccio in verticale.
0: Sì.
1: Poi lo fai orizzontale, cioè io fanno di un canto all'altro, quello per i disc è da paura.
0: Certo.
1: Veramente da paura.
0: Bello.
1: Guarda, non è accessibilmente. L'ho comprato
0: ma alla fine al pezzo
1: sì, però sì.
0: Ma comunque ti arrivo solo tutto.
1: Schierando piano piano, sì. No, questa non la riconosci. Ma questa perché non ci sta nemmeno in drive. Non mi lascio entrare nella piscina. Bastardi e fanno.
0: Certo, ci sono anche le torri di memory card che stava era comodo.
1: Anche perché lui fa il butto della memory card. Quindi potrebbe anche stavolire il memory card. Una cosa del genere, io non ho il memory card. E tipo con tutti gli esploati ho una memory card, ciao, mi sei
0: spettito. Certo.
1: Non ho il CD, però quello là sarebbe perfetto, però non so. Non ancora, speriamo che mi lasci un giorno.
0: Come i famosi driver per l'airbox del Nebbi.
1: Esatto, quello in moda, queste stronzate qua.
0: Bastardi, perché non li hanno rilasciati.
1: E poi cioè, io l'hardware non lo sono comprato, perché se voglio dare, perché non ho l'hardware.
0: Cioè, che
1: cazzo che le soldi che li ho dati, dammi qualcosa di driver, no? Cioè, lascia, non dico fallire, li faccio io, ma dammi la specifica. Io non lascio proprio la specifica.
0: Infatti, come dovrebbero fare? Dici, non li facciamo perché c'è poco da
1: fare. Certo, ma non li fai tu, li faccio io. Powerbook pure? Ma veramente quel Powerbook?
0: 12 pollici sì.
1: Ah, allora è inutile. Allora va bene, non lo sarei comprato. Te lo dico, non ci ho pensato a fare il Powerbook, però se non c'è senso, non c'è senso. Cioè alla fine è...
0: Devi vedere il 15 pollici per
1: forza. No, ho deciso che non compro mai più un portatile su 15 pollici. 12 proprio perché deve essere un bello 12. Se no basta. Deve essere piccolo.
0: Ma sono che cazzo di portate di sonno?
1: Eh?
0: Ma sono che portate di sonno?
1: Appunto.
0: Se già sto coso è un
1: questo è trasportabile. Cioè nel senso che io sono partito da Roma con questo coso e uno zainetto così. Ma questo qua mi devo portare lo zaino. Mi pesa 4 minuti su spalle, questo è un chilo e 100. Cioè...
0: Ma infatti uno bellissimo è questo.
1: PCG. Sono i VCG, sono i Vaio VCG.
0: Sono i Vaio X505, è poco moderno.
1: Grazie, 3.700 euro.
0: No, mi già costerà molto molto meno.
1: Oh, a novembre 3.700 l'ho visto.
0: No. Io il pezzo più alto che l'ho visto è stato 2005. Ci hanno anche qualche anno, lo sono andato a vedere, lo sono rimasto così.
1: Io 3.700 per esempio i DM c'ha la PCNCA, c'ha la FireWire, c'ha la YSB2, c'ha tutto. Vedete, wireless, scheda grafica GeForce con 39 mAh. No, un cazzo di macchina. No, 39
0: mAh. Ah, ma perché questo JVC l'hai visto? Che bello che è. Questo sito vende praticamente prodotti giapponesi in Europa, però io non la sono mai sentita mai. Vabbè, questo è il famoso
1: Mosco.
0: Aspetta che ci dovrebbe essere pricing 2007
1: un buono 2009 ecco perché prima non ho visto la nostra gente di PD,
0: ma è esterno
1: sì,
0: se invece è di questo vediamo le foto specifiche sono di merda rispetto, comunque già si dovresti
1: sì, nessun mostro
0: io magari un giorno quando costerà non so quanta.
1: Conta che questo qua due anni fa costava io adesso almeno 800.
0: Ma il problema è trovarlo, io onestamente.
1: Con il su eBay, quello dovevo comprare io, l'unico problema. Io conosco tre persone, diciamo solo che tre persone hanno comprato una Coris su eBay.
0: Coris
1: for you, Coris underscore for you, 4 euro.
0: Questo è spettacolare.
1: Due libri.
0: Se ti vedi tipo le
1: specifiche?
0: Ma non c'è le foto perché merda.
1: Ma c'è certo però.
0: Sì, sono un po' spesso. Però sono delle specifiche.
1: Wi-Fi. Licenziali, vabbè, c'è esattamente uguale 53. Magari no, è un P4 della Madonna.
0: Non lo ricordo
1: non c'è più no, vabbè, uguale identico a quell'altro
0: 60 giga di hard disk contro gli
1: eventi, però quello lo cambi tipo su qua 64 mega di video RAM, no scende
0: è perché secondo te
1: quell'altro 32 mega on board,
0: no non è,
1: stavo scherzando, quello che ho visto io sì 32 mega di GeForce
0: come estetica un'altra cosa,
1: sì, un'altra cosa.
0: Ah, sono
1: 64 mega scelte. No, io ho visto sicuro che era 32 mega on board.
0: No, perché io l'ho visto anche sul sito Sony.
1: C'è soltanto così, allora l'ho detto male. E allora pure questo non lo farei.
0: Ma perché? 64 scelte
1: è poco, non c'è niente. Lo scopo della memoria della scheda grafica personalmente per giocare.
0: Ma che cazzo giochi?
1: Windows.
0: Ah, perché tu ci metti proprio.
1: Se giocare ci metto anche Windows.
0: Ah.
1: Scherzi. Cioè, per me la differenza tra il portale e i portatili possono essere. Sono i 21-2 e poi sono i portatili per giocare.
0: Certo.
1: Se non bisogna portare a giocare basta il 21-2. Che tanto che come lo devo fare.
0: Io praticamente non gioco, sei. Però avrei la necessità di fare girare i motori di scatti che comunque necessitano di
1: giocano. Però di CPU
0: anche di RAM, quindi cercare su 3 milioni di partite. Ah, questo sì.
1: Un cazzo della scheda grafica.
0: Però siccome io volevo riuscire a emulare questo chess base con Wine.
1: Vabbè, comunque cioè una cosa del genere va sta bene. Tutto il 10.
0: Perché non volevo riavviare con Windows, era questa la portata.
1: Wine, Crossover Office.
0: Che cazzo è Crossover Office? Perché guarda, io ho trovato.
1: Questo. Lo do perché è craccato.
0: Vabbè, ma dove cazzo lo metto qua?
1: No, lo do e poi te lo porto a casa.
0: Cioè che cazzo fa?
1: Questo qua è un Wine proprietario modificato apposta per far girare Office, però fa girare una qualche applicazione mostruosa che è benissimo.
0: Minchia, se ci girasse Chessbase,
1: cioè, Photoshop ci gira Flash MX. Ci serve Flash MX su Linux? Ce l'hai. Ci gira.
0: Perché io dovevo costretto a fare installare VMware e installare Chessbase, però avevo dei cali di prestazioni. A parte che per VMware ci voleva la scheda video. Vabbè, per carità, però almeno.
1: No, però ci gira sicuro. Senza dove stavo.
0: Perché io avevo trovato, per esempio, Fritz.
1: Vedi?
0: Come cazzo si chiamava? E per esempio se deve partire da. Ma se deve partire da CD, che cazzo gli faccio?
1: E tu c'è l'installazione, da CD con le Windows.
0: Si va a sugare il setup.
1: Si va a sugare il setup, se lo installa nella sua directory, lo configura bene, si configura bene Microsoft.
0: E crea la directory.
2: Dimensioni della strada sono stabilite dal protocollo elaborato da Ninja Supreme del computer, la prima della società per il protocollo globale multimodale sulle macchine redatte. La strada sembra una grande chiave che segna la circonferenza massima dello scalo di raggio, appena superiore a 10.000 km, in tutto fra 65.536 km, molto più lunga della circonferenza massima della Terra. Qual è la porta? le porte di sì, le porte.
1: Ah, è certo, sì, perché sono 16 bit, 18 bit,
2: è tipo quello stesso. Il numero 6506 per di più è un numero qualsiasi. Nacri invece ancora riconoscere come ancora della programma. Nel caso che corrispondono una frequenza di
0: 2 6 6. Perché un croce qua si chiama Calamar, dopo sto trovando la pagina, è riuscito a fare partire con un Inex. Sì,
1: questa macchina
0: ce l'ho ma non c'ho il CD di installazione.
1: Non c'è il paraiso?
3: No. Sto scrivendo una lettera in vuoto, quindi non sto usando.
0: Perché così
1: con la installavo il programma.
3: No.
0: Minchia, vero. Stavo pensando dove ce la potevamo sucare, perché io ce l'ho. Ce la dovremmo sucare tramite SSH, ma quanto cazzo ci sta 600 mega. No, non ce l'ho per.
1: Lo abbiamo, SSH di avere tutti più.
0: Ma non so, forse l'ho anche installato.
1: Ma non c'hai già dentro al computer inserito il CD?
0: No, c'ho la ISO fatta.
1: C'è la ISO? No,
0: cazzo. Ma cazzo la prendiamo? Perché dobbiamo passare dal router, che è una macchina per BSD, dove tra l'altro non posso copiare perché c'ha.
1: Dal router ci apriamo una porta. Ci apriamo una porta sulla tua macchina, FTP, per tutti i router sulla tua macchina.
0: Lo possiamo fare.
1: Così lo proviamo con questo qua. Guarda, questo qua è una bestia, cioè, guarda la roba che ti installa, capito? Visio. Non so se l'hai visto meglio di Visio.
0: Ma l'FTP
1: oggi.
0: L'FTP 600 mega. No, sono 800 mega.
1: Ma che c'è? Ho detto un
3: duo. No,
1: vabbè,
3: no. La web.
1: C'è conto che installi le font, stavo sempre in grosso linguaggio. Le font, lui c'ha le font.
0: Ma lo sai il problema di Chessbase qual è? Che ha delle DLL che lui si crea.
1: Cazzo me frega. C'ha le sue. Cioè si installa, guarda, si installa Flash MX, immagino che installi tutto. Che una cosa più stronza di Flash MX penso che ce ne siano poche.
0: Ma me la buona, non potevamo, che ero esistente. Allora, qua siamo
1: sul gateway,
0: che è... Però, il programma, il giorno lavorare, il giorno lavorare,
1: il giorno lavorare, il giorno lavorare, il giorno
0: lavorare, il giorno lavorare, il giorno lavorare, il giorno lavorare, il
1: giorno lavorare, il giorno lavorare,
0: il giorno lavorare, il giorno lavorare, il giorno lavorare, il giorno lavorare, il giorno.
1: Non c'ho.
0: Perché tra l'altro non potremmo neanche copiarla. Dove cazzo?
1: 1000 mega su Vario. 2 giga su user.
0: E c'ho spazio un giga. Se no anche 940 anche su Vario.
1: Ma meglio user, perché Vario si cerca su user. Cioè mentre Vario può cambiare.
0: Certo. No. Minchia, però no, vabbè.
1: Non ci piace.
0: E poi come ce lo suchiamo? Perché FTP come cazzo ce l'aveva qua? Perché era.
3: Non c'è più immagine di quante
1: ci sono. Non ce l'aveva delle cose.
0: No, non ce l'ha più.
1: No, ma quando partì a mano, no,
0: no,
1: vedi.
0: No, volevo vedere dov'era. Ah, minchia, porca puttana. Non mi ha spellato un cazzo, ho fatto solo il pack.
3: Perfettissimo, non partiva anche più morte.
0: FTP di Flux? No.
3: Open Office? No, perché...
1: No, c'è ancora
3: Open Office.
0: Eh?
1: C'è ancora?
3: Perché siccome Open Office c'ho le robe in vari americani.
1: Guarda sul mio PD. Guarda sul mio PD.
3: Allora,
1: Flux.
3: Ma
1: perché
3: allora, non è
0: chiuso.
1: È bello.
0: TCP...
1: Quello sopra.
0: Questo qua,
1: sì. TCP 6 non ce ne frega un cazzo.
0: Ah, portato, non è devo essere
1: nessuno. Aspetta.
0: Ora poi qua c'è la grande vaccata. Bisogna vedere il meno M, non ti completa le cose, no?
1: Cioè? Perché non ti completa?
0: Cioè, che ti posso dire, se faccio la tabulazione, sì, perché non c'è la bascia, c'è la, che cazzo, la corda, c'è.
1: Ah, ok.
0: Allora, apriamo questo qua.
1: Sì, faccio una cosa.
0: Ora devo rilanciare il D. Vediamo che. No, non è meno uno, perché sì, c'hai i PID.
1: No, che meno uno, che meno acqua sicuro.
0: Ah.
1: Che meno uno è che meno acqua.
0: Sì, sì, in
1: SD. No, no, no, più PID se vuoi.
0: Ah, 3372. Se allora quindi faccio un endemap localhost. Non lo vorrei pubblicare, no?
1: Sì.
0: Che cazzo si muove?
1: Ma poi il kernel fa in più, no? Il kernel con la nostra vita.
0: Sì, ci sono qua. Però lui lancia, se non sbaglio, il depoto ci ha corruttato. Quindi non ce lo possiamo andare a sfruttare se ci ha corruttato da user.
1: Che c'è accaduto?
0: Perché io per via di su è abbastanza malato, non
1: è lancio che sia. Vedi dove ti collega?
0: Cazzo è?
1: Sei control backspace. Control questo. No, fantasy quadra. Control fantasy quadra è questo.
0: Control fantasy quadra. Dobbiamo però vedere se c'è la cosa anonima, se c'è
1: l'utente. Il root potrà entrare, sicuramente no.
0: Non credo.
1: E allora, fai una riacqua dentro user e te la linki, gli dai i permessi al tuo utente e la linki dentro la DOM. Tanto come senti la DOM non ci ha affrontato, sarà un DOM sicuro.
0: Cioè. Allora.
1: Va dentro user. Crea
0: oppure scappi, così mi ricordo che
1: ho la link on
0: scappi,
1: no, prima tu dentro
0: no, qua non c'è lei
1: scappi. Poi
0: l'NMS e quindi home
1: yay scacchi vabbè non so perché non so che promette relativa adesso mi dà l'home yay in italiano e in tedesco no non
0: grazie.
1: È un perché devi fare del taglio assunto. Gli usa scatti. RM gli usa scacchi scacchi. Al contrario, ecco perché abbiamo sbagliato.
0: Perché dobbiamo fare
1: esattamente. Gli usa scacchi.
0: Ma che cazzo?
1: Allora,
0: non
1: credo. Ma
0: proprio
3: anche due.
1: No!
0: Oh, miei. Scatti. Ok, perfetto, è andato.
3: Io non sono né italiano né altro. Io sono un punto. Io anche.
0: C'è questa è andata. Allora, ora dobbiamo copiare praticamente la cosa.
1: Che problema è?
3: C'era un contadino molto muto in campagna, poi periodo di emigrazione quando ero in Germania, no? Tutti quanti, quindi avevo un contadino al quale poi comunque è tornato per le vacanze
1: estive,
3: gli aveva chiesto, ma tu come fai a parlare?
0: Sono 713 mega.
1: No, ne avevo una.
0: C'è su base9.it. Allora, dobbiamo copiare.
1: Ma che ti pigli? Cazzo, è vero. Quello non si può fare.
0: Allora, allora io per ora sono nell'altro, mi devo copiare su 192, 168, vabbè facciamo NC che così è forse un po' più. 011
1: Sono sicuri di aperto? No, non ti si chiede rapper, non ti si chiede rapper, magari fai che non sarà nessuno, ma è evidente che non c'è. E vai sul video? E fammi vedere chi si chiede rapper. CD, CAT, TC,
0: allora,
1: TC,
0: ma forse non c'è in
1: TC, host, sensore qui, parli qui per me. Per cui come sa? Come ne fa in effetti? Mi c'è il assicurato. Ma fai adesso, fai adesso, non c'è adesso.
3: Ma perché
1: non vuoi le persone che fanno? Ma lui? Io sono un vecchietto. Non c'è più che cazzo vuoi? Guarda un
3: attimo. No, è vero. Dipendo da sé, perché quando si vale...
1: Ok, mi dico, come ti viene auto sul mio? Come ti viene
3: auto sul mio? Come ti viene
1: auto sul mio? Come ti viene auto sul mio?
3: Come ti viene auto sul mio?
1: Scusa, ma ne ho più di 21.
0: Questo è successo.
1: No, NA, diretto nel video. Che cazzo vuoi?
3: Non
1: ti puoi neanche esprimere. Prova invece di NCTP entrare. Aspetta, fammi vedere da fuori centro. Che chi c'ha?
0: L'epidazzo appunto di DNS.org.
1: FTP, ah. Epidazzo?
0: L'epidazzo.
1: L'epidazzo. Punto.
0: DNS.org. No, non c'è lui.
1: Fagli connetti.
0: Ma questo è PF che avrà chiuso la 21, se non è la vera aperta.
1: Chi è PF?
0: Il file.
1: Ah, c'è un file.
0: Però da dentro, dalla LAN, io posso... Sì, perché il file lo chiude da fuori.
1: Il file SCP è una testa. Aspettiamoci.
0: Vabbè, niente, non lo possiamo provare.
1: Ricommentalo e andiamo a fare più. Non si ci più.
0: Niente, ci siamo un'eternità.
1: Vabbè, lascia dire, siamo 3 giorni qua.
0: Vabbè, questo sì, però... Cioè, dico...
1: Italia.
0: Vabbè.
1: Cazzo sta un'eternità.
0: Allora, intanto, vediamo...
1: Tu non puoi... Non c'hai un forward su residenza, se altro automaticamente.
0: No. Lo devo fare, però, quando inizio a lavorare, mi sono un po' più di anche scolato.
1: Tu esce, però.
0: Sì.
1: Quindi tu, sul mio, puoi anche...
0: Sì, sul tuo posso entrare.
1: Bisogna entrare. C'è molto più attacco.
0: Dovremmo aprire una pagina web.
1: No, dovremmo metterlo sulla macchina loro pubblica.
0: Un FTP. E così io da dentro lo uppo a loro.
1: Esatto. Vediamo commercialista.
0: Ah.
1: Com'è l'indirizzo commercialista?
0: Che cazzo ne so. Commercialista un Linux punto molto. Ram, l'indirizzo di commercialista? No, da
1: sì, fuori. Sì, va bene, va bene.
3: Non hai per questo di una persona.
0: Allora io comunque intanto
1: Oski verification.
0: Io intanto scacchi dovrebbero, intanto c'è giusto?
1: No, no, no, togli anche a questo punto in TD.
4: Non ha altri punti di parole.
1: Quindi
4: come lei, o comunque, è fondamentalmente l'unica che esiste solo lei, e quello che c'è un po' di serve per soddisfare la sua mamma, non serve a chi le dico.
3: Cioè non è a conoscenza neanche della persona che parla. Se gli puoi spiegare una cosa. No.
0: Allora li commento,
1: sì,
0: vabbè, che tanto comunque non è che posso aiutare. L'unica cosa che ho fatto era questa qua, perché da Natale non potevo collegarmi in FTP, avevo fatto il proxy per...
3: Ma sì,
0: no,
3: non lo
0: può
3: capire,
4: no, come fai?
3: Sì, no,
4: un
3: cieco
1: lui è
3: oggi c'è che sta accodando,
4: Ma non puoi, ti potrei dire. Perché non ti puoi aiutare? Ma senti, sono visto le altre cose. Sì, sì, sono tutte cazzate.
3: Non puoi, c'è un posto.

0: Non credo.
1: Come l'avrò accendo qua?

0: e alla fine ti fatti però
1: se tu ci pensi
0: lei mi può
1: esatto
0: sì, ma presto non so se lo fai se lo prendi
1: come tu no
0: non lo vedi in sito lo vedi in sito
2: minchia sono un coglione ce l'ho qua però nella partizione di Windows
3: vabbè l'ho fatto qua
2: ce lo passiamo via red
0: Thank you.

0: Ma
1: te va a via 2. Andiamo lì.
2: Ma dove cazzo vai?
3: Ma sta facendo.
2: Ma sta solo, perché non ha nessuno. No, no. Discuti sul fatto che le donne, perché le madri, allora tu non c'hai i riferimenti.
1: Ma fa il culo,
2: che cazzo vuoi?
1: Minchia, qua. Sono un classico.
0: E poi a 2000 ora sto qua, cazzo, è più buono.
1: Però è zippato. Vabbè, lo zippiamo.
2: No, non zippo io.
1: Così
2: possiamo. È meglio possiamo pure piccolo. FTP da me.
1: No, vabbè, non è che. Non...
0: Ma che è stata qua?
1: Stiamo facendo una prova. Ah, non è proprio una diretta, perché sono il palo, c'è il cab, lui, c'è il setup che sa che si vede il cab.
2: Perfetto, passami questa diretta.
1: Allora, però devo passare tutta la diretta.
2: Tutta la diretta.
1: Allora, quindi li metto fuori.
2: Devi entrare come Newmark.

0: Allora, perché praticamente quella regola lì che tu hai visto che blocca gli utenti, le cose, che cosa fa? Che non ho mai sistemato male, ma peccato per niente. Blocca l'uscita in FTP, cioè se tu ti loghi sul commercialista non puoi uscire fuori. Se tu ti loghi in FTP, ti loghi ma non ti dà l'output. Quindi ti ho l'abilità da uscire per poter avere anche un FTP l'output.
1: No,
0: che poi si può fare, basta che
1: in realtà devo dire che è fighissimo perché ora che io lo so me ne sono. Il fatto che non so che in realtà riesco a entrare è anche meglio, perché se uno prende quello che non lo sa, meglio non funziona. Io lo so.
0: Ah vabbè, poi alla fine basterebbe abilitare in uscita le porte del FTP. Il discorso è che se porti in FTP in uscita
2: 10-10-10-5 diventa come
0: il problema è che la porta di FTP in uscita non è la 22.
1: Cosa?
0: È la 4-5,
2: ok. Però c'era la 21 aperta lì,
0: entrata, dove
2: 100% dentro slash mnt win slash win slash scacchi, no forse chess scusa, ok è buono,
3: ok io vado a fare, ma dove cazzo è
2: prompt m punto asterisco
3: m punto
2: no prompt invio. Ok, vai su, vediamo un attimo dove stai. Shift e già.
3: No, me l'ho riportato nella mia...
2: Cioè, la fai...
3: Ero in home... Allora...
2: Era in CD, dovresti fare, vedi, se sei dove stai.
3: Ero in... in home... Nopix... in home, Nopix, scacchi e poi... No, dove cazzo è?
2: No, poi non possiamo... questo qua non possiamo mandare... qua il file.
3: Aspetta, no, perché è tornato qua, no?
2: Non possiamo mandare di FTP, perché c'è,
3: eh? Ah, no?
2: Non è FTP normale, no, se non c'hai LFTP o NCFTP non
3: c'è. Ah, NCFTP non c'è.
2: LFTP? Sì. Ok, usa quello.
3: Allora,
2: no, però prima entra nel paletto, così.
3: Allora, Cristo. Ci dice spessi deve mandare il
2: tastiere. Entra, sì, vabbè, può anche entrare lì, poi puoi sparare anche dentro la spada.
3: Tutto questo.
2: Sì, ora puoi fare anche me proprio per crearti, vabbè.
3: Allora,
2: no, fai così. No, fai così.
3: No, ok, c'è cioè, l'FTP.
2: Fai di questo e fai l'FTP.
3: La RAM disk.
2: Tutto fino a chessbase senza nome, no, perché se sono spazio per sport. Ok, vai. Poi fai LCD, no. E prima LCD. Che è local CD. No, alla fine asterisco. Oppure tab, vedi se puoi comprare? Sì, tab.
0: Ah, ok, puoi scorreggiare.
2: No, chess, cerca CH. No, non attaccare, no, maiuscolo. CH. No, vabbè, continua.
3: Vabbè, vado qua.
2: Sì. CD, un disco, cazzo vuole. Ah, aspetta.
3: Perché c'è...
2: Backslash. La di backslash.
3: Ah.
2: Backslash.
3: Però non dovrebbe fare lui... allora anche qui.
2: Sì.
3: E anche qui.
2: Sì. Vai.
4: Dovresti fare la richiesta. Se lo vuoi chiedo.
3: Perfetto.
2: No, ora devi fare LCD ancora di... CES, esatto. Così mettici in backslash. Che coglione. Ok. Beh, ora fai M prompt, no già l'hai fatto, M punto asterisco. No,
3: Te lo sta?
2: Sì, sì.
0: Quindi state uccidendo?
3: Stiamo vedendo se con una specie di...
2: con questo Summer Office riusciamo a far girare cose.
3: Chess Base.
0: E si ci riesce?
3: Non lo so, stiamo provando.
2: Summer Office è potente, quindi può, se è, cioè, fa girare Flash and Mix. Quindi immagino Flash and Mix.
0: Ma come te li fa girare?
2: Bene.
0: Bene che ci può lavorare?
2: Quindi. Cioè, Office gira meglio che su Windows.
0: Vabbè, Office, vabbè.
3: Ah,
2: cioè, meglio che su Windows. Word mi sembra molto meno,
0: quindi minchia una svolta,
2: cioè non hai capito,
0: usare programmi di
2: Explorer,
0: usare programmi di grafica,
2: poi c'è Photoshop 6, Photoshop 7 da installare
3: e vanno bene,
2: fanno una paura,
0: minchia che spettacolo,
3: io sto con un gioco
0: cioè perché l'unico
2: Crossover Office,
3: no perché io lo sai, lo posso fare WebWare
0: di staffare da Windows, sono questi cazzo di programmi grafici che alla fine puoi avere,
3: è come nel mio caso
0: Flash oppure Photoshop,
3: nel mio caso questo c'è Space,
0: vabbè ma guarda ci sono così, io so che per chi usa la grafica dicevo no, c'è Photoshop, c'è un po' c'è l'introne,
3: ma un amico infatti fa WebWare e Flash emulato, però andava lentissimo,
5: non è WebWare
3: e dentro ci installava Flash,
2: no così è morto,
3: però
0: lì la morte, cioè veramente
3: con gli hard disk ravanava,
5: certo.
3: Praticamente
5: comunque io è stato MotoGP con un coso
2: che gira MotoGP con Wine
5: parte, però vabbè
2: no,
5: la grafica
2: la grafica non la è
5: no. Ah?
2: Non la emuli la scheda grafica, grafica, grafica non la emuli. Cioè no. C'è una GeForce, non la vedi. La vedi con una scheda
5: grafica. Radio. Scusate.
3: Non so come la
5: vede. La Rage 128. No. Allora, parte, il gioco parte, io riconosco la moto e poi vedo dopo tipo le traiettorie delle linee che dovrebbe disegnare
2: con quello. Non hai semplicemente le estensioni 3D. Cioè, nel senso che non puoi accedere all'estensione 3D dalla scheda.
5: Ma parte.
2: Sì, ma tu
5: si sente, capito? La moto si vede che
2: no, è, funziona, è come se tu andassi con una scheda VESA da 30
5: e parte euro. Così, eh?
2: Perché gli manca l'estensione 3D che non puoi accedere direttamente. Perché l'accesso c'è la DLL, no? Cioè la DLL di Windows che tu usi cerca di accedere alla scheda grafica hardware, ma in realtà si trova il kernel di mezzo e non riesce a fare le stesse chiamate e quindi fare chiamate non 3D.
5: Io faccio emergere, l'ho fatto con il supporto con gli OpenGL, teoricamente questa cosa la dovrebbe fare
2: chi? X? Non Y, cioè com'è Y?
5: No, no, no, io ho messo il supporto di OpenGL su
2: Wine.
3: Ma non c'è Wine, Wine, Wine X.
5: Wine X,
2: cioè,
5: sì.
2: Wine X fa giocare per i giochini, è
3: vero. Sì, forse faccio alcuni giochi sono
5: tutti e due, però... E infatti questa cosa la riuscirò a vedere, porco Dio. Però è molto pesante come gioco. Qualcosa un po' più leggero.
2: Vabbè, io...
5: Però c'è gente che ci gioca tranquillamente con roba strana, 3D. Non roba pesante, pesante,
3: sì.
5: Però... Però va.
2: Con lento.
3: Vabbè.
2: Cioè ma proprio un folle.
5: Però invece una volta il controllo delle porte seriali e parallele le riesce a fare?
2: Sì.
5: Wine, sì? Bene?
2: Seriale.
5: Seriale mi sta bene.
2: Ah no, in verità non c'ho idea. No, no, stavo pensando a WarioWare, no, non lo so. Non ho mai provato.
5: No, WarioWare vabbè devi installare.
2: Potrebbe essere però, perché sì.
5: Perché a me serve per una cosa.
2: Di mega, di davvero.
5: I stronzi della centralina telefonica hanno un programma solo di risolvere. Ma là, vedi i codici, cioè, li riportiamo tutti in software libero. Minchia, dicevo, ci hanno pensato. Cioè, chiamami fra un paio di giorni, non ci sapere.
2: E fammi chiamare.
5: Hanno chiamato, no, guarda, il software è proprietario. Scusa, ma perché l'hai fatto in Visual Basic?
2: Perché abbiamo solo dei programmatori che non capiscono un cazzo e quindi facciamo fare in Visual Basic.
5: No, è bello che, scusate, se io devo, io azienda, posso usare un software libero, quindi non devo acquistare neanche la licenza, voi propagandate questa cosa, non è già più bello per voi presentarvi così? Cioè, tu sì. Compri a me,
2: sì.
5: Il software ce l'hai là.
2: E il capo di sicura.
5: No, loro, cioè come azienda dice, sì è vero, però purtroppo abbiamo iniziato in Visual Basic, e lo stiamo continuando come progetto perché non stiamo più scrivendo alcune parti, cioè aggiorno con cioè Microsoft.
2: Visual Basic.
5: Purtroppo.
3: Com'è che si chiama il tipo? Cori?
2: Coris for you.
3: Coris così?
2: Coris con la K.
3: For numero.
2: Underscore 4U. 4U.
1: quindi devo
0: mettere il portale cancello ormai fa diretto i porteggi e faccio i maggi singoli nuovi non faccio più
2: ecco U50 vedi. Porco Dio.
3: Qual è questo?
2: Porco Dio! Mannaggia la Madonna.
3: 1100, ma cos'è? Molle stab e PC.
2: 5 pollici, così.
3: Ma che cazzo è?
2: È un Pentium 1 giga, così.
3: Ma c'ha tutto?
2: Mi mancano un po' di cose in tablet, quindi un po' di cose che mancano. Guarda, wifi, touchscreen. 20 giga di disk,
3: 5 pollici,
2: scheda di sensore,
3: wifi
2: da 54 megahertz, e guarda che cosa è!
3: E come cazzo ci scrivi?
2: C'è la tastiera esterna, c'è quella per fare un pezzo a mare.
3: Come cazzo c'è la tastiera?
2: C'è
3: la
2: mouse, qua.
3: No,
2: ma sono
3: già là.
2: E fa
3: no. Così, sembra che
2: guarda, andiamo qua a spiegare. Quasi, non è specifico. USB 1394.
3: Card slot?
2: Troppo a flash. No, mi sentiva. Vabbè, però c'è tutto il resto. USB. Firewall.
3: Sì, pezzo di carta, pollici.
2: Non ci vai a male in realtà per il portatile del canale.
1: Pronti? Immediatamente non ti risposta. E mi si tanto di subito, buonanotte.
2: Sì, lo so, confronto sono io che sono stato, però.
3: Buonanotte per 2 ore, quando torni, scusa.
2: Non lo so.
3: Cioè qua arriverà gente, non avremo un'ora di
2: casa. Capito, spegni il telefonino.
1: A lui, voi siete di casa.
2: Non solo spegni il telefonino, lascia un messaggio a tua madre che non ti svegli, anche se ti dicono che è morto qualcuno.
1: Sei un bastardo.
2: Chiama anche il tuo ragazzo. Devi chiamarti anche in allarme, insomma.
1: Sei un bastardo, eh? Buonanotte, eh?
2: Sì, ciao, eh.
1: Ciao, eh?
2: Buonanotte, no, ciao. Ciao, ciao.
1: Ma io sono andato a fare un giro, non è che...
3: Super, eh?
1: Torno adesso, aspettate, eh. Io mo torno. Buonanotte. Scarico.
2: Numero di caso.
1: Non ce l'hai il numero di caso io.
2: Tu non ce l'hai il numero di caso qua. Io ti ho chiamato.
1: Cosa mia?
2: No,
1: non che cazzo.
2: No,
1: ma hai chiamato.
2: Perché secondo te quando non è... siamo andati a piedi che ho chiamato di venire a chiamare qua.
1: Mi
0: piace il bagno in casa.
1: Sei di casa mia? No, c'è il numero dello studio. Fammi vedere. C'è il numero dello studio. Ah, questo non dovrebbe andare.
3: Perché guarda questo?
2: Sono di casa tua, perché mi chiamo stavamo a piedi, che cazzo faccio?
0: Posso dire che la fuori? Comunque, faggio
3: il numero. 7 pollici. 7 pollici, questo sharp.
0: Tutto da qui. Metti nome e cognome.
3: Aspetta.
0: Basta mettere un cognome su
1: cognome palazzolo.
0: Ecco, non so questo cognome, grazie.
3: Scatola sigillata.
0: Bello,
2: 880 grammi.
0: Ti chiami Armando?
3: European Bias, Secondo, French or German Bias.
2: Mamma mia che bellino.
3: Che cazzo è French or German
2: Bias? È di XP.
3: Grazie, quindi c'è la scheda video dedicata.
2: Ma sì, come la mia? Questo qua c'ha la radio molto meglio. E c'ha la webcam.
3: Ci sono le specifiche.
2: Ah sì, sì, sotto ci sta.
3: Quello dimmi che c'è la visa insieme.
2: Sì, c'è. Sì, ma spero che non è tutto in giapponese qualcosa.
3: C'è l'elettore di servizi, c'è il cartino del cazzo.
2: Ecco come il mio, ma non funziona su Linux.
1: Amico!
2: Sì, compravo subito! Andiamo già qui da 384.
3: Ma questo non c'ha il...
2: Che? No, c'ha una cosa più figa, c'ha...
3: Questa specie di...
2: Questa qua è la più grossa.
3: Che
2: cos'è? L'U3, il Sony U3. 7 pollici.
3: No, questo è 7?
2: 7.
1: Ma cos'è quella staffa là?
2: È la batteria, quella staffa là.
1: Questa?
2: No, quello là è il supporto.
1: Lo metto là, attaccato al monitor.
2: Car charger. Car charger.
3: Per la macchina.
2: Sì.
3: No. Vediamo tutto il portale. Trasmetta da 933. Ma quello
2: è questo, identico a questo.
3: 6 e 4, ancora più piccolo.
2: 6 e 4. In culo. questo a livello di quello che c'è dentro.
3: C'è la VCMCA?
2: Sì. C'è la FireWire.
3: Ormai è l'info del... Ah, è utile. Si può sticcare di tutto.
2: La memory stick.
5: La memory stick.
2: 820 grammi. Il mio pisello pesa di più.
3: Worldwide 2-3 giorni.
5: Ma quando ne vuoi?
2: Coris è preciso, proprio che è preciso a livelli mostruosi.
3: Quanto ne voglio? 900
2: euro. 900
3: euro.
2: Pochissimo. Come questo.
5: Potrei comprarmi adesso.
2: Guarda come questo.
5: Ma è spettacolare. Cioè, questo qua per andare in giro, cazzo. Anche per lavorare sui server.
2: Ma io perché ho fatto anche per codarci.
5: Anche per codarci.
2: Cioè io stavo un molli, quindi sono andato la domanda.
5: No, ma anche tipo io, vedi, ma io stesso non ho visto i server che basta che faccio la
2: cosa. Ma adesso poi con questo è
5: bello. A limite, a stento mi servirà un browser, ma con questo ci vuoi navigare. Cioè,
2: l'unica cosa che questo,
5: è infatti.
3: Sì, ma questo
5: quando, quando quello, a te larghezza, non la.
2: Sì, esatto. Beh. Quando leggi e scorri perché c'è qualcosa di testa.
3: Ma però, guarda questo qua.
2: New Market
3: con 70 euro in più hai la memoria 512 mega e la disca da 40.
2: Ok. Guarda, il bastardo qua non ce l'ha più così, eh? Ma vedi se è un tubetto di 5 se esiste ancora. Se può qualcuno di niente.
3: A fine intanto lì?
2: Sì,
3: no, non lo so, dico sto.
2: Io pubblico 2 megabit al secondo. No. No.
3: Il libretto è le 5?
2: Sì.
3: È la versione nuova di questo?
2: No, è mio. Qua è le 5. Le 6 l'hanno annunciato ma non lo fa.
5: Ma poi un coso di questo non lo fa.
3: Dove è
2: fatto il 6 pollici? Se c'hai quello là fatto il 6 pollici. Quello che è un altro buon compilatore 12 pollici che ha portato c'ha più 6 pollici, ci sta qua, stava, abbiamo visto
5: questo come... è 6 pollici
2: di FT da 5
5: pollici, questo è 6 pollici,
2: questo è 10 pollici e 4
5: spazio,
2: però 16 pollici,
5: certo. Vabbè, questo qua a me mi andrebbe bellissimo
2: però 5 pollici,
5: no dai, ma quale cazzo fa, lo attacchi al monitor
2: così,
5: lo attacchi al monitor,
6: allora ti compri con i telefonini della cosa che comunque
2: sì, non lo tutto
5: non
2: c'è
5: paragone. Non c'è più la scheda,
2: ma scusa, la scheda è un computer.
6: È quello uguale, può attaccare in una cosa così, è wireless, Bluetooth, telefonino
5: e perché la DCMCI con GPS?
6: Minchia, ho detto niente.
5: Scusa, la DCMCI con GPS gli va a attaccare.
2: Insomma, non attacca un video quello. Questo qua l'attacca un video, una tastiera.
5: Cioè,
6: quanti te l'ho detto questo?
5: Io a casa faccio così.
6: C'è l'attacco per tutte cose su quel
2: posto. Sul telefonino?
6: Sì.
5: E che te ne fai?
2: Che cazzo faccio? Windows 10 su un video a 15 pollici? Cioè, questo
6: è un
2: Windows. Stiamo parlando di Windows.
6: Puoi caricare Linux tranquillamente.
2: Sì, ma...
5: Io a casa mi sono fatto, a casa mi sono fatto,
6: però io ero come ora se mi dovessi comprare un telefonino e avere bisogno pure di un portatile, mi comprai quella cosa.
2: No, io no.
5: Quella
2: no,
5: gente. No, non io non ci ancora non ci credo.
2: Tu capisci intanto una cosa, io questo qua me lo porto quando mi serve, quello me lo devo portare sempre. Il telefonino per me deve essere, cioè il mio telefonino è grande, questo è un telefonino grande, è un cazzo, questo è un telefonino. Se mi devo portare una cosa così, se è fatto adesso

0: tasca, Zainetto per il telefonino. No, in tasca non mi c'entra perché no,
1: sta vabbè, tanto, io a parte che io sinceramente tanto, a questa integrazione
2: tanto qualcosa 7 pollici
1: tanto, come quello?
2: No, 7 pollici, questo qua è ancora più bello, cioè come grafico, come estetico.
0: Che è questo?
2: Lo Sharp,
0: quello, ah, quello là, lo Sharp
2: che c'era 16 mega,
1: ma sti cosi con Linux
0: 16 mega di video RAM,
2: ha capito?
1: Sti cosi con Linux non lo so, Smeta, ah, il Smeta è un po',
3: vediamo il video RAM.
0: Trasmeta con PDS,
1: è quello di Torvalds,
3: l'ho lavorato dopo.
0: Sì.
3: Con PDS 86.
2: Ma allora a questo punto questo è ancora meglio, no? 512 mega di RAM e 40 giga di hard disk. Non sai che ci sto seriamente pensando.
1: Comunque c'è un sonivario di un di uno che è apparente in Giappone.
2: E questi giapponesi?
0: PCG?
1: Ah?
0: PCG?
1: Ha detto è un sonivario che ancora non è uscito. Non è uscito qua in Italia.
2: Sì, PCG Ultra.
1: Esatto. È un po' spesso però.
2: No, è la batteria. Station,
0: la batteria, no, quella è la batteria.
1: Ma questo è più vecchio di questo? Come
0: questo?
1: Come
0: no, credo siano proprio più o meno simili i tempi. Però guarda, sono vecchi, sono 2 anni, sono 2 anni.
1: Che cazzo me ne fotte? Vanno benissimo.
2: Guarda cosa gli dà anche? Sonivario, wifi card.
1: Vabbè, questa è la cosa che vabbè, come da me
0: pure che non lo dai, cioè.
1: A me c'è il mini DVI. Ma
2: che cazzo c'è sta roba? Ah, di CD RV DVD Combo Drive. Ah no, 2,40 in più.
0: Che però infili sotto, capito?
2: Certo.
0: Lo incastri sotto e poi lo cacci fuori.
1: A me che secondo me un computer di quello non te ne serve un cazzo che trovi.
2: La smetta 256.
1: Questo qua come fai il butto quando è stato il sistema operativo? Via rete?
0: Cioè lui butta da un
1: boot P?
0: Cioè lui butta da memory card. Da questa.
1: Da via rete, con
0: via rete, P, via PCNCIA, via USB.
1: Certo, fare quel cazzo vuoi.
0: Solo che via PCNCIA, via USB devi comprare le cose proprietarie sue. Da Toshiba, se no fai via rete, io so fare
1: via rete con tutti i
0: piedi,
1: come fai con la sana che sta lì,
0: esatto, si sì, poi ho fatto un macello perché
2: ma con come ti ho trovato con Coris, cioè tu gli hai detto
0: io,
2: hai comprato, gli hai fatto il trasferimento,
0: compra subito, ho fatto il trasferimento bancario,
2: uh-huh.
0: E il giorno stesso che lì gli è arrivato l'ha spedito,
2: e dopo quanto ti è arrivato?
0: 5 giorni, una settimana.
2: Hai pagato dogana?
0: Pagato dogana, però io gli ho chiesto di farmi la fattura, io sono partito io, quindi mi sono scaricato tutto.
2: Ah,
0: cioè io dico passamolo con la fattura, perché tanto la dogana, se mi dice male la pago uguale,
2: certo.
0: Però se non ho la fattura non posso scaricarla,
2: certo.
0: Invece sto
2: e quanto l'hai preso?
0: L'ho preso a 800 euro più IVA, cioè più dogana, quindi 1050 più o meno ho pagato. Poi con 60 giga di hard disk, 2 batterie,
1: minchia!
0: Poi altro ha dato, ho dato la carta cazzata.
1: Comunque devo dire una cosa, secondo me è meglio questo formato qua. Più di 7 pollici.
0: Guarda, io ti dico, non lo so.
1: No?
0: Non lo so.
2: Ma che scheda video ha questo?
1: A prima vista
0: per io lì le mani non ce le metto. Non metto.
1: Dove? In questo?
0: 7 pollici. 7 pollici è così.
1: No, ma dai, questo è perfetto, è a misura di tastiera.
0: Questa è una tastiera normale.
1: È a misura di tastiera.
0: Se guardi più o meno è come questa la tastiera. Sì.
1: Come quella mia, diciamo, come quella mia, forse.
0: Sì, come quella tua, come quella tua. Paro paro.
1: Cioè, questa è di
0: questa è la tastiera normale. Infatti se guardi è tutta tastiera.
1: Però non ha il touch screen, c'ha la pallina. Cioè, vabbè, ma la comandi, sì, va bene,
0: cazzo. Non ti cazzo, però non uso il mouse, nel senso di Dio, quindi cioè, mi fa essere un uomo felice. C'ho Windows Maker apposta per non usare il mouse.
1: Vabbè sì,
4: con Fluxbox.
1: Secondo me, secondo me è proprio per questo. A parte che ha due cose buone. È la tastiera che è più grande e il modo che è molto largo. Sono le due cose.
2: Cioè, però questo te lo metti in tasca.
1: Sì, ma vaffanculo, questo perché non lo metti là dentro.
4: Cammini con Kismet attivato e quello.
1: Ma chiuso o riscalda assai? Sta?
0: Chiuso riscalda, sai, guarda, la gestione PM è fantastica.
1: Perché ad esempio il mio non può stare chiuso. Cioè ho trovato un hack per togliere il standby quando lo chiudi. Però si spegne un po' perché già lo fa.
0: Il calore?
1: Si riscalda.
0: Ah,
1: no, i iBook, invece PowerBook no.
0: Conta che questo qui è bassissimo consumo, cioè trasmetta è fatto apposta per bassissimo consumo.
2: Quanto dura la batteria?
0: 3 ore e mezzo.
2: Anzi. Cioè pensavo di più però.

0: però mi sa che mi c'è andato qualcosa dentro, poi era bruttissimo perché, cioè la Dickinson è intelligentissimo, la CPU come partiva saliva a 70 gradi, 75 gradi, che è il suo limite, e poi abbassava mostruosamente la lente, madonna, cioè, ma roba che facevo LS, cioè che a 2 minuti a farmi vedere, PS ci metteva 15 minuti a farmi vedere, cioè, oh, tac.
1: Vabbè,
0: con
1: poi che
0: hai fatto? Ah, perché c'è il girare per il giorno.
1: Allora, ne ha tre ventole, tutte e tre così per dire.
0: Ah, no, questo qua c'è solo il
1: ho trovato proprio una roba incastrata, infatti proprio la ventola là,
0: mi sono spaventato perché poi ho chiamato la Toshiba in Italia.
1: Fuca!
0: Ho detto fuori, il libretto. Ma che cazzo, mandalo a Corea. Nessuno in Europa ti farà mai assistenza. Io secondo te mando in Corea queste cose e sono lì quando mi torna e come mi torna.
1: Non l'ho mandato io a Milano.
2: Apple la mandi in un altro,
0: tre giorni.
2: Un amico ha comprato un PowerBook 12 pollici nuovo.
1: Quello che c'era al
2: nuovo. Lo accende, lavora tipo un paio di giorni perché c'è nel panico, pum. Gli hanno mandato al telefono del centro assistenza, gli hanno detto che era la scheda della madre, e io il giorno dopo, cioè, sì, vabbè,
0: tutti quanti quelli che io sento che chiamano Apple mi cambiano la scheda madre. Cioè, adesso
2: allora, sai che è successo? È arrivato la TNT il giorno dopo.
0: Sto usare? Sì. Perché? Cioè, sai usare Lord, che c'hai c'è il drive Lord,
1: cioè sono stato
2: per me quello è meglio, la destra ha bisogno di mani e poi non è chiaro perché è una cosa che non sono visto che era cosa che si
1: certo.
2: Perché il problema è la larghezza, perché tu la larghezza con la cioè i siti sono scolgati in verticali, no?
1: Certo.
2: Quindi tu li vedi, i larghi giusti, non che riesco a gli orizzontali e verticali.
1: I colori sono verticali, sono 16 noni, su quel codice
2: te lo puoi guardare.
1: No, su quello no. Certo, perché vedi una striscia così, vedi, porco Dio.
2: Ma però lo vedi deformato, di punto lo vedi in 16 noni.
1: No, perché vedi un 16 noni su 16 noni.
3: Ma un dico lo taglia lo dico stesso, cioè, lo vedi, non c'è manco
2: il lettore. Vabbè, c'è su quel
3: viso. Vabbè, certo, devi passare.
1: Comunque,
2: io
1: preferisco così meglio. Comunque, io penso, cioè, ti cazzo, compri un altro cazzo e andate a vedere i film.
2: Anche la punizione del codice.
1: Alla fine.
2: E non so.
1: XMMS non ci entra tutto, si è notato. Sarà composto in tre parti.
2: Vabbè, in verticale non c'è.
1: Certo, lo c'è in orizzontale.
2: Vabbè,
3: certo, però su eBay se sto Coris è affidabile, chissà, cioè nel senso
1: un 14 pollici che vibra pure, sto diventando pazzo. Ci sto cercando, voglio comprarmi un monitor con
2: e cioè è arrivato il corriere il giorno dopo.
3: Ah,
2: sono arrivato con uno scatolo della Apple, questo ha aperto lo scatolo e c'erano le istruzioni su come imballare il portatile, cioè prendi il portatile, lo metti nella busta, la busta che in questo modo, lo metti in questo modo.
1: Ma io come dici?
2: Lo metti. Sì, voi invece. Sì. C'erano le istruzioni su come posizionare dentro lo scatolo giusto per non farlo muovere, cose. Leng l'ha chiuso proprio tipo lo scotch che c'è dentro lo scatolo, l'imballaggio, questo è partito, è andato in Irlanda, è tornato dopo tre giorni. Nuovo. Cioè, hanno cambiato la scheda madre, però perché
1: se qua gli hanno cambiato la disca praticamente.
2: No, poi, però è tornato, siccome è stato il momento in cui l'Apple ha cambiato i pezzi, gli hanno dato il processore più forte, il master di DVD e la RAM a un giga.
1: Dai.
2: Gli
1: hanno cambiato il disco,
2: non hai capito? Processore, un giro di RAM aveva anziché 512
1: perché gli hanno cambiato l'hard disk, gli hanno mutato sulla macchina.
2: No, la macchina se la aveva perché chiese l'avviso, era un

0: sempre il proprio lo spazio, è la guerra, è rimasto, e che è la guerra? E non è mai diversi di niente.
1: Capito? No, perciò ci convenivo, capisci? Gli hanno messo i pezzi più forti, bastardo.
2: Certo, Enzo è come la bottiglia nuova.
1: Si dice un bottarelle nuovo, è ancora più meglio di prima.
2: Un bel così, non
1: mi piace. Perciò vi stavo dicendo che poi gli hanno ritornato più forte, con i processori più potente, la RAM più potente e il bastone DVD.
3: Sì, certo.
1: Perché erano il frattempo,
3: DVD pure?
1: Nel frattempo era finito il...
3: Addirittura quel bastone DVD?
1: No,
3: il bastone
1: DVD no, gli hanno dato solamente, c'è più il RAM maggiorato.
3: Pure Xanto,
4: dove cazzo è Coris? Da dove te lo manda?
3: Corea, Corea.
4: Ah, coreano?
3: Coreano, si chiama John. Vince.
4: Intanto fiscio,
1: vai.
3: No, non ce l'ho. Vici.
4: Dove cazzo è?
3: No, vai giù. Cioè, no, vi devo far vedere questa cosa.
4: Vabbè, adesso lì.
3: Aspetta, CD, la locate C64.
1: Ah, guarda questo cos'è, la mia mente.
3: Sì, ciao. C64 pipe grep Newmark. Questa è la mia onda. Chrome qualcosa. Chrome forse. No, secondo me Gibson niente. Pipe less, non so cosa, no? Dice. No, ce l'ho per Windows, dice. Supporto, scusate, sono dei video. Ah, forse stanno CDMT media video Griffin freestyle, porco dio, stanno qua
4: Griffin?
3: Sì,
1: certo, no.
3: Carino,
4: niente sotto la indirizzo.
1: Ma questa cosa qua cos'è?
4: La webcam?
1: No, non ci credo.
3: Eh sì, è così.
1: Certo, capisco tutto questo. I giapponesi sono malati.
4: Però c'è.
1: Ma i giapponesi sono malati. C'è.
3: Niente, mi sa che potevo andare a pisciare perché porco dio mi sa che me li sono persi. Cioè avevo le pubblicità del 64, regà. Alcune incredibili. Ce ne stava una che faceva. Ci stava la mela dell'IBM. Questo è quello che noi, sì, in inglese, questo è quello che noi facciamo con le nostre amici, se ricordiamo, se mandiamo a mozzicchi la mela tutta quanta, oppure tipo, questo è l'Amstrad 64, un elefante enorme, questo è, no, questo è l'Amstrad, un elefantino enorme, questo è come 64, quattro elefantini, tutti quanti altri, perché non è 16 bit del mondo. Stavano tutte queste cose con tutte le pubblicità di come si vendevano rapportandoli con gli altri. Erano stupende. Dove cazzo le ho messe, però? Ok, C64. Forse non era C64?
1: Questa è la scheda di Ed, no?
3: Sì. Ah, vuoi scommettere che mi sono messo anche dal DB, porco dio. Porco dio,
1: Update DB.
3: Video Office Pro. Video Office Pro
1: Sky Capitan in the World.
3: Sì, distanza, no? Films. Alexander, vedi la roba che c'ho. Guarda i giga occupati. Due film di merda.
1: Io l'ho visto, non lo vedo.
3: Ricordo Game Boy
1: CM
3: 4, sempre scimmento. Proprio di DVD, no, non è qua, no, non mi sa che non ho messo su qualcosa. C'è, ma io sto, non c'è. Adesso non credo. Please. te VMVG.
4: Chi è questo? Le cose
1: più vecchi, Toshiba di Beto.
4: Ah, vabbè.
1: CD.
3: No, niente, non li ho salvati da qualche parte, porco Dio. Look like go. You look like go.
4: Certo, sto Coris si fa i soldi.
1: Yeah, Ferrari Red Unique Toshiba Mini Rivetta 70. Ferrari.
3: Ah, il C70.
1: Ferrari.
3: Sì, ma il 70 dove faccio? L'L5 non c'è, eh?
4: No, l'avevo cercato prima.
3: Minchia.
1: Non viene più. Se li sono tolti.
4: Dai, però ci godi questo coso, dai.
3: Sono proprio contento, non sai nemmeno quanto sono contento. Anche perché più ce l'ho e più mi rendo conto che
1: ricordandomi
3: ciò che mi serve.
1: Ricordandomi quello di prima, voglio dire.
4: Perché Molly cos'era?
3: Molly era un Pentium 133.
1: Ma ricordo qua il compilato.
3: 8 pollici.
1: Compilato è qua come un pazzo. Non sembra compilato.
4: E la tastiera era quella più piccola.
1: La tastiera era smicchiata.
3: No, questa era buona invece. Lo schermo. Insomma, mi ero spaccato gli attacchi, quindi stava così.
4: Ma finito questa merda di... Ma ancora non ha finito.
3: No.
4: Stiamo provando a vedere se qua parte un programma di scacchi per Windows emulato.
1: Sì.
3: Quindi, cioè, se io una tasca di fino... Vabbè, sta a metà.
4: Cosa sono? 423 metri?
3: Sì.
4: Comunque, sto Coris, praticamente tu l'hai comprato, gli hai mandato l'email.
3: Fatto il bonifico.
4: Senza dirgli un cazzo.
3: In che senso?
4: Cioè, hai comprato.
3: No, non l'ho chiamato, cioè, gli ho mandato l'email chiedendogli come vado a pagare, perché non accetta da internazionali, non accetta PayPal.
4: Ah.
3: Quindi, accetta da trovare il bonifico bancario internazionale.
4: Ah.
3: Che costa una fracca di soldi.
4: Minchia, io ho fatto un bonifico.
3: 3 euro.
1: No, paghi, dipende, come te d'accordo, paghi metà lui e metà tu. Oppure
3: no,
1: paghi tutto tu, oppure...
3: Lui mi ha pagato tutta la spedizione. Ah. Perché però c'era stato un mezzo casino, all'altro detto, vabbè, tu paghi il bonifico, io pago la spedizione.
4: Che era quanto la spedizione?
3: 30 euro.
4: Ah, vabbè,
1: anzi.
3: No, infatti, io l'avessi.
1: Assicurata, no?
3: No. No, però è già con fattura, quindi c'era il valore solo. Quindi in realtà era assicurato dalla UPS per il valore della fattura.
4: Certo, però con la fattura è matematico per fare i dogani.
3: È matematico per fare i dogani. Vabbè,
1: UPS.
3: Vabbè, se non li fai fare assicurato. Però forse il suo gift lo fa, però rischi di muovere.
4: Vabbè,
3: è matematico, però rischi.
1: A me una volta, ormai è incluso, stavo con me, le tedesche esistono.
3: Wi-Fi.
1: Una mi è arrivata, una no.
3: A noi due sono arrivate e una no.
1: Ed era una
3: cosa. È arrivata, dovevo pagare la dogana su una. Su due no, su una.
1: No, una a me non mi è arrivata.
3: Ah, non ti è proprio arrivata?
4: No, vabbè, ti hanno rimborsato.
1: Nello stesso ordine. Nello stesso ordine.
3: E se sono sbagliato.
1: Sono partite insieme, ho anche la ricevuta della partenza. Cioè, il tizio mi ha mandato la ricevuta della partenza.
3: Lo scaricato.
1: L'africano. Un dogano, che
3: non so. Proprio assicurato la serie.
1: Che costa?
4: Che sei pollici è un proprio
3: è piccolo, guarda. Non so,
4: troppo piccolo. È la metà
1: di quello mio. Di quello di quello. Secondo me è usabile.
3: Sei pollici. Guarda, io ti dico, quando ho scelto quello là, devo scegliere tra quello, perché sempre Coris ho arrivato il CG che pagavo 1200. Mi sono fatto i pezzi di carta per capire la grandezza del computer e io non c'entravo con le mani questi codici. Cioè, dentro il CG 5, quello figo, che quello poi avevo preso, non stavo a far parte.
1: Non esiste
3: così.
1: No, non esiste.
3: Cioè, dei tasti di
1: non esiste,
3: quello
1: è
3: un
1: cazzo.
3: Cioè, questo qua
1: si schiera.
3: Cioè, Molly conta che era molto più piccola la storia. E più amato.
4: Vabbè, certo,
3: sì, però sbagli. Cioè, comunque sta sbagli. Cioè, sbagli anche se sei abituato. Nel senso, è più bello.
4: Vabbè, certo, perché lo
3: vedi. Sono più grosso del tasto. Quindi, un attimo.
1: A fondo.
4: Questo questo 7,2, minchia 7,2, questo è 8?
5: Questo è 10.
4: Ah, 10 è?
5: 10, 16, 9, vabbè. Perché il discorso è che se vai da qua a qua
3: sono 10 pollici.
4: Certo. Invece 7,2 praticamente non è.
3: No, così di più di questo.
4: Mm. 7,2 è pure piccolino.
5: Sì, però il fatto che sia 4 terzi, cioè conta che è più alto di questo, sarà così. Prima di qua. Sarà sì. Così.
4: Quindi tutto sommato già 7-6 pollici
5: più corto. 6 pollici è piccolo. 7 già sono.
4: 7,2, quindi già.
5: Sì, 7,2 è un'ottima cifra. 4 terzi, 7,2 sono un'ottima cifra.
4: Si potrebbe fare un pensierino anche bello come estetica.
5: Sì.
4: Poi se il venditore è serio.
5: Ma Coris sono serio. Cioè nel senso che tutte le persone che non conosco che hanno il libretto hanno comprato. Ma tutti sono trovati belli, insomma, nessuno si è mai lamentato, quindi.
4: Sì, ma forse
1: bello. Ma che fai? Devi un po' ci spingere.
4: Faccio godere.
5: Ce l'hai
1: Alfa?
5: No, ce l'ho su DVD. Tu mi dici il DVD?
1: No, no, ma quello è un cazzo.
4: 900. Ma forse è veramente però il 6 volte c'è il cazzo ci ha, però è spesso la tavola di cazzo.
1: Vabbè, quello è tutto la battuta.
4: Questo è bellissimo. A parte che hanno la guerra.
1: Ah, è come il suo? 16 volte.
4: No, 4 terzi.
1: Quanti pollici?
4: 7,2.
1: Quello è 6 no.
5: La GG.
4: Sì.
1: Sì, quello è bello. Quanto di anno?
4: 205 questo è un po' più scassetto, ha un giga di processore, però ha 16 mega di lampo di data per la scheda video, 20 pollici, 20 giga, certo dal disco è un piccolino, ma alla fine quello si cambia, lo trovi su Play.
3: No,
4: no, 1600. Certo, dici.
3: No, minchia, sto pezzo mi prenderei il Sony 900. Cioè, 1200, 900, 1000, 1100, 1200.
4: Considera la dogana.
3: Vabbè, dogana quanto cazzo ti fa?
4: 25%. 20?
3: Lì va.
4: No.
3: Ma
1: dai, perché allora Tomac mi ha pagato 600 euro, 200 IVA, sono 60, 120 euro.
3: 150 per fare 600.
4: Ma che ha preso Tomac?
1: Un live, un cazzo. A me invece non è troppo grosso.
4: In effetti non lo so, trovavo 100 di questo. O lo prendo, metto lo zitto in tasca. Se no 10 non ci puoi, devo farti in tasca. E non ci puoi manco giocare al Max per dire che lo so.
1: Watch them travel.

ده اللي هو ليكم ان شاء الله.

0: El possesso del Dottor Sanders, qualcuno non l'ha già fatto.
1: Minchia, l'ha fatto andare, non sta con il mio lato.

嗯。

Thank you.

0: non ho molto visto che mi sa che in mezzo c'è anche cosa.
1: Non perché non fanno nulla, sono molto buono.
2: Ok,
1: io mi lavoro. Io spezzo questo.

0: attaccato la rim. Tacci tu.
1: Le casse devi attaccare.
0: No, no. L'alimentatore. Porco Dio, che casino. Ecco qua. Sono uguale, ancora peggio. No, siamo salvi perché andate in ibernazione.
1: Eh sì, ma a me è andato un time out.
0: Certo. Sì, anche che poi si è scesa la scheda di si è scesa tutta la palla in mezzo.
1: Ma hai visto l'altro sbirro che c'è sul quadrato squadrato che non devo
0: fare? Vabbè, ma quello è normale, a fine di due persone che hanno visto.
1: Sai che hanno riformato di nuovo?
2: No, no.
0: No, ci hanno guardato male.
2: Ti ho fatto un angolo, no?
0: Io mi inarco verso destra.
1: Occhio che si tira il cavetto della... No, quello dicevo... Ah, non può più.
0: Che?
2: Ah, guarda, aspetta. C'è un'alimentazione vicino a lui?
0: No, qua no. Di là. Fatto vicino a palla.

0: Même Magduo.
1: A trovare l'identità di tutto per trasmettere.
0: E come andato?
1: Compilato un I686 con ottimizzazione. Quindi potevo prendere un binario qualsiasi 686, va benissimo. Perché il trasmetta, sai come funziona? Una figata.
0: No.
1: Cioè in realtà è un rischio il trasmetta. Però poi c'ha una parte hardware nel processore, cioè se il disegno, cioè dunque lo avete solo iniziato a trasmetta. La parte del processore e poi c'è tutto uno strato hardware che fa la traduzione tra X86 e le rischie che ha dentro.
0: Minchia, e conviene sta cosa?
1: No, però loro che hanno fatto in questo modo. Serve un Power PC? Io ho un Power PC, basta che cambio quel pezzetto. Il processore rimane sempre lo stesso.
0: Certo.
1: Cambia soltanto l'interfaccia che fa questa cosa. Serve un X86? Tieni. Serve Sun? Tieni. Basta che cambio lo strato che fa la traduzione del.
2: Ma perché loro commercializzano anche i processori
1: di PC? Molto, perché per i cosi, per i armari loro lavorano parecchio. Il trasmetto è stato proprio pensato per basso consumo e quindi è per i armari.
0: Funziona anche il.
2: Sì, funziona, l'ho sistemato. Devo smontare tutto un po' così.
0: Col mio desktop, quello di casa, quando faceva queste cose si frizzava, si resettava solo, sì. Era la scheda madre che era una fortuna.
1: Lo c'è FSCK praticamente? Lo c'è FSCK?
0: Ma quando avevo DVX tutto, però quando ci sono questi processi qua proprio.
1: Ma che aspetta in due?
0: Un MD
1: K7
0: sì. Non sei attaccato la sigaretta?
1: No,
0: porta cenere.
1: Scusate, ma non visto che stiamo facendo, che non mi veniva,
0: potevi dirci un ciao, facciamo prima,
1: non mi veniva la parola e continuo a fare il gesto.
2: Garden? Ora gli prendo la bombola del gas e
1: ma la Garden sta in piedi,
0: non dorme mai, dice che non riesce a dormire,
1: cioè si droga e non si riesce a dormire.
2: No, ma il problema è che non si droga, cioè si fa due cane e non riesce a dormire lo stesso, perché
0: perché figlio verde alt?
2: È verde perché è verde sul social. Figlio perché è
1: boh. Vabbè, perché c'è piccolo. Perché il Garden ne ha trovato uno che è più piccolo di lui, perché non chiama figlio.
0: Comunque l'ho scritto a Coris.
1: Ah.
0: Che con lo Sharp forse quello non è il lettore di. Non è la PCMCI ma. Tipo Combat Flash,
1: no.
0: Quindi gliel'ho chiesto, penso che mi risponderà.
1: Sì, sì, è preciso. Probabilmente vi risponde anche tra poco, perché lui adesso non è nel sabato. Perché sennò più o meno alle 5 di mattina risponde lui. 7 ore di più.
0: Qua sta vedendo Crossover là.
1: La Crossover Office. Come ci stanno. Potresti provare a vedere Chess Mate, questo era più su Google, magari c'è qualcuno che l'ha fatto già girare. Chess non si chiama, Chess
0: Base. Crossover Office.

0: 18 sono a Roma.
1: A Roma?
0: 18 e 19. Devo, no, devo stare a Milano, c'è una riunione in federazione di scacchi, quindi rimborso tutto il viaggio in aereo, quindi.
1: Tutto a marzo.
2: 18 di che?
0: Di marzo. Cosa ha copiato?
1: Aspetta, allora anche come out. Facciamo un po' di. Data 1 e data 2.cab è dato a 604 mega.
0: Quindi pochissimo manca, non lo riesumo, vero?
1: Non so perché.
2: Sai che fai? Sai che fai?
1: Sì.
2: Te lo metti in una directory e poi fai punti meno R.
1: Da lui?
2: L'FTP, perché tanto anche se lui è FTP aperto.
0: No.
1: Fino C non meno R comunque.
2: Come C, giusto? Tu non hai FTP aperto?
0: No, sono io che lo uppo sul suo FTP.
1: No, io non ho FTP aperto.
2: E tu non puoi avere FTP al volo?
1: Al volo non ci siamo riusciti.
0: No, sulla... ma qua siamo sulla...
1: sulla Knoppix, ma è già aperto tutto.
0: Ah, sì?
1: Se no, devi lanciarlo comunque. Sicuro c'è.
0: E allora, proviamo così.

0: fondo.
1: No, niente, non controllo più la mente.
2: No, non è aperto.
1: Slash cit.d effetti qui sta.
3: Oppure FTP proprio. No. Inet.d dai, guarda lì.
2: Ah, TCP, no.
3: No, TCPD
2: è la sì, sì, l'URAP.
3: Vabbè, tu dici, non, perché dici non l'ho aperto?
2: Perché è stato un andiamo a quello grosso, cioè.
3: Permet, qui 6, 10, 10.
2: Aspetta, non so per sto lì. Porco Dio. 10, 69, 1, 193.
3: No, allora vai dentro il TC e guarda host.log.

0: Entonces,
1: si cambio,
0: vedi hai.
2: Però neanche dalla colossa.
1: Alt, control, alt, punto.
2: Eh sì, all, all, alt.
0: Punto.
2: Ah! Punto. Ma dove lo stesso?
1: Basta il copy, la riga sopra.
2: Questa qua.
1: P. P. Invece di SSH, SSHD lo cambi, li metti FTPD o è in FTPD, no, no, te lo dico SSHD, è in FTPD o FTPD, non mi ricordo, guarda, è TC,
2: FTPD, FTPD,
1: FTPD,
2: no, ma perché il problema è che non me lo dà neanche dalla colossa.
1: No, perché infatti era negato anche dalla colossa.
2: No, ma non c'è. Forse lo devo rilanciare.
1: Kill 1, no, al massimo di fare kill 1 del

0: non c'è in FD. Cazzo.
1: No, non c'è in FD. Si lascia PC, no, PC punto B in FD.
0: Ma no, per questo?
1: Sì. Sì. No, comunque se Dio che facciamo qualcosa.
0: Ci certo quello.
1: Fine. Sì.

0: Molto utente però.
1: Netmotics.
2: È proprio un ghetto. Ah no, penso no, ma certo, forse il ghetto
0: non. Non solo, ma io non c'ho nel direttore giusta, me la continuo uguale.
2: Non importa, c'è una diretta. Bene, l'ghetto che fa il ghetto alla diretta.
0: Ma se lo faccio me lo uccido. Di quel file.
2: C'è anche una diretta di grande.
0: Ma la sua diretta non è come diretta.
2: Non importa, tu fai un ghetto col
0: file. Sì, perché è meno R il problema, se non trovo. Get meno C data 2K.
1: Ma dove?
0: No, certo. Get meno C FTP 1 slash
1: 10 69 1 193.
2: Questo ci vedo tante cose.
0: Traffix.
1: Sì. Ma la passo per quale cazzo è? Ah, l'avevo cambiata, era Suca.
0: No, x2.93 no, mi dita tutto quanto la.
1: Ah sì.
0: Ah, porco Dio, sposta. Non può.
1: E dove cazzo lo sposta?
0: Non può, devi darmi tutto.
1: Allora, cd.
0: Allora. No, devi andare sul tuo proprio.
2: Su come Mount Windows dove c'è?
1: Sì, no, qua in cd scacchi. C'è space 9. Minchia, poi ce l'ho tutti, uno
0: più.
1: Aspetta che faccio più. Non sei in chat che te lo incollavo,
2: Ma quello che risulta. Non voglio il chat. Devo cambiare, devo stare.
1: Però non ci sono, devi aggiungere i.
0: Ma tu sei solo sul suo server o sei
1: solo sul suo server?

0: Bad port number.
1: È scritto FTP
0: on. FTP 2.//. Knoppix 2. Invece Knoppix 7.

0: non gli piace.
1: C'è il Tecnopix?
0: Sì, c'è. Forse va, no, perché per entrare in quel directory deve essere root. Vabbè, fai root, fottile.
1: E com'è la su root?
0: Te la cambia. Cazzo, non so.
1: Root.
0: Eh?
1: No. No.
2: Se non mangia veramente
0: ok, suca con la cina.

0: Speriamo che il server non impedisca.
1: E non è che Buget
2: sia forte.
1: No, non voglio la password su tutti i punti su campo.
2: Che la password su Buget non sono messo normalmente io.
1: Due punti password.
2: Sì.
1: Allora non vuole. Dice error in server response. Secondo me non mi dà il continuo. Quanto è grosso?
0: Prova senza meno C, vedi se inizia a farlo.
1: Eh sì, però aspetta, faccio un altro piatto che se non ce l'ho veloce.
0: Certo. Adesso. No, devo.
1: Non devo da meno C, non vedo, non c'è, quindi non dovrebbe continuare un cazzo.
0: No, ma non è questo il problema.
1: No, infatti mi sa che da tutto non si può collegare.
0: Allora.
1: Aspetta, FTP.
2: Meno C, se non sbaglio, funziona sul hash del file. Quindi lo deve continuare, non c'è un motivo perché non dovrebbe continuare.
1: Sì. Dovrebbe, infatti secondo me non mi connette proprio, infatti. Come dei user cannot pix suca. Sembra proprio che FTP non ti funziona. Ma tu se riesci a collegarti? Prova un po'.
0: Non sto vedendo se mi risultavi tu qua.
1: Sì, ecco. Quello.
0: No,
1: 10-10-10.
0: Sì. Però vedi, io non rispondo.
1: No, infatti mi sa che c'è il seguito blocchi tutto.
0: E come cazzo? Sennò vaffanculo, te lo riurbo.
1: Aspetta, perché ci deve essere un modo per far funzionare FTP qua. Ma tu da locale ci riesci?
0: No, volevo provare. Che disco sono.
1: FTP da mouse. No, però sennò può essere identico, però Knopix, no, user Knopix,
0: ah, da root non si può entrare,
1: dagli utenze a Knopix.
0: Però non può entrare nel path.
1: Sì, non mi fa entrare nemmeno come user Knopix.

0: Ecco il sole, viene per uccidermi.
1: Ma non posso partirlo io con meno no. Un bughetta al cazzo di...

0: Come cazzo si potrebbe fare? Per fotterlo. Non posso aprire HTTP?
1: Sì, non si mette a configurare la patch.
2: Io
1: magari continuo praticamente. E per continuare a fare questo cazzo.
2: No, ma in live la patch sarà.
1: Sì, ci sarà.
2: Sarà tipo un dito. Vai, ci inizio, la patch sta.
1: Non esce. Però mo
2: no, mo cambi stati di slash edge Apache slash comp
1: HTTP comp,
2: perfetto, becca l'HT docs e metti il redirectory proprio quella lì del dove ci sta il film.
1: Che non riuscirà mai a leggere
0: perché non la puoi leggere, sono seduto.
1: Però perché hai montato la partizione da root?
0: Ma non la posso montare non da root. Non me la fa montare.
1: Basta che metti nell'fsdub il coso, no, basta che dici che è user.
0: Allora, prima dobbiamo modificare l'fsdub.
1: No, ma intanto questo.
0: Dove cazzo è htdocs?
1: Si cerca var www. Tanto sarà là dentro.
2: Che basta?
0: Var www. Questa la devo rimpiazzare. On vuole spacchiare, aspetta te l'ho messo nel...
1: Puoi metterlo anche tutto.
0: Questo no?
1: Sì. Fai scacchia. Senza, no, senza il tuo slash, perché poi non so da qua dentro gli spazi come funziona.
0: Così?
1: No, da RAM disk a scacchi.
0: Allora c'è un'altra tir.
1: La rendo io per l'altra.
2: Ah, ok, buonissimo così.
1: Salve. Guardando l'FS tab.
2: Qual è?
0: HDA2,
1: basta
0: il users c'è.
1: Ah, users.
0: E allora perché non me l'ha fatta montare?
1: Umask 000. Vabbè, quindi devo fare 777, vabbè. Vabbè.
0: Ok. Allora devo smontare.
1: Sì, smonto la root. Ci sta dentro la sì. No, sta dentro il Knoppix, però. No, morire di per pazzo, certo.
0: Forse c'è qualche cazzo di shell in cui...
1: C'è niente.
0: Qua ero. Qua dell'FTP.
1: Eh certo.
0: Continui.
2: No.
1: Aspetta però.
0: Forse riusciamo. No.
1: Dì yes.
0: Yes o Y?
1: Dì yes.
0: Così.
1: No, Y uguale. Vabbè, uguale. Vabbè, uguale.
2: Ma vai.
1: Ah no, ma quello è l'M tutto, quindi fai il dopo, niente, è sceso.
0: Andiamo dove cazzo, dai. No, ma non è.
2: Vabbè, però è forse era lì là.
0: Forse perché si tirava. Vediamo qua che cazzo c'è. Questo non c'è. Ah! Ecco. Cristo santo.
1: F user. Meno FU alt punto. Beh. Non sto dando nessuno. Riprova di intanto. Ci deve essere qua dentro.
2: Ma non è che c'è.
1: Però la carta di termine. Non è che l'ha lanciato questo, magari X. X. No.
0: Vabbè, usciamo proprio per.
1: Un'altra, ecco, ok,
0: oh. Ok,
1: pure.
2: Vabbè, ce ne l'hai fessato.
1: Adesso, vai, invio. No, se ti fai così non ti usa user. E questo non può funzionare, devi fare mount a lui.
0: Ah, ok.
1: Modo che l'ha montato però. Mount? No, perché non è scacchi il mount, secondo me. No,
0: in MNT HDA2. Allora aspetta, scusa, faccio. Scusa, no. Perché visto che se no ci dobbiamo rieditare.
1: Che? No, no. Ah, giusto.
0: Quindi, mi viene.
1: Di
0: allora gli dico di montarlo in home.
1: Un compass, sì.
2: Vabbè, cazzo, che si la passa?
0: Una cosa che probabilmente non funziona.
1: Un programma di database delle partite di scatto.
2: Ah, sì, però.
1: Per lavorare con questo office in
0: grado. Mount da
1: HD2.
0: Ok, ci siamo.
1: Fai ripartire Apache perché si deve leggere la configurazione. Metti C, metti D. Apache restart. Apache restart. Un guru, non può esserci questo problema. Vediamo. Meno C stavolta, ragazzi. No, tanto vediamo se me lo prende. E me lo prende.
0: No, oh, devi andare nella directory però.
1: Esatto. Ora preghiamo. Grandi. 600 mega di svolta. Bene.
0: Ma aspetta, ora manco altri file. Altri file.
1: Vabbè, intanto quello ce lo prendiamo. Poi gli altri me li prendo.
0: Sempre con Budetto.
1: Con calma, cioè, assolutamente.
0: Ma quanto sfruttiamo?
1: 200k al secondo. HTTP, HTTP. 10 minuti al primo.
2: HTTP è un altro
1: prodotto. Va bene, mezzo. Per 10. Conta che a me ho fatto i calcoli circa per 25 rispetto al stesso SCP.
2: Speriamo normale.
1: Non è. Dammi una ragione perché è normale.
2: Perché c'è il SSL.
1: Dovrebbe sarà un 10%, ma forse 10%, non è vero. Che i dati poi sono dati, anche se li clicchi non è che c'hai tanto vedere, alla fine non nasce.
2: Bisogna
1: dare
2: l'altra macchina invece
1: che macchina. No, se è proprio il server SSH, come anche il server link.
2: Come anche OpenB.
0: No, ma noi non passavamo da.
2: No, no. No, è vabbè. Proprio il concetto così, di questa
0: nazione. Ah, vabbè, ma io mi ricordo che mi avevo i DVX su OpenBSD, l'audio rallentava rispetto al video, viceversa. Io ho fatto 1000 controlli su queste cose, quindi non riuscivo a. Perché per il resto ci girava tutto.
1: No, non ci gira tutto.
0: Anche VMware che avevo fatto girare.
1: Sì, sì, a voglia. Sì, però. Vabbè.
0: Quindi vediamo che merda di vostri ho messo un bastardo.
2: Ma fallo di giocare.
0: Ma poi non ci sono.
2: Sì, ci sei.
0: Forse sono caduto però.
2: No, veramente.
1: Però ci deve completare.
2: È scritto morbe anzi.
0: Ah no, no, perché non pensavo che mettesse la. No, non ho cambiato un cazzo. C'è anche Unreal Ear qua. Mi ha compilato su questa lista. Hanno fatto bene come adesso non la decidi.
2: Questa deve essere un'estrega.
0: Minchia, mi ha detto che ma se i CD si detonano questi.
2: Ok. Si detonano. Poi si detonano.
0: Già si sono detonati.

0: to asbestine.
1: Bomba nella sede ONU a Pristina.
2: Che palle, ma se cominciamo per questo a spararsi addosso non se ne può più.
0: Poi la fanno rivendicare. Aspetta, dopo l'Iraq ti tocca?
1: No, no, Pristina è Kosovo. Questi stanno cominciando a sparare tra di loro. No, l'Iraq poi c'è la Siria. Anche se pare che stia facendo il ritiro delle truppe, se lo fa è un grosso, perché poi nessuno si può muovere più.
0: Ma chi? Sì,
1: la Siria.
0: Ah.
1: Per riuscire a fare il ritiro delle truppe sono stati veramente bravi, perché così hanno azzittato tutti. Beh, comunque insomma, prima che attaccheranno qualcuno passeranno altri 2 anni. Prima che smettono di spendere soldi in Iraq, cioè ora.

Un messaggio.

0: Pues se lo una isla.
1: Sí. Ecco, Stanzas. Spam, bello. Però non lo leggo, mi piace leggere lo spam.
2: Molto bello, che cazzo di spam ti arriva? Russo, che cazzo è?
0: No.
1: Stigate.
2: È russo.
0: No, no, vabbè, il tratto del codificato marco. Che cos'è, non lo puoi sapere adesso. Questo è una tassa, che era tutto merda.
1: Mica 22 punti, sono 5 di est.
2: 5 di te in 2.
1: Anzi, assa, cioè dovrei abbassare il
2: tuo destro.
1: Mica solo 2 e 9 siete beccati dal soggetto illegale, no? Tu meglio, no? Voi legano il carattere.
2: Sono quelli che hanno fatto valeggiare.
1: Con l'unico 1.9 di bias, il filtro bayesiano.
2: Il 99% più 100%, ma porco di dagli 20, che c'è il 99%.
1: Ma mi sta arrivando ultimamente, ma perché è successo su Twitter, su Instagram? Io so che c'è l'anti-spam, il filtro anti-spam su Instagram.
2: No.
1: Così mi disse su Instagram. Dice, no, io non ne metto anti-spam.
0: Il filtro anti-spam c'era già come un tutelare.
1: Ah, col coso gli era dato un passo tipo un file enorme e si era piantato tutto.
0: Praticamente prendevo ogni email e la comprava come se ogni cosa era un array.
2: Questo si chiama Bobo Filter. Bobo Filter, questo è la messa su Instagram. Ma su Instagram
0: c'è messa la sarà messo con il suo account.
2: Ah, per lui, però.
0: Ma quando successo tutti i casini, che poi.
1: Che tu dove andare in auto?
0: Che poi, Gianni, che poi Martin ha fatto l'installazione, vedete con lui che si spaccava. Martin ha fatto un'installazione, si chiamava Crash, non so se l'hai vista. Ti ha preso un computer, l'ha spaccato. Quando sei andato dall'Austria, dove stavo? Ci sono credo che Martin è stato
2: Ah, prima usato. Che io andassi in Austria.
0: Sì, sì.
2: Ok. E che è successo lui?
0: Ma non mi vedo ricordare male, però mi ricordo che già la Mille aveva messo questa cosa su Twitter, che aveva fatto questa cosa, e aveva fatto piantare il mio server. È stato il mio server giù per 3 ore.
2: Ah, è tipo Martin sbloccò.
0: Martin sbloccò tipo il modo esorbitante e ha spaccato tipo tutte cose. Sì,
2: ma io non mi dirò. Sì. L'avete letto la mail quando abbiamo beccato il bug de... che avevano bugato? Che era fantastico, mi dirò alle 9 di mattina che io sto dormendo che mi telefona Martin dalla Cina.
1: Dalla Cina?
2: Andiamo a Martin. Martin
0: sta in Cina.
2: Oh bella, come stai? Io sto in Cina. Ma come stai in Cina?
0: Più 61. Più 61. L'indirizzo internazionale della Cina.
2: Non mi ho letto un numero, non so che ho risposto, devo dire, non ci ho fatto là. È stato troppo un flash. Martin, ciao, come stai? Bene, dove sei? In Cina. Come in Cina? Che cazzo fai in Cina? Daggio, e perché ti colleghi a Istat? Tu stai in Cina, porco Dio.
1: Veramente.
2: C'è la Madonna.
0: Ma anche perché lo ammazzo, non è cinese, collega.
2: Clinico.
1: Oh, gli altri ci passiamo per tutti.
2: Sì,
1: anche se sono piccoli, saranno tipo di 2 mega.
2: Grazie, no, sì. Però che mi manca?
1: Non lo so.
0: Quello si è detto nel FTP per MG.
1: Sì, ma è rimasto poco, perché già il clou era passato.
2: Sì. Vediamo un po'. Un po' dovrò un po'.
1: Dobbiamo vedere cosa.
2: Cosa tutti sarà.
1: Sì, ma sono.
2: Sì, sono un sono fai... un ex o meglio. Ma con meglio.
1: Era questo qua.
2: Candidato già abbiamo visto poi. Tutti data abbiamo già preso il team.
1: 67K.
0: 4K.

0: Tanto sto non partirà mai, nessun minuto.
1: Sono un bisogno.
0: Vabbè, magari parte proprio di vedere se si installa.
1: No, no, parte nel senso che si installa e parte proprio. Immagino è una cazzata. Cioè, è pesante, però realmente è una cazzata di programma.
0: Beh sì, cioè.
1: Non è che fa chiamate stronze su qualche DLL spastarda.
0: Ha delle sue DLL.
1: Sì, sa no, la gestione della base, però lei
2: dice
1: che la sua è esatto. Perché usa quello di Windows, magari potrebbe essere per le chiamate che quando ne ho prodotto le sue non c'è problema, poi non solo, ma
0: essere
1: cioè, cazzo non è.
0: Cioè, bisogna vedere se oltre alle sue c'ha anche quelle di Windows.
1: Sicuramente, però quello ce l'ha con solo l'Office. Cioè, il discorso è questo, che quello che può dar problemi è quando l'hardware.
0: Allora, tu hai preso sì.
1: Tutti data 1 e data 2. Devo prendere.
0: Engine 32, tutti setup. Che
1: posso fare setup asterisco? Non credo. Setup.exe.
0: setup.ibt.ini.inx.skin. Ora
1: layout.bin
0: ed engine32.cap. Engune è scritto.
1: Engune.
0: Che cos'è il gioco per l'amica Super Hang-On?
1: Super Hang-On, è vero. Hang-On.
0: Sì, era di moto, sì. Dovresti era di tutti, no?
1: No, mi sarebbe una manca serial. No, cioè. 3, 6, 9, 10, 11.
0: 3,
1: 6,
0: 6,
1: 9,
0: 10, 11. 9, 10, 11. Ok. Vediamo ora com'è.
1: OPT, GX Office, Boom.
0: Ma tu non me l'hai sucato dal muro?
1: No, non me l'ho sucato da Xant. Non so, probabilmente no. Ah, mi è saltato qualche. Sono morto. Sono morto tantissimo, non lo sento proprio.
0: Mi inizia tutta la formica.
1: No, non lo sento proprio.
2: Vedi?
1: E quello è perché... un giorno stavo codando da non so quante ore, però non so perché mi ero messo a gambe incrociate, ci ho avuto proprio la sensazione, mi ha detto vabbè mi alzo, non andare a bagno, mi sono alzato in piedi, faccio avanti, sì. Non riuscivo a alzarmi, mi trascinavo con le braccia perché le gambe non rispondevano, insomma non mi sono paura, però ho detto porco Dio, ho perso le gambe.
0: Adesso quanto c'è di rame?
1: 2,548.
2: Non
1: c'è un'asta. No, non c'è un'asta.
2: Ma porco Dio, posso scordarmi un'asta al giorno? Poi sempre la stessa.
1: Installa un supporto di software.
2: Batteria di me.
1: Alternate other expire.
0: No, io non è.
1: Setup.exe. Windows version, quale facciamo? Per XP?
0: Beh, non lo so, quella va a girare su tutti.
1: Gira su tutti?
0: Sì.
1: Non c'ho un bel Windows 95.
0: Cioè 95 forse. Cioè vabbè questo forse è nuovo, è un po' pesante perché
1: non c'è. X, vabbè, è pesante ma tanto lo trovo anche a niente. C'è
0: Mamma mia.
1: Non un po'. Si parte.
0: Ma dove si ristalla? Lui si crea tipo la sua finta.
1: Sì, la sua finta cosa di Windows. If you're not certain that installation is finished, simulation of Windows reboot. Non può aver già finito.
0: No, minchia c'è su. Non sono mezz'ora che sta là, cioè lento. Ah no, vabbè, se facciamo l'istruzione personalizzata, vediamo tutte le foto dei giocatori, mamma mia, tutti i filmatini.
1: Che di meno, questo sembra che abbia fatto l'istruzione. Ma infatti. Oh mio, che cazzo è successo?
0: Oh mio, ma shit, Office. Fake Windows.

0: Fazer isso agora. Devo installare non dando di Linux, ma dicendo di che CD
1: è tuttavia alto. Probabilmente non trova gli altri. Esatto.
0: Gli altri file. Oddio, dovrebbe, perché sarà la stessa cosa, perché non sono intelligente, dovrebbe, però. Amico, dove sei? Ecco. Come sta? Un supporto. Su un supporto.
1: Il problema è che ti se lo caga sto programma.
0: Alternate CD non location.
1: No, non è che è un ISO.
0: No, però lui non lo vende come ISO. Ma un CD ROM disco.
1: Ma se dovremmo creare l'ISO.
0: Ma se ne scemo a mettere.
1: No, non gli danno un cazzo.
0: No, infatti no, cioè, anche lo monterei e comprerebbe così.

0: Forse che abbiamo fatto quelli use default.
1: Infatti no, provato a fare default.
0: Ma anche prima XP, quando abbiamo messo. Anche quando abbiamo messo tipo che il CD era lì.
1: No.

0: più su qualcosa, forse perché il defunto è un XP. Ora è un 95.
1: Un 98.
0: MNT, Winchess, Setup con Flex. Flex, boom. Un culo. È proprio saltato. Bell'exception, proprio.

0: Wine già l'ho trovato, però.
1: Su questo no, però non credo che vada. Tu c'hai anche Wine?
0: Sì.
1: Quindi non va giusto.

0: Egitto.
1: Non è partito con ma è partito con Wine, allucinante. Italia. Il programma di sanzioni c'è Space 9 sta preparando lista di sicurezza.
2: Non ci credo che parte, ma.
1: Ma magari si installa ma poi non parte.
2: È andato?
1: Failed to marshal the interface. Vabbè, adesso è che fa la parte su qualche interfaccia stronza. Ah, ole. Questo stronzo usa gli ole.
2: E quindi?
1: E quindi è la morte. La morte perché vuole, ma c'è il modo di evolarli. Stronzo. Ecco qua, ole. Ma questo cos'è? Provate su interfaccia tramite gli ole che sono dei, delle librerie condivise, questo è il tutto.
2: Sì, no, che mi ricordo dava sempre questo problema di ole. Però uno era riuscito a farlo andare con Windows, non so. Ah, lo aveva fatto, praticamente aveva copiato, lui aveva installato Windows XP, poi aveva copiato tutta la cartella nella. Poi avevo provato a farlo. Ma...
1: Allora, installato Windows XP e poi lo lanciava con Wine.
2: Sì. Cioè, copiava tutta l'installazione para para, tipo il pezzo di hard disk là, e poi lo lanciava.
1: Proviamo.
2: A fare che?
1: A fare questa cosa. Io le tengo Windows, per esempio.
2: Ah! Un grande. Stoico.
1: Ma perché mi serve Explorer. Fare i test per applicazioni web. Ho bisogno di Explorer.
2: Non vedo l'ora di conoscere Newmark. Vi avete scassato la minchia questo Newmark.
1: Ma dove sta?
2: Ma si sballa un palo.
1: Ma si è svegliato adesso. Ah, io non l'ho scollegato.
0: No.
1: E proprio digli che io conosco.
2: Sei entrato ora. Ah no, sei morto.
1: No, sì. Digli che io conosco da tanto tempo il suo morso. Anche se lui non so se si ricorderà mai di te.

0: Mazza, non ci deve andare a prendere, però amoroso.
1: Vabbè, lei è veronese, cazzo, sono andata via, amoroso.
0: Sono molto, ero un vecchio amico di Altirez. Amico di Altirez. Anzico.
2: Veramente capisce più amoroso del zio.
1: Infatti.
0: Ma perché quelle cazzo di sono? Una cosetta, un culo, che ci mette 2 ore e mezza a prepararti?
2: No, il compagnere è nello
0: sport. Ho capito, ci mette 2 ore e mezza a prepararti. Stai 9 e mezza si deve muovere. Ah, a parte per venire qui, ok, ciao. Allora, digli, conosco Antirez.

0: stai lanciando no, di quell'installazione di ma guarda che figata, questa parte forse non si è mai vista nei normali.
1: È vero.

0: 那一帮困难又能去换一个灯笼在这儿，
1: 天要叫叫什么？
2: 那没个事，
1: 我们那个啥，
2: 你先上死嘛。
0: 上斯卡里昂多拉，那样的。你先一吃。
2: 要了给你买了si è caduto e niente lo chiuso il lag aumenta vertiginosamente
1: Italia?
2: Sì. Ora poi ti chiederai il
1: quindi?
2: Dov'è il sotto?
1: Quindi è Dio il nuovo mongoloide. No. No. No.
2: Non ci credo.
0: Perché questa è la fattura, perché la nota di cosa 800 per 600 ormai non lo fanno più, 768 tutti. Questo è 1280 per 600.
2: No, non ti chiederai il seriale, ma te lo leggo io.
1: Per continuare a scegliere avanti, lo puoi scegliere avanti.
2: Ah, non fai installazione custom perché sennò ci sta la 600 mega di merda. Invece facciamo installazione minima dove.
0: Adesso non me lo chiede.
2: Vabbè, destinazione mettilo dove dice lui. Cioè non lo so, pure a meno che non hai delle cartelle tue.
0: No, no,
2: in modo particolare. Anche questo. È la personalizzazione. Oppure forse compare. L'importante è che leviamo player enciclopedia. Vediamo quanto diventa. Aspetta, forse anche database, non mi ricordo che cazzo è.
0: Database sono 700 mega.
2: Leviamo.
0: Beh. Un pure. Giga 100 tutti.
2: Database dovrebbe essere poi. Il database te lo prendi dal.
0: Da te, io non ho il CD.
2: Te lo passo io, ce l'ho qua.
0: No, beh, mi faccio l'ISO, tanto c'ho l'automatico.
2: No, no, ti passo quello il database, quello con 3 milioni di partite commentate, grandi maestri, e la maschera di ricerca e tutto. Cioè, che cui puoi fare il team di ricerca.
1: È una cosa che in più al database suo.
2: Sì, mica costa qualche 600 euro sul database, però l'ho stucato dal mio. Certo.
0: Anche vedere che
2: così come questo costa 350 euro. Ora ti dici dovrebbe non riavviare perché alla fine è una cazzata. Ora ti do il seriale CD
3: chiedi di riavviare?
0: Sì.
3: Magari si sì, è scazzato gli oli, no?
0: Beh, XP se mi fa riavviare lo cancello. Ora. Mi chiede di avviare perché gli ho. Ah, ha trovato una rete. Un culo ci ha messo 20 minuti, porco Dio. Se XP mi chiede di avviare per un programma lo cancello giù.
2: E come non ti chiesto il seriale? P8 6YL
0: P8 6YL
2: 9 UATP NV LSC 3VK 9V 5CE 3J qua puoi giocare anche su Play Chess Online. Comunque questa cosa che sembra una cosa minchiona posso vedere se ti ha caricato i font. Ah, ma secondo me scacchiare così fa cagare, allora tu cosa fai?
0: Bisogna
2: sono io. Ah, ecco come quindi bisogna ingaccare.
0: Sì. Babinga. Cos'è Babinga?
2: Non lo so, comunque tech è quella più. È proprio mettere le coordinate. Ora qua c'è la prova del 9 poi a volte non installa i font Infatti.
0: Cioè? Ora, cosa hanno installato, scusa?
2: I font scacchistici, le figurine. Quindi ora devi copiare.
0: Scusa, ma installato in quell'altro, perché non in questo?
2: Non lo so, si cassaria. Perché quell'altro sono cose. Non lo sono mai.
3: Sì, cassaria è molto canadese.
2: Cioè si confonde. Maple.
0: Come vedere, se Maple me lo ricarico. No, ne ho fottuti proprio del tutto. C'erano. Secondo me posso fare così, guarda. Se non gli dico tech. Applica.
2: No, li devi copiare nella cartella dei fonts.
0: Ok.
2: Io ce li ho, se vuoi te li do.
0: Faccio così. E poi faccio così.
2: Sì, ma non puoi mettere a scacchiare quella tech che è molto più bella di questa. No, questa è Maple.
0: Tech.
2: Non è la tech che comunque avresti con i font giusti. Fidati.
0: Vabbè però
2: guarda, sicuro che c'è una differenza notevole. Sì. Comunque questa è la minima cosa, perché al limite poi dei sistemi li metti i font. Te li posso passare io da qua. Se no, se vuoi te li passo adesso.
0: Guarda, vediamo una diversa, tipo un ISO. Così ce ne accorgiamo se lo fa o no. È rosa. Un ISO.
2: No, ti rimo a quella standard.
0: È rosa, no, guarda la scacchiera è quella. È giusto.
2: Allora perché TEAC non lo fa?
0: Ma TEAC se non lo fa che è più piccola. Tu sicura che non è così TEAC?
2: TEAC è proprio color legno. È così però coi font.
0: Ok. Ok, vabbè. Chi se ne frega. Lo farò.
2: Poi i motori, ti posso dare tutti i motori di Wix.
0: Cos'è passa a Fritz?
2: Perché se hai Fritz installato passa automaticamente al programma Fritz. Un programma per giocare.
0: Ok, ora io posso chiudere e provare a lanciarlo con Wine. No? È la cosa che ci interessava.
2: Sì.
0: Ah, la schiena.
2: Cristo di merda!
0: Ah.
2: Ah, porco Dio!
0: Roberto, alle 8 io comincerò a sparare Toxicity, eh?
2: Ah, no, bello.
0: Bel Toxicity alto volume, tra 50 minuti, così farò felici questi quattro coglioni che dormono.
2: Però vedi, un peccato che devi tenere un Linux e Windows per fare quelle fregate. Che cazzo serviva con Explorer,
0: in realtà poi i giochini tipo questo Championship Manager, qualcosa comunque me l'ero
2: venuto. Championship Manager, grande partita. Vabbè, tu quello, minchia, dove è la formazione d'Attrick, porca puttana.
0: Io sai che mi sono disinstallato, ho cominciato a perdere in maniera ognosa.
2: Io sono in una fase calante, indifferente.
0: No, io tipo sono indietreggiato senza vincere nessuna partita nell'ultimo torneo. Quando è arrivato terzo a quello primo.
2: Infatti devo scaricare Attrick Organizer, non mi ricordo bene, non faccio una formazione a cazzo.
0: Ma stai ancora nella stessa liga?
2: Ero salito in terza.
0: In terza?
2: Ora sono in quarta ultimo.
0: Anche in terza era grosso.
2: Era bello, cioè cazzo.
0: Ecco, ma tu hai visto la mia pagina di. Vai su Dev Brainworker Net.
2: Mi spiace.

0: Marca o New?
1: New marca N. Slash Nova Express scritto con la N e la S maiuscola. Sì, sì. Un caldo, cioè.
2: Mi sono perso una partita qui.
0: Nova Space, N grande, S grande?
1: Con la N e la S grande.
2: Minchia, ho fatto un bel po' di stelline.
1: Minchia, chi sei io?
2: Diverso 6 stelle, lo ricordi, c'era anche ai tempi.
1: Un mostro è diventato.
2: È tipo sovrannaturale, mi pare, in regia, una cosa del genere.
1: E perché ti tieni queste due pippe?
2: Perché sono quelli che sto allenando, hanno 17 anni, quindi il tempo che.
1: Certo.
2: Poveretti crescono, però c'è
1: una. Razvan Radu. Uno era comprato Razvan Radu.
2: Non ce lo ricordo, e segnò anche.
1: Segnò anche. Minchia. La macchina.
2: Allora, come formazioni. Sì, di Madison Street.
1: Ah, questa cosa non c'era.
2: No, si l'hanno introdotta, poi ricopia la formazione che abbiamo fatto prima.
1: Che cosa intelligente che hanno fatto. Ah, tu giochi addirittura con i terzini difensivi, mentre il centrale. Ah, giochi il 3-4-3? No,
2: il sì, io ho il 3-4-3, ma questo.
1: Ma come giochi? Io no, non giochi con il 3-4-3, giochi col 2-4-2.
2: No, sono 1, 2.
1: Eh no, quello è offensivo.
2: No, offensivo non cambia.
1: Ah,
2: non
1: è che si attacca aggiunto, certo.
2: Lucer da
1: 3-4-3 giochi, 3-5-2.
2: 3-5-2. No, ora 3-4-3. Gino Svensson, lo mettiamo di Arnera. E di Arnera. Ve la mettiamo così, sta formazione. Riserva attaccante Ardalazzi.
1: Ardalazzi, Lucio.
2: Ardalazzi. Prima centrocampo, riserva difensore. Riserva. Ah no, però cazzo.
1: Che c'è?
2: Se no me ne fotto, faccio 3-5-2.

0: Pezzo centro pure è nuovo.
1: No, c'era pure prima.
0: C'era pure
1: prima. È tipo da più a porta al centrocampo. Riserva difensore, come cazzo si chiama? Ma certo, perché praticamente io oggi avevo quello forte infortunato. Vedo che sta giocando. Ti ripiazzati di Urbanas. Riserva difensore. Chi cazzo mette di casa? Cioè, questo qua era fortissimo, diciamo, infortunato, porca puttana.
0: Non bene, quanto tempo?
1: Tre settimane. Allora mettiamo Ravno in difesa. Io che Svensson in attacco. Vabbè, confermo, vaffanculo.
0: Atteggiamento normale, tattica normale?
1: Sì.
0: Sempre gioca dopo atteggiamento partita di campionato. Quindi.
1: Ah, è per questo allora perdevi. Perché il morale praticamente anche se vinci crolla, anche dando il massimo, tipo. Tutto tipo come se fosse la partita della vita. E quindi la partita dopo sono spompati.
0: Ah, io era fisso.
1: Minchia, allora praticamente li avrei mandati.
0: Ma anche gli amichevoli facevano in quel modo.
1: No, gli amichevoli non contano, perché comunque anche se lo impostavi. Proviamo il giocatore, vediamo chi cazzo promuove. Insufficiente in regia, 18 anni, Giovanni Riva.
0: Accettabile resistenza. No. Debole in difesa.
1: Una merda, ecco. Simpatica, calma e onesta, colpo di testa, si potrebbe provare a vendere, ma forse è insufficiente se lo compra una ad centrocampista, pezzo di testa zero, tanto per sport.
0: Cioè, lo regali?
1: No, vabbè, sì, giusto per non licenziarlo, ma se lo prendono anche un culo all'Eneco, ma è un po'
0: più. Ma perché fanno un'asta?
1: Sì. Bisogna organizzare anche l'amichevole.
0: Mai fatto anche questi.
1: E giustamente ora quando tutti organizzano già l'amichevole, perché io ci devo pensare martedì, siamo a sabato. Hai sfidato Pimpish e Senad. Verranno dalla Sverige, speriamo che c'è più.
0: Ma metti un numero a caso?
1: Teoricamente mi dovrei scegliere di D, però così va.

0: prima, perché mi sfido tipo una ventina a cazzo e qualcuno sempre accetta. C'è anche Nitolo che gioca, anche Nitolo si è fatto sul porter, tutto che...
1: Non lo so, non lo ricordo, l'avevo visto cosa di Nitolo.
0: Che dici, parte?
1: Io. Come si chiamava?
0: L'ex
1: Chessbase.
0: Sì.
1: Chessbase. Chessbase.
0: Chessbase 9.exe.
1: C'è.
0: Ma allora lui le DLL se le carica da quale?
2: Da Windows.
1: No, non parli a me, non so, cerca.
0: Non si carica, non si suca, forse dovresti copiare quelle di Windows nella finta directory di... Nella finta directory di coso?
1: Di Wine.
0: Di Wine. Oppure dirgli che la finta directory di Wine, cancellarla e dirgli di andarsela a prendere dalla vera directory di Wine. Cioè dalla vera directory di Windows.
1: Dalla vera directory di Windows.
0: Cioè lui anziché leggersi punto, non so come cazzo si chiama, punto wine, Windows XP, cazzi e mazzi. Vediamo che libreria cerca. No, import DLL cerca. No, no, tutte quelle. C'è 32, quelle sono sue.
1: Ma lui dice proprio not found, se ne stanno qua dentro questo. Assurdo. No.
0: No, qua in engines c'è i motori di gioco.
1: No.
0: No, secondo me stanno proprio in Windows.
1: Dici? Devo provare, ma cd. Ma no, ma cd punto wine let's stop, non lo so, porco dio, sbrigati coglione, sbrigati, dai, sei lento, dai, dai. Dai, why? Oh, Windows C, Windows System, C, Windows System, Tempo X, C, C, però C lui, ovviamente, per lui cos'è?
3: Nova Windows.
0: Non è qua che forse bisogna
1: provare a fare, come
0: magari il backup di questo.
1: Non mento con virgolette, no, non mento.
3: Nova Space con N grande.
1: Nova Space S-P-E-S.
0: Che cazzo è?
1: La vecchia squadra. Cioè, le pagine quelle della vecchia squadra.
0: Ah, vero, della Reactric. Sì. Mi andrà a mettere quello di System.
1: È Windows?
0: Questo non lo trovo. No, come cazzo lo vedo?
1: No, lo vedo, vedo io. MNT MNT Windows sempre minusco Windows.
0: Ma forse devi dare anche il pack più completo che scende sotto? Non c'è Windows, non c'è System tipo.
1: No, perché questa qui è il pack proprio di dove va a trovare Windows. Poi sotto gli dico dove sta il System.
0: Ah.

0: sua perché non puoi guardare quanto si sono messo non si fa cazzo. Bene, qua è file system, è fatto, il 95?
1: No, perché è NTFS, l'XP.
2: Non dipende, non
0: è stato tutto. No, io l'ho subito fatto.
1: Sicuro, anche la partizione...
0: Sì.
1: Allora, si è a posto.
0: Questo qua non è... Ah, sì, Windows... Ah, ok, poi non li devo mettere i Windows, li devo mettere solo... Non metto Windows, insomma, che poi lo guardo... E poi Windows maiuscolo no, Windows maiuscolo.
1: Non forse il sistema è grande?
0: No, perché quando me lo montano volte tutto. No.
1: Windows.

0: puttana. Sei una puttana.
1: Ma invece scusi, fai una cosa. Rimetti, lasciamo come era prima. Ma l'avevi salvato sto coso? Rimetti tutto come era prima. E anziché fargli andare a cercare un altro posto, che magari guarda dei file suoi là nella finta, nella fake.
0: Questa cosa è importante perché io ho XP. Adesso io in XP tutto il mosco.
1: Comunque sembra non trovare, voglio andare. Io rimetterei tutto come prima, farei proprio un CP, cioè una copia del di system.
0: Un culo.
1: Su dentro quella là. Dentro quella falsa.
0: È assai.
1: E l'incarno. Niente, ma come cazzo era quella pagina di quel tipo che ce l'aveva fatta? Si spiegava tutto, però a me non era funzionato. Ma cazzo, forse era Calamar con la K, Calamar. Frizzotto.

0: è morto nella sua tristezza?
1: Non più niente, cioè. Cosa fai? Asimeta, è esattamente lo stesso errore qua.
0: Nelle ole?
1: No, no, nel...
0: Che non trova le... Sì. Ma cazzo, devo trovare questo tipo, perché...

0: Frizzotto. Uine. Uine Fritz. Frizzotto. Chess computer.
1: Vedi? Lo stronzo. Non trovi di LL. Allora, a proposito di LL, CES 32, vediamo un po'.
0: Non le possiamo copiare nella finta?
1: Là, sì, sì, vediamo un po'.
0: Ma ancora c'è il file però editato vecchio, che va a puntare...
1: Va a puntare?
0: Nella vera Windows, nella vera directory. Ah, Don Schwarzenegger, il cazzo, sordo. Chess base. Ui, è possibile che non trovo un cazzo.
1: Chess base Linux. Poi invece il wine Linux, vediamo se ci dà qualcosa. Like a fine wine. Ah,
0: no. Calamar, ah, Calmar, no Calamar. Siccome c'è un calam. Calmar on, Fritz Chess runs under Linux with wine. Wine HQ.
1: No, vabbè, ok.
0: Chess base, wine wide, Linux wine.
1: Sotto, sotto.
0: If you Fritzotto è identico a Chess base praticamente.
1: Installation.
0: I have a.
1: Linux, ok, vabbè, non era un cazzo.
0: Tar, vabbè, cd wine, tools wine, install, make dependency, eccetera. Provide script with a path, myrtle, c, windows drive, when it has been chosen, c, home, calamar, c, vabbè. I mounted Fritz cd rom and did a wine setup.exe that broke down with an error message. That I need to copy a Windows with an IT system SDD ole to the fake Win drive. In my case, so I did that. I had the Win 2000 and just another partition for web development and I need, then I tried again a Wine setup on the CD. Che cazzo ha fatto questo?
1: Ha copiato quella ole. Comunque, no, questo CES 32 non è dentro a. Forse non so. Non è dentro alla directory Windows proprio, quindi se ne è qua dentro.
0: E poi ha fatto chess program 8.exe invece why home username chmod deve fare. Vedi qua c'è la cosa che praticamente
1: eccolo qua, vedi dove sta lo stronzo.
0: Dove cazzo stava?
1: Dentro la sua directory stanno le
0: e quindi
1: CDLL.
0: E allora lo possiamo copiare anche lì. O a lui gli servono che siano in quella posizione.
1: Però dice not found. Però vedi, cerca nel posto giusto, cioè c'è stato di LL, dice not found. Però il posto è giusto.
0: Ma questi backslash doppi?
1: No, non fa niente.
0: Ma non è che sono tipo
1: Z,
0: minuscoli.
1: Z, perché Z?
2: Perché la storia del. La storia della squadra di calcio è quella che abbiamo fatto ieri pomeriggio. È proprio squadra di calcio, avete fatto squadra di calcio?
1: No, no, è tutto falso, è di coso, è di altri.
0: Un gioco manageriale.
1: Ma l'hai vista la squadra?
2: No, no.
1: Dopo vai alla squadra che è veramente quello sensato.
0: Adesso Z che lo fa.
1: Allora, vediamo, diari.winecomic. Questo bastardo, perché non c'è caso Z? Io dico, dice che su C, che Z, qua dovrebbe essere Z.
0: HD root. E se commentiamo tutto sto Z proprio glielo facciamo sparire.
1: Ok, sono molto contento.
0: Il doppio punto e virgola.
1: Ho fuggito.

0: Cosa ricerca?
1: Sono sempre in Zeta.
0: Ma chi la facciamo a dire che non deve se ne deve fottere di Zeta? Gli mettiamo le stesse cose.
1: Zeta MNT Winch
0: Program Files.
1: No, non è giusto.

0: Ma è giusto?
1: Ma forse che questo import di LL maledetto invece è il problema.
0: Cioè?
1: Punto main import punto DLL.
0: Ma import underscore DLL.
1: No, vabbè. Vabbè,
0: E che
1: non
0: cazzo
1: è
0: è?
1: niente. È nulla.
2: Import DLL.
1: No, allora a questo punto facciamo quello che dice lui. Punto,
2: la striscia.
1: qual è il file? Cosa vuole?
0: Allora, ma lui comunque poi ha fatto l'installazione.
1: Vabbè, noi pure non lo facciamo. Come si chiama il file?
0: STD Ole 32
1: STD Ole asterisco CP STD Ole asterisco MNT no home newmark
0: insiste, ma non l'ha messa.
1: fake windows
0: Windows grande, quindi.
1: windows system non 32
0: Qua parla di in my case Windows system.
1: vabbè, io lo faccio in più di
0: Tanto.
1: qua e qua sì, ho fatto l'installazione, ma lo facciamo noi.
0: Perché il problema dell'installazione è che non trova sto cazzo di Ole.
1: Esatto.
0: Ma almeno ha copiato qualcosa, no?
1: Che cosa li ha copiati?
0: Quindi devo fare win setup. Che comunque partiva e qua manco parte. No, sta partendo, che cosa?
1: No, exception.
0: Ma prima era partito sbaglio.
1: Sì.
0: Ma senti, non è rimasto.
1: Ah no, perché l'ho fatto partire con quello di coso. Allora, facciamo così.
0: Non è rimasto il vecchio il config di wine, quello mnetwin.
1: Bravo.
0: In C.

0: No, anche ah, i denti.
1: Già l'ho messo.
0: Non è che bisogna rilanciargli tipo un...
1: No, non c'è un demo che sta girando.

0: Perché non parlevo questa, partivo con quello di Corsola. Quindi noi non dovremmo mettere dentro a...
1: alla fake
0: di Corsola Office, però.
1: Ma andando sto coglione gli ha funzionato.
0: CX Office CD. Dove cazzo è questo? Bottuale, standard, standplay, CD. CX Office. E qua in che cazzo è? Ecco, Windows, CD Windows, CD Assistant, Assistant Messages qua.
1: Non c'è Assistant 2?
0: Noi facciamo CP, MMT Windows, System 32, anzi System.
1: Vabbè, tanto in tutte e due non stanno copiato.
0: No, perché io sono quello originale.
1: Ah.
0: SD Origin, eh?
1: No, System 32 ST Viole. In System 32 nell'originale.
0: C'è anche qua, c'è il CLB.
1: E quello è 32,
0: il CLB, vedi?
1: Però è 32.
0: Vabbè, io copio tutti e due.
1: Allora, questo è in System.
0: Questo è in System, per questo problema. Ho trovato in System 32.
1: E gli copio come quella. C'è solo uno, cioè. C'è sto coglione al primo colpo qua, pare. Oh, le 32 DLL.
0: Messa si è sputtato, perché ovviamente non è il suo.
1: Allora, ho montato il Fritz Cinema, adesso è uscito che okay, dovevo copiare to fake Win Direct in my case Windows System. Now I can execute or create a script e va. Sto coglione qua. It works in my machine. Mi ha spacchettato. One config, pensando yes. È scritto. La fatto è che dice c'è Windows Drive. Non è scritto. Non è chiuso. Non c'è. Oh, calma. E questo l'ho fatto così.

0: Som de driver. La risposta è no. Sei stato fortunato, ora sveglierò loro con alle 7, avevo detto.
1: Alle
0: 8.
1: E dove sono?
0: Le 7:34. Ora c'è un bel risveglio con Toxicity, non si può fare. Toxicity.
1: Direi punto modo.
0: Win chess e
1: sì.
0: PT
1: ma Winx
0: non so PT Six One un fottuto figlio di puttana, questa cosa comunque è stata, la sta facendo da quando
1: abbiamo copiato quelle merdate.
0: No.
1: Niente mi sta andando.
0: Winesetup.exe Fai, dice, proprio rompermi il cazzo.
1: Ma lo sai che cazzo

0: Vediamo se c'è qualcun altro che ha fatto questa installazione. Cessa di alzo sino al report. Però se scarichi CB Lite funziona.
1: Se scarico cosa?
0: Chessbase Lite è la versione freeware praticamente di Chessbase, però hai un sacco di limitazioni. E questa funziona, però non so che cazzo cerchi. Chess and Linux.

0: Wine, Linux, Wine. Calma, ti mando tutta la pagina di sto video.
1: Sei chiaro, sei riuscito, bravo.

0: Puoi usare VMware, beh, qua siamo tutti bravi.
1: Dammi, com'era l'indirizzo di quello là? Galmar, Galmar.
0: Calmar,
1: Calmar, calma.
0: Calmar.vs
1: vs
0: ws slash fritz and wine punto php
1: attaccato
0: fritz underscore and underscore wine
1: and scritto proprio
0: and
1: punto perché chissà perché PHP
2: c'è sprogramma 8 però è proprio diverso invece della versione 9
0: Vabbè ma neanche l'8 io ci provai non mi funzionava. Cioè pressoché identico, cioè non è che cambia, hanno fatto delle nuove, hanno limato alcuni bug, hanno rivisto alcune cose, cioè non è che hanno rifatto il programma X nuovo, se tu vedi l'8 e il 9 cambiano proprio il nulla. Infatti molti non l'hanno comprato perché sono soldi persi.
1: Certo.
0: Guarda, se tu cerchi tipo CB Light, questo funzionerà sicuro. E non so perché. C'è Space Light. Questo qui è la versione light del C'è Space. E questo qua funziona. Se tu lo scarichi, puoi fare la prova. Così, cioè.
1: Ma che cosa? Che limite? Che limite ha?
0: Che praticamente può fare ricerche in un database di meno di 10.000 partite. Considera che è un database serio di 3 milioni.
1: Ciao. Questo è perché veniamo mongoloidi, quindi secondo me non se ne esce.
0: Cazzo, queste ore di merda. L'unico è VMware a quel punto, però rallento sul VMware. Ormai è una cosa di principio.
1: O VMware o riavvio Windows. Personalmente.
0: Però se devi con Windows mentre metti una variante da analizzare non puoi fare un cazzo. Cioè devi dedicarti a quello.
1: Eh sì. Ok, ho dovuto
0: il toxicity.

0: ha partito, ha fatto wine,
1: ma prima o poi ce ne devo pure io.
0: Sì, ma
1: copiati quel file subito, così. Vai. Fallo prima che lui lanci le altre cose. Fallo.
0: Quale file?
1: Quello là, stdiole.tlb dentro system. Ce l'hai?
0: Ah, sì, ma... perché tu dici che lui copierà delle altre cose?
1: No, perché quello là gli darà problemi quando comincia a installare le cose. Tu glielo metti tutto al culo ora.
0: Allora.
1: 7.46.
0: Allora. Quindi, dove cazzo è sto coso? È in CD. Ah, ma così ancora non l'ho montato. Devo fare mount dev HDA1.
1: Sì, 2.
0: No, perché io ho due partizioni, una per il sistema operativo, l'altra per
1: Ok.
0: Però aspetta, allora io faccio VI NTC FS tab, perché dove la in MNT HDA1 Allora, dov'era CD? Ma qua per esempio Windows me lo dà tutto maiuscolo. A me.
1: Dipende da come la scritto.
0: ST?
1: STD, Ole. Ti mandò dentro a System.
0: Ma System 32?
1: No, System.
0: Là lo dava System 32?
1: No, dava System.
0: No, no, System 32.
1: No, no, no, System. Guarda. System.
0: No, lui se la copia in System. System.
1: C'è Windows System, guardate, da Windows 32.
0: Da System 32.
1: STDOLE 32.tlb. STDOLE.
0: C'è STD.
1: Ah, vedi, uno si è salvato.
0: STD. Ma io c'ho anche STD OLE 2.
1: Vabbè, tu frega, da 32 come dice lui.
0: Magari quello nuovo vuole sto STD.
1: Dagli asterisco. Asterisco.
0: Tanto se è in più per
1: farci sì,
0: in root.wine. Drive C sarà?
1: Sì. Windows.
0: Windows.
1: System. No, system.
0: Perché lui non ce l'ha.
1: Esatto, vai.
0: Vado, ho slash.
1: E io ce l'ho invece il System 32 del mio Wine. Chissà, magari è la versione. Vai. Adesso metto in azione. Vai, next.

0: Ya se funciona. No, yo.
1: Installi.
0: Però non parla di Ole. Ah no, forse è nel dettaglio. Pap. Cazzo, non si. Informazioni sull'errore. Setup DLL CC CPP.
1: Ok. Sì. Informazioni molto utili come al solito.
0: Ma non parla di Ole, l'altra volta ne parlavo.
1: È vero. E poi non solo, a me mi è fallito qua.
0: Vabbè.
1: Prenditi, sei una curiosità.
0: La tua versione di...
1: No, fino a quanto... perché se me non me l'ha cancellato.
0: Ah! Why will now disable? No, ok.
1: Ah, sì, no, no.
0: Qua il problema è questo, no. Not verifying image. RSA.
1: No, base. No, quello non è... Non è... Provato proprio prima e comunque deve andare avanti.

0: No, non la rompere, no, no, già smesso, non la rompere, dai. Dai, era bello come risveglio, sì. Non ti è piaciuto?
1: Pesante, porco Dio.
2: Ma ha fatto questa altra cosa.

0: pensa quando
1: io ho finito tutto al tasso,
0: tutto che andava, praticamente ho fatto così,
1: ma che
0: ed è caduto tutto il resto. E io ero dentro.
1: Cioè non potevi entrare, che
0: no, essere brutto, non potevi uguale uscire.
1: Però per essere brutto non potevi entrare,
0: no, no, no. Entrare è ah, ma la seconda è quella di là. Meno male che non avete deciso prima di fare.

0: bastardo, non puoi fare questa cosa così.
1: Gira, gira e poi la rosa.
2: No, ma
1: e non farla mai.
0: Dovrò che cazzo ruotare una porta, se no ti scarico delle cose di cilindri.

0: quando sono due che ci vengono addossate.
1: Ma Toshiba, insomma, sia fotografiche Toshiba.
2: No. Sì.
1: Come no?
0: No, e poi la macchina fotografica la dico come USB storage.
1: Ma è la stessa cosa, perché dentro c'è Kirro. Ma tu come hai USB storage devi montare?
2: Mi sta facendo, mi ha riconosciuto quando lo configuro.
0: Add.
1: Random. Random.
2: Ok, no, penso.
1: Minchia, è bruttissimo. All'altezza del culo, che cazzo è il divano? C'è un naso di ferro che ti fissa.
0: E se sta a chi è un punto di LL, questa è un punto di LB, non so che cazzo sia. No, STLB o le 32. No, è STD.
2: Vabbè, ma magari è tutto.
0: No, STD o le 32.0 TLB, cioè.
1: Cioè non
0: ah,
2: ma questi già ci sono.
0: Sì.
1: Cioè tu vuoi dire che quello andrebbe come Master Age?
0: No, ma vedi proprio nel controllo.
1: L'SPCI.
0: L'SPCI qui? Però mi vedo proprio Shiba American Classia Portana. Anche la sua.
2: Cazzo, che classe sta merda, perché non è.
0: Se carico il VLSMBT, quello di Inbound, nella macchina, ricarica.
1: Ricarica?
0: Sì. Ricarica e ricarica, però. Non fa niente. Non vedo un cazzo, se non vedo dentro lo tiro fuori, non c'è niente. È l'unica cosa che posso restare in questo senso.
1: La tecnica è una
0: cosa di un prosso. Un bagno di un po' c'è un però, butto da questo con dentro Wattix, con tutti i miei disegni là, tutti i miei cazzi, la prendo, tutto, ciao.
1: Bravo. A tutti operano quando ero piccolo.
0: Cosa?
1: Ma se non ho tonsille faccio, ma che hanno operato? Le ho detto, certo.
0: Io no.
1: No, era il certo che aveva risposto strano.
0: A lei ha risposto certo.
1: Sì.
0: Vabbè,
1: non era tonsille, certo.
0: Io ce l'ho.
1: Io pure.
2: Non trova sta merda. Crascia perché non trova l'Apple to Grep MS-DOS.SYS. Che cazzo è?
0: Come che cazzo è? È così il sistema di Windows.
1: Ma adesso voglio dire io.
0: Fai la scossa di Windows. Ce lo devi avere, se no Windows non ti va.
1: Windows fake.
2: Maiuscolo, lui lo cerca minuscolo.

Remount, meno remount, debba cadere. Meno remount, dico, è remount, meno.

0: che uscire, perché se stai dentro neanche da lì.
1: Allora da qui devo fare
0: no, ma tu ma guarda che facile, ma non fermo
1: la mia, non mi sposto.

0: Niente, lo stesso.
1: No, no, un onde perché di uno.
0: Ah, MNC.
2: Vediamo cosa c'è.

0: Com'è il tempo fuori?
1: Buono.
0: Ma sei mancato, sei uscito.
2: Io sono andato a prendere i cornetti e sono tornato.
3: Perché non prendere i cornetti e sono tornato?
4: Andiamo.
5: Si sono mangiati?
3: Tutti?
6: Sono
3: stato
6: buoni.
3: No, non ricordo il culo, è sempre buono.
0: Prendino, cosa significa? Temperatura?
3: Buona! Sì, che si collega lì, c'è stronzata lì, c'è.
2: Non c'è il volume, stanno a palla, io sto veramente basso di volume, stanno proprio a palla. Come sono?
3: Buono, porco Dio. Quelle mie

0: Buongiorno.
1: Buongiorno
0: ragazzi, vedete basta. Vedete cose
1: Passiamo.
0: Io ho detto, oh, finalmente se ne andava al cazzo. Sono riuscito per le 18 su quella minchia di ferro e ho detto, vaffanculo.

しじゃな。人間。ああ。

Thank you.

0: riusciamo a lanciare un programma con Winner.
1: Non sentivo mentre ero di là.
0: Non capisco perché uno ce l'ha fatta.
1: E non ha spiegato, immagino, come
0: fa. No, ha spiegato, sembra ha copiato il file che mancava da un Windows originale della directory, invece non ho impazzito.
1: Questa è una versione di Windows diversa, Windows installato realmente diversa.
0: Sicuramente.

Secondo me è proprio

0: No, sto cercando.
1: Vero?
0: Ma c'è uno che ha problemi.
1: Insomma, io devo venire a scuola di staccanovismo da voi, eh.
0: Questo l'hai installato,
1: eh?
0: Questo l'hai installato. Ai finali di Voice Able to Successful Run Install to Progress. Ah no! But I'm in stress with Spacewalk and Fitset. I read somewhere about the system.rabbit file on the internet to help with all the phone issues. Anyone knows?
1: Ti potrei ammettere di fare il registro virtuale per fare un...
0: Ma lo farò funzionare,
1: eh?

Ci sei quasi.

Thank you.

Thank you.

però potremmo beccare un parente, in Germania non lo trovo, io non lo trovo.

No.

0: 因为有关系，希望对人
1: 去很多问题。

0: Poi il gateway per uscire su
1: 1-3
0: 10-1-3
2: da ieri sera che lo sta leggendo, cioè non ieri sera.
3: Ieri ho pagato.
2: Ieri sera c'è un giorno sera.
0: Minchia, la odio questa merda di Debian che devi installare per Vim 14 mega di merda.
3: Cosa? Metti quello per X.
0: Eh? Ma io non lo voglio.
3: C'è il pacchetto
1: allora
3: noi
1: Vim.
3: No, no, no. Che il pacchetto Vim senza
1: questo. Oppure fai come me che non userò mai VI.
0: Non userò mai VI. Come ma non lo so perché voglio provare a installarmi Win proprio perché questa è la partizione.
4: Sei pazzo? Sei completamente pazzo?
0: Sì.
4: Sei la prima persona in 10 anni che vedo che usa questa merda di programma.
0: Lui me l'ha insegnato, me l'ha fatto.
5: Due pazzi, cioè, lui non usa che di package, di
1: Select. No, di Select.
0: Ah, di Select.
5: No. Usa PTG.
1: No.
3: Oh my God.

0: NTFS qual è il type? NTFS? Lo scrive nell'FS Lab?
1: Questo è un altro

Yeah.

specificare la casa, quindi deve rivolgersi

Thank you.

0: sì, per dargli l'opzione, praticamente lo monto da utente la partizione, no? Però mi ci fa entrare ovviamente con i permessi. Era un mask uguale 000 nell'FSTAB. Non mi ci fa entrare, dice permesso legato. No, c'è cd tipo MNT cazzi in culo.
1: Non ti fa entrare?
0: No.
1: Anche se lo monti tu?
0: Sì.
1: Provo a mettere il mask, però arrivo lì, io non ho avuto il mask. Ma anche io ce l'ho visto, non ho visto. Entrare, montare, entrare dentro.

No, ma non sono più sulla Knoppix. Debian, no.

0: No, ma questa me la fa montare, però non riesco ad entrarci. Ah, ma guarda che sono i permessi. Ma perché questo è sballe sminchiato questo? Quindi teoricamente qui ci devo entrare. Infatti. Sì, perché qua. Ah, però non c'è un cazzo. Ah, perché non è montata. Però allora se la monto forse mi cambio i permessi. E infatti se la monto cambio i permessi.
1: E allora è il mount.
2: Guarda su FSW, brucia, eh? Faccio così, però sì, mi sono tutto c'è un maschio.
0: Vaffanculo. Uguale così, no? Sì. 0, 0.

Sì, sì, sì.

Cinzia, tu mi puoi dire qual è il pacchetto che tu per conosci Derby Antemium, così evito di stare 6 ore a cercarlo. E qua mi dice che devi installare Devil Package of X-Lib X386.

è case sensitive a più. Trattino dev. Qua c'ho px lib trattino dev.

0: Xlims static trattino dev?
1: No.
0: Ah, Xlims trattino qua, perfetto.
1: Esci dev.
0: E sono queste qua che lui cerca.
1: Penso.
0: Ancora Vim?
1: Devi compilare un programma di X.
0: Sì.
1: Un programma di Vim.
0: Sì.
1: Ma
0: non ho capito, non me le stai installando. Allora prima meno meno, e perché non mi ha trovato sta cosa? Ma porca, non lo capisco. Allora, ah, it's me. Vabbè, installa lo schifo, però vabbè, a questo punto che cosa devo fare? Devo pregare, va.
1: Tanto poi lo disinstalli,
0: vabbè, ma tanto devo fare sta prova.

0: cosa è una figata totale.
1: Che cazzo?
0: Nel vedere il campo a sintonia automatica con i cintori GPS.
2: Cioè tipo automaticamente becca frequenze tra i 30 kHz e i 3 GHz. Sconosciute. In più si amplifica talmente il segnale che ti copre le altre trasmissioni. Quindi ti può sbagliare il segnale.
3: Questa cosa?
2: E conta che ti bloccano per i suoi cellulari, perché ovviamente c'è anche il cellulare bloccato, se non sei autorizzato, però che in qualche modo possono bloccare. E in più col GPS lui ti dice da dove arriva la fonte. Radio, per esempio, no?
1: Cioè, c'è
2: la radio, ti dice dove arriva.
1: Kismet.
3: Sì, minchia, un Kismet.
2: Kismet radio, è una cosa potentissima radio. Siamo in relazione.
3: Questo è quello che uso sostanzialmente per venire a trovare chi usa wireless legalmente e o qualsiasi altra fonte di
2: aria. Sì.
3: Praticamente è questo.
2: Praticamente sì. Una ficcata totale.
3: Sì.
2: Punto marcocci.it.
3: Posso? Fai. Apri un'altra

Thank you.

0: fondo.
1: Cosa stai facendo? Sento col comodo se si trova. Sto cercando?
2: Si è alzato con questo intento oggi. Si è alzato con questo intento oggi.
0: No.

Esperienza che non ti dimentichi.

bello, porco Dio, vai che devo mettere.

0: che è quello peggio come immagini che ci sono le persone che sono in questo lo vedete che non è facile non è facile però c'è un po' storia che non è in una maniera orrenda c'è un po' di
1: se noi abbiamo un livello di immagini identiche
0: quindi sono immagini identiche tutti vengono tutto uguale
2: ma si è una no una persona
0: no no
1: ma se metti che non puoi giocare
0: no sto però sto prendendo questo gli dico no
1: offline non puoi giocare
0: non posso giocare offline
1: metti il nickname non passo dal cazzo
0: mi dice che non la riconosco dal server quindi
1: ma
0: sono
1: il server chi è?
0: il server del mercato pubblico del gioco io tranquillamente io sono andato nel sito io metto il username e io metto il mio indirizzo email però non vuole tutto il mondo e sto aspettando a mio email se vuoi sniffarli io non mi connetto è chiaro
3: naturalmente non mi viene niente. Sto parlando per il 12

0: Guarda, me ne avete due risparmi identici.
1: Ma ormai su Freaknet c'è l'assedio, a me arrivano dalla parte di asbesto, da parte di tutti.
2: Non si possono filtrare.
1: Io li filtro sul mio computer. Però. Perché qualcuno filtrava email di 100 giga tipo e si cantava tutto, immagino. E se dai impasto al motore, diciamo che decide se quello è spam.

0: Ma è entro stasera lo farò funzionare. Forse l'ultima cosa che fa.
1: Stai compilando.
0: Ruine.
1: Stai ricompilando.
0: No, quella faccia gara era su Wafix della vecchia versione, ho spiegato l'ultima. Vediamo. Magari. Perché quella è l'ultima, dice c'era molto migliorato il supporto per Ole. Infatti c'era un sacco di cose, sto combinando che era Ole, punto.
1: Forse se possiamo, se riesce a installare magari funziona.
0: Sì, sicuramente se si installa penso che funzioni, perché di per sé il programma
1: no,
0: non fa. Sì. Cioè non sfrutta neanche tanto potenza, cioè ti chiederanno quando inizi a cercare in mezzo.
1: Ma tu sfrutti potenza, va bene, non è quello, basta che non chiedi periferiche strane.
0: No, ma che cosa devi fare? Ma

0: nazionale.
1: Ah. Io penso che non ho ancora due 20 giorni di posto di nazi, capito? 20 giorni di
2: Andrei qui, come
3: dice a scacchi,
1: andiamo ragazzi.
3: Sono un po' rotto oggi, vado a leggere tanto per cuore.
2: Ma Ram non era venuto, non sbaglio?
3: Sì,
1: ne abbiamo parlato cercando di trovare un modo per telefonare.
3: Dai Ram, là
1: Sì, sì,

0: solo para tirar la corriente.
1: Welcome porco dio.
2: Welcome porco dio.
1: Ma stiamo ancora streamando?
3: Sì, tutta la vita.
0: Mi basta che si resti, va. Grazie, beh.
1: Cos'è la palla a volo? Sopra.
0: Ci verrà qua sopra?
1: Sopra il filo.
0: Ah, 40? I bambini con la china hanno 100.
3: Cosa?
4: Una cosa, prendiamo i porti, bombardiamo, ce ne andiamo di nuovo in campagna in mezzo ai campi.
1: Ma perché non ci chiudiamo lenta?
0: Sì.
1: Ma tu, spandiamo tutto.
0: Ma io.
4: Io pure, pure.
0: E io.
4: E già sono sempre.
0: Forno a casa.
4: Forno a casa.
0: Forno a casa.

0: tizio che dice che non c'è una delle cose.
1: Prima mi chiesto
0: di caso del campo, non è che è
1: allora gli andiamo, ciao, ciao, ciao.
2: Così.
0: E poi c'è lo storno.

0: fazer uma pergunta.
1: Perché non si può?
2: No, cioè tu ricordi, io mi creo un account, giusto? E tu ti porti, cioè, tu essi una macchina.
3: No, alla senza passo. La massa
1: del Dio, la massa del Dio è in Dio, morto Dio, o poi in Dio.
2: Allora tu devi dire io, non è bello questo cioè, perché il massimo è bello. Ma io faccio un account con una mattina. Ma
4: ma poi non è che la responsabilità da lui.
1: Il
4: fondo. Yeah.

simpatica. Non ti posso dare, è tutto da fare.

0: Mi telefoni non ci sta.
1: No, è la copia, mando il fax, no?
2: Faccio
1: media la mail, media la mail, gli mando tutto il
3: video. Non ce l'ho la mail.
2: È bello che passa San Giovanni.
0: C'è un planifico. Io ho una missione,
3: almeno proprio l'altra che è il
0: caso, che usa Ole,
1: a modo GP2 si è installato.
0: Sì, ma questo...
1: E io fino a quando praticamente ragazzi che mi sono merda da non voler guardare lo schermo, però funziona.
0: Questo invece no,
1: modo GP2.
0: Adesso l'hanno distante.
3: Ma
1: non
3: è
1: possibile. Avevo pure alcuni anni che è uno schiave.
3: Cercano il DLL.
4: Non è poi
3: che DLL.
0: Poi ho il DLL e
4: non
1: ma il punto
0: cerca nel sistema. Però se gliele copi di così
1: allora tu mi puoi dire a Will ciò che si sta prendendo installato in una attenzione non ho si sta
0: prendendo in tutte e due casi no provato
1: un punto
4: Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'

Cristo ci sta con Pilato.

0: Quindi dovremmo devi dire fa.
1: È bellissimo. Devo mettere quelle molle per farle cane a molle.
2: Ieri
1: prendiamo un livello di culo.
2: Adesso vedi,
1: così quelle gare gli sparano in culo.

0: carnes.
1: Non c'è quella, sono qui.

0: Perché
1: ti sto passando le mie cose. Ma
0: non lo vedi, perché ti voglio bene. Faccio
2: vedere. Non lì c'è la spazio di dare.
0: Ma questo è un buco per feroce, non è no.
3: Testa di me.
0: E poi immagini contenti. E tre altre cose. E tu vedi il vento tanto là. Perché fa una pazzi ma va nell'elite tipo fammi due l'elite.
1: Una persona che è scritta nel libro di Vincent Castro è un libro di Vincent Castro, ci ha
0: detto
1: che è un libro di Vincent Castro, no, non vuol dire niente, ma sono tutti
0: i colleghi, no, no, no, no, no,
4: hai inserito giù il telefono, il cellulare, è una solista
1: sulle porte di banchi,
4: no, è una solista, non so che uso, è un giorno, è per due.

0: mando il telefono, mandano un messaggio.
1: Cioè, alla prossima battami lo schiedi un pompino.
0: Mandano un messaggio, ci vediamo giorno tot in piazza tot per la pizzata.
2: Eh?
0: Non ti ricordi che io sono arrivato da un'amica, ho detto, che cazzo è questo pubblico? Ah, sì. È impazzito tutti i giorni, settimana.
2: Tutti i giorni.
0: Non lo so, e poi a un certo punto mi sono arrivato
1: dei denti di un sessuale.
0: Sì, amica. Mi sono impazzito. Poi no, perché lo fai molto male qua il telefonino, lo fa con il culo,
1: vuoi, cancella la comunità.
2: Comunque so che
0: non solo. Amico con mio cugino.
2: Eh?
0: È amico con mio cugino.
3: Arrotiamo forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto.
0: Quelli che riparano le
2: prime
0: che
2: hanno la foto dei cucini al gas.
0: No, ha pulito un attimino le cose.
4: 250 euro.
0: Scappi, qua c'è 50 euro, scappi. Ah, che cazzo è pazzo?
2: Cosa?

0: funziona, però mi devo dare la password del nuovo server, quindi che cosa. Non devo inviare per email. E c'è il tizio che è andato, che è tornato.
1: Mi ha cercato donne! È arrivato da
2: ziofinguello.com
1: e è spuntato un po' di hackrab. History.
2: Ma c'è, guarda che c'è l'MP3 scaricabile. Ziofinguello punto qualcosa slash
1: dopo appena poco c'è il 02 attenzione. Il poi di altro per riconoscere che è detrice su io e giocondo per invitare chiunque anche se tu è il maledetto la storia non per questo sito ha si mangi succhi donne donne donne la motiva con bell'aio di succhi ed è stato indigittato ormai la motiva non è una donna adesso ti mostra abbiamo un page Non vedo.

0: Ciao, mi chiamo
1: Pampurio
0: e nessuno
1: Pampurio. Gli uccelli ti fanno. Ma quando piotta, piotta bene. Come fa? Fa? Fa?

0: capito che non posso fare.
1: Ciao, non mi stai a dire.
0: Non si fa questo.

0: C'è qualche modulo nella Debian del 268?
1: Sì, si chiama fortidisco.ko, opzione fortidisco.ko.
0: C'è qualche a parte fortidisco?
1: Probabilmente devi cercare il modulo del kernel è lo stesso in TFS.
2: Qualcosa del genere,
1: ma sicuramente devi usare il modulo del kernel per guardare. E questa opzione io non la so perché non ho mai usato il TFS. E me ne vanto.
3: Praticamente lui è il

0: il problema è molto più grave.
1: Passa all'università.
0: In creatura. Ma faccio qui mi dice. Ah, no, Argument is the processor of job is.
1: Capisci che vuol dire
0: Cognitive?

Non mi ricordo,

Thank you.

You want to

Thank you.

0: la parola vuole.
1: Insomma, non sono i soldi tanti, non è, mi sono chiaramente distinguibile gli uni dagli altri quando non è quando arrivano a un livello di intensità.
2: Tutto storia di dietro così, hai creato scosso a cominciare
3: a sta morendo, sta morendo!
4: Risate diaboli, io mi interessa che cazzo, dove sono ero?
0: Piangi più!
3: Il sacrificio!
0: Il sacrificio! Il nome di Dio!
2: La pagina di la pagina delle uova!
4: La pagina
0: I'm going to go to the hospital.

0: Forse ce l'ho fatta, eh?
1: Vero?
0: Però siccome devo copiarmeli via email, DLL, che sto coso non posso scrivere sulla FA, sull'NTFS. Perché sto mouse che è andato così lento?
2: Scusa,
3: Se
2: qua possiamo
3: postare 94.
4: Non piangere però, sta piangendo.
0: Cazzo.

0: Perciò vicino al letto. Cioè, a mi alzo, faccio così, ma non è per
1: messaggio. Ok, ho messaggio di lavoro.
0: O della posta che poi io ve la faccio, la segno con la taglio importante. E poi la taglio
2: importante.
0: Non è importante. Non è importante. Questa periodicità. Questa è la

0: Quindi se cade qualcosa il portatile è morto.
1: Cioè adesso mette il portatile sotto a un peso morto. Questa cosa è ah, cioè se si arriva a staccare addio regnato.
2: Ha detto in casa, ma io dico, ho detto in questa condizione del capo di questo

Grazie.

0: Elio, dopo la televisione tipo...
1: Ma va a dire che è
0: per due ore a farci no, però se mi spiegate, non è che non spiego.
2: Poi come si vede adesso?
0: Guarda,
2: il mio cino,

0: Che dure!
1: Perché non ho parlato.
2: E io sono stata dal lavoro.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay.

Ah, é a 23 anos.

0: No.
1: L'unico nome bello.
2: I will remember.

Ah, ok.

Yeah, because we can't quite.

Ahí va. No tiene que ser un carril, que es un carril.

Non ti devo mettere 5 euro, io non penso.

0: venne un disastro terribile. Vedi, venne un disastro terribile. Sono uscito?
1: No. Certo.
0: Thank you.

0: parte, però mi dà altre prove.
1: Un altro?
0: C'è uno spirito.
2: No, my brother, my mother, my son, non si sa.
1: Non si è detto che fa, mia frati, mia son, non si sa. Io,
2: Mio padre,
0: praticamente lui non mi trova queste librerie, ma in realtà ci sono e sono al loro posto. Allora su Google dice che non può essere un problema di patto.
2: Se sono al loro posto non è un problema di patto.
0: Eh?
2: Se sono al loro posto non è un problema di patto.
0: No, nel senso
2: invece che dico... un problema di chiavi di registro.
0: E quindi?
2: E quindi cosa fai? Te la vai su Windows, ti esporti in un file .reg tutti i registri di Windows e poi li locali nella home virtuale, nel disco virtuale, nell'installazione virtuale di Windows che si è fatto Wine. Wine fa un disco virtuale praticamente. Siccome sicuramente lui si fa delle chiavi di registro.
0: Sì, perché lei qua per esempio.

0: Asketan.
1: Ma da remoto?
2: No, ma qua. Cioè, non mi torna le celle completamente. Contro C. Porco Dio, la Madonna è storia.
1: Stai ribottando per capire come te ne sto ancora?
3: No, che cazzo, mamma.
1: Wolfix! White Hat! No!
3: Vabbè, ora mi dici come esportare quella merda di.
0: Dai, devi fare start e serve, leggi il export. Vai nella cartella
1: su,
0: vai su e fai esporta. Aspetti 28 minuti perché le queste di minimo sono 50 mega.
1: Non lo fa.
0: Sono 16, lui deve esporta. Tu non fai. Se ti fai il metro dove per colpo di se te lo fuci. Te lo fuci. Ti non fai il punto re.
3: Trash, mi metto così, no? Su risorse del computer.
1: Esporta.
3: File.
0: In realtà non sarebbe bella come cosa. Esporta.
1: Esporta. Esporta.
3: Vabbè, lo metto. Vabbè,
1: sì, è un torretto.

0: Sembra che l'abbia fatto.
1: Te l'hai spostato? L'hai staccato?
0: Pazzia.reg 39 mega.
1: No, che non è vero. Oh, che croce!
0: Ho la zicco, sostituisco quello là, ho la zicco in drive C.
1: Non lo so, se non c'è niente, questa idea di installazione di quanto io faccio per essere la parola.
2: Io palazzo ho parlato alla Ford.
0: La Ford.
1: Fai
3: una cosa, cerca la UPU su come configurare Photoshop su Linux.
0: E c'è?
3: Sì.
0: Io ho usato quello.
3: Io ho usato quello.
4: Io uso sempre Photoshop. Come si chiama?
0: E c'è una tua.
3: No, oh, sei riuscito lui? Io l'ho usato Photoshop con Wine! Tipo stanotte che sclera! Sì, cazzo!
0: Wine? Così voce, non dai configurare Wine. No. Ma se mi fai partire questo programma con Wine, ti faccio tre pompini. Anticipa,
5: vai, no. se non lo paghi meglio, perché ha fatto lo sborone.
0: Esatto.
3: Ascoltami.
0: Cerca,
3: ah,
0: cerca la guida.
3: Cos'è?
0: Che è successo?
5: Che cazzo
0: è successo?
5: Si è piantato a butto.
1: Questo è la canzone di butto.
0: Ah? Arrivederci! Arrivederci! Ah. Arrivederci! Cerca allora!
3: Bam! Bam!
5: Facciamo tipo salta picchia!
0: Cerca Photoshop e non si può mai!
5: Anche se facciamo un urlare adesso un po'!
0: No, devo fare funzionare sta cosa. A costo di morire qua, non mi...
1: Starvation. Alex, che lo vuoi sapere?

tante cose diverse. Non è per niente amore, non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto. Opera di abitudine, o forse un po' anche per dispetto. Non è un segreto, dai, lo sanno tutti, e tu sei buffa quando cerchi di nascondere un amore da sempre, che ci vede litigare.

lontano di una vita insieme, una casa, un bambino, il nostro amore, non è che vado a lavorare. Ma che ne sai tu di un mondo che si può vivere soltanto se stai attento a come metti piedi? E ogni volta che usciamo mi dici che tuo padre vuole sapere cosa intendo fare. Ma che ne sa lui di fare? Tutta la vita non ha fatto altro che stare a guardare.

por causa da vida. Que parlasse di più. Che provasse una volta a dire.

0: Cristo in me.
1: Sentire un po', non è te che detesti.

0: sì, ma non è possibile che non funzioni sta cosa, è pazzesco.
1: Voglio fare un primo, ma non ne so nulla,
0: Tanto non hai mai usato Wine?
1: Ho usato Wine, ma ogni volta che non mi ha funzionato mi sono detto è colpa di Windows.
0: È quello che mi sono detto.
2: Che ti porta.
0: Poi sto Photoshop. Non si scrive Photoshop.
1: Piacca, no?
0: Photoshop più Wine.
1: Devi far funzionare Photoshop con Wine.
0: No, però dice che seguendo quello questo auto è. Ma non lo sto trovando sto auto che tutti trovano.
1: Auto, devi dire, auto, non mi fai.
0: Poi non mi funziona, non so perché il
1: scroll, no, il touch. Questo è il Kerbin 2.6?
0: Sì.
1: Questo è un Synaptic Touchpad.
0: Sì, ma l'avevamo configurato l'altra
1: volta.
0: Cioè non nel senso dico, andava.
1: No, no, aspetta, l'altra volta questo è il portatile che abbiamo configurato insieme, questa è la Debian che abbiamo configurato. Sì. Non l'abbiamo configurato.
0: Però funzionava.
1: Il tap? Tac tac, forse no. Comunque, aptitude install Synaptic Touchpad.
0: E basta?
1: No, e poi segui quello che c'è nella directory doc, user share doc Synaptic Touchpad.
0: Vabbè.
1: No, devi semplicemente fare copia e incolla di una cosa che ti danno loro e mettere.
0: Troppo, troppo, vediamo questo auto, click, mi accontento di cliccare dammi, impazzendo.
1: Dammi la mascella di root e te lo faccio lì. Ah, la password di root la so se non l'hai cambiata.
0: È sempre quella.
1: È sempre quella, che API?
0: 10, 77, 88, 99. Ma porco di Dio!
1: Thank you.

0: dimenticando che sono le otto e togli le fantasie.
1: Ma potresti collegarti a me? Cioè, se si è anche installato qua, non l'abbiamo messo. O forse di default lo installa lui?
2: No, se si è anche a dire no, forse. Intanto...
1: Sto cercando di sopravvivere col computer.

0: no, c'è.
1: Mi stai entrando nella rete?
0: Vedi, dici che è un bel
1: No, vabbè, perché io qua sto installando qua.

0: Ciò non trama davvero. Più che indeciso, sorpreso.
1: Ora si dice dal disco che sta ravanando.

0: Ah, sei tu 10.0.0.108?
1: Sì, questo è il sistema che uso per consegnare al mio provider, non toccare niente.
0: Che fortuna avere questi provider piccoli ma buoni, direi. Chi c'è? Grazie, ti amo.
2: Ma non da fare un
1: video, dai. Ehi, sto tornando di nuovo, salva.

0: La morte, la morte. Non ho dormito neanche un minuto.
1: Ditemi che usate wine bene.
2: Minchia, minchia! Scusa! È arrivata la vita!
3: Ho sempre più la volta, ragazzi. Non c'era un motivo.
0: Incrociate le dita!
4: C'è troppa roba qua dentro.

0: Quando lancio sto programma non trova ste librerie che però
1: ma allora dovresti
0: sto per uccidere non che ci visto. Sono
1: sì. Aspetta, ma hai controllato nel file di configurazione se per caso non cerca di caricarle prima dalle sue
0: onestamente non ci ho capito molto nel file di configurazione che è qui
1: allora
0: Win A è praticamente Drive C sarebbe Win
1: Win B, vabbè,
0: D. Anche se qua già dovrei mettere per system Win XP.
1: No,
0: forse
1: è necessario.
0: No, c'ho scritto proprio nel. Ok. Poi il Drive G.
1: Drive
0: G è home, non so che cosa sia.
1: Home, nella tua home directory, cioè puoi accedere alla tua home directory da Windows. No, arrivati in questo momento. Questo è la migliorata,

0: Vai, animado, ó. Joga mais.
1: Hai portato gli schemi, le cose?
2: Ah, certo. Ho tutto,
1: e poi lo spammer dei medici.
2: Io vado a spammare comunque.
3: Ma ce la faccio lo stesso mestiere, mio malgrado.
2: Ah,
3: sì.
2: C'è un dirigente che dice
3: nominativi
2: nella
3: newsletter, assolutamente.
2: Ah, no, tu sei uno spammer veramente. No, vabbè, io non lo faccio,
3: me ne vergogno, ma non ci posso fare niente, mi pagano per questo.

0: Dopo 92 bit,
1: è un 32 bit.
0: cioè, ma 32 bit reali.
1: 32 bit con reali. Basta 32 bit. Con il basta 32 bit e il registro 32 bit. Le operazioni.
2: Ma il decennio qualcosa funziona all'anno. Si accende il RAM, quindi vuol dire
1: quello che dicevo io.
0: La RAM
1: si accende dopo 90 secondi.
0: Non è che deve caricare qualcosa per fare tutto da qui, no?
2: Comunque deve apparire con queste cose. Cioè, deve essere.
1: Dovrebbe
2: essere il self-test.
1: Dovrebbe apparire qua.
3: Test passato.
1: E poi dovrebbe.
0: Che prova a parlare con questo.
2: Allora, si può provare a accenderlo quando. Quando accendi tu, insieme a
1: me. No, perché quello, questi qua sono per i tempi.
2: Allora,
1: dovrebbe entrare
0: in
1: un modo di
2: quando è più più che poi gli potevi mettere i codici
1: di... sì, ma qui no, perché questo qui
2: deve essere
1: quindi non lo so,
2: questo è tutto bello, quindi di meno.
0: Ma cioè, non c'è che deve
1: essere questa cosa, deve essere anche quanto consuma, si dietro 228 15 ampere.
2: Ma questo è il batterio che prende più di più.
1: Però quindi più di più
2: non ha un da solo, al disco,
1: dopo 5 mega.
2: E poi c'è il più e i popponi grossissimi, grandi, così.
0: I propri da 8 poni.
2: Già 8 poni. Dai, sì, però il terminale non si è
0: riuscito.
2: Questo è il tuo terminale.
1: Però dovrebbe anche scrivere il testo.
2: Con un altro non abbiamo provato. Domani c'è passato, non c'è nulla.
0: Avete possibilità di intercettare come si chiama?
2: Abbiamo questo.
0: Tra due stanze.
2: Abbiamo questo. Questo qua
1: Io faccio le saldature con le palle così distanti che coprono tutti e 25 i piedi lì contemporaneamente.
2: Una macchina di appoggio da sbloccare la rete. Come facciamo con palle tutti? Di continuità dentro il case spettacolare, ma poi tu vedi manuale esci pazzo, dici questi qua ti spiegano i manuali per i manuali, cioè da tirando gli interi manuali ti spiegano tutto dall'inizio alla fine.
1: Non lo so,
2: Io non ho dormito, però.
1: Io ho letto,
2: no. Dai, alle 4 e mezza arriva la pagina 3. La mattina mi alzo, senza senso.

0: animale. E dovrei essere molto virile e continuare magari per più di due ore. Naturalmente lei si vuole cose o fare.
1: Non si è pubblico.
0: Magari è femminista e un certo fastidio le dare. Vuole sentire. Allora cosa devo fare? Dove la faccio? Dove la devo toccare?
2: Bello, è la parte più bella.

0: Buio per persone buie. Or su.
1: Ah.

0: lui parte felice, potrebbe partire felice, però no. Questa libreria che ci
1: messo,
0: sono.
1: Ma le ha messo i regali?
0: Sì, niente, mi dice che non c'entra un cazzo, dice suicidio.
1: Ma le hai seguito tu che ti ho detto?
0: No, non l'ho trovato. Sono state escluse la web 2. No, non funziona.
1: Due sei merda. Due sei merda. Non lo so, faccio. Mi sto dipingendo perché mi sono fumato in faccia. Basta.
2: Thank you.

Io già sapevo.

0: sei, no?
1: No,
0: Lucio, va bene,
2: Thank you.

0: storia d'amor.
1: Che buono, cioè, se
2: Camminare e producere tristezza nei campi.
0: Come un destino del corazon. Soy el sol. Come los aires del bandoneón.
3: No, guarda, Photoshop, si vede che ovviamente lì sta meglio che solo, visto che sta lì, cioè c'è una situazione
1: ma poi è bello che si dica arriva uno, no, basta che copi sto file e funziona.
3: Sì, sì, è vero, è così.
1: Questo programma alla fine c'è un altro funzionista. Sono il capo del suo padre, sono 2 miliardi di errori, non sono 2 miliardi.

0: l'ultimo tentativo.
1: Ah,
0: funziona?
1: Wine funziona.
0: No, dico, la installa, come cazzo lo disinstalla?
1: Al contrario, no, probabilmente ti funziona anche peggio perché sicuramente è vecchia, sicuramente è molto meno aggiornata rispetto a quella che spero di te.
0: Vabbè, ma sai, magari una più vecchia funziona per chissà quale imprecisato motivo. Questa nuova mi dà tutti questi errori qua.
1: Magari
0: c'è errori su internet, su Google dice sono errori di path, devi andare a cercare. Ma cazzo si trova il path di miliardi di file di Windows?
2: Perché mi avete chiuso?
0: Cosa abbiamo chiuso?
2: Niente, assolutamente niente. Mi fai prendere i miei imbarazzi che me li porto nel furgone, così?
0: E imbarazzo di...
1: Ti imbarazzi di...
2: Uomo di scienza, ma io non ti ho neanche salutato.
1: No, come? Siamo salutati. Siamo salutati così...
2: Che cosa turpe. Come va?
1: Ho dormito? No, ho dormito. Ho dormito in macchina e anche abbastanza bene, in parte. Poi sono rientrato, siccome sono andati tutti, c'era il divano libero, mi sono...
3: Buono.
1: Ma quei controlli, ma erano di un televisore? Io non so la storia di
2: questo. Questo era un televisore. E allora io ho trovato solo il
1: guscio. Quindi questi tasti non sono collegati a niente.
2: No, niente.
1: Dovresti collegarli al monitor allora.
2: Al monitor
1: che c'è dentro.
2: Ah, beh, sì, piano piano magari.
4: All'inizio
5: l'avevo fatto, ma devo iniziare a fare. Ah, ma già questo non letto. Non c'è nessuna ragione fisica per colpa della mia
2: stanza. Abbia una capienza pulmonare di un po'. Attenzione,
6: attenzione. Chi vuole?
2: Pallotron, dovresti metterti dall'altro lato perché io di là non ci entro. Devi girare il tavolino.
6: La posso girare con forza?
2: Anche con delicatezza.
6: Ma certo, voi siete esperti, no?
2: Siamo i froci del Freaknet. Le froci delle freak. E voilà, le frochon. Avec ici.
1: Non so che
2: bon. Ci vorrebbe una ciabatta.
1: Forse di caso, il mio tavolo c'è la ciabatta e ce l'ho solo.
2: Non trovo lo spinotto sprocio che c'ha.
1: Lo so, porco Dio. Così, questo c'ha. RCA praticamente, mai visto.
2: No, non è RCA, guarda bene dentro lo spinotto. Sì. No, è un jack. Io prendo l'olio di semi e glielo verso dentro e il motore va. Fa meno fumo e ho un po' più di potenza.
0: Ah, anche più potenza.
2: Sì. L'unico problema è la viscosità che potrebbe sforzare la pompa. No, la pompa. E infatti non vado mai puro, massimo 50%. Quando c'è caldo, cioè, in estate va benissimo.
0: Ora la prossima la fai con la spazzatura e poi andiamo.
2: Ci può fare le patatine qui? Fa odore di patatine. Ci vuole una ciabatta qua, non ce l'abbiamo dentro.
1: Allora, ascolta, dentro nel tavolo c'ero io, c'è la ciabatta, sono attaccati, sono cellulari. Può staccarla.
6: Perché il costo di produzione è abbastanza elevato.
0: Ma al solito per uguale perché devo mangiarsi tutti i soldi.
6: Il costo di produzione è elevato, quindi praticamente ti viene a costare il doppio del diesel normale. Però se lo detassano, eccetera, lo promuovono proprio come è stato, perché... Ma l'olio di semi o l'olio d'oliva? Sì.
0: Perché d'oliva costa di più. Vabbè sì, però magari uno fa figli, io ho l'olio d'oliva, tu c'è l'olio sasso, no? Io ho quello del frantoio Garabelli.
3: L'olio di colza costa equivalente. Di colza,
6: costosissimo.
3: Di colza, come si chiama? Di colza?
6: Ah, colza, sì.
3: E costa ancora meno dell'olio di semi?
6: Sì, forse sì, anche quello lo usano per fare.
0: Anche l'olio delle patatine fritte al carrozzone, quello di
3: andare. Minchia, quello è un riciclaggio!
6: L'olio di cocco è costosissimo. E tra l'altro è saturo.
4: L'acido di... No, l'acido di cocco ci fa nel napalm, no, quello di no.
6: No, non capivo se mi dicevi no che era insaturo o che...
4: No, non lo so, però
6: voglio dire, è uno di quegli oli vegetali che tu pensi, vabbè, faccio grassi vegetali, quindi sai, fanno meno male. Invece no, tipo se olio di cocco...
0: Mi serve una sigaretta.
6: E peggio.
0: Ma brilli.

0: Hacer a nosotros, yo no hablo con el estimado.
1: Non sempre. Cioè, oddio, potrebbe essere, però non sempre.
2: Sì, non sembra.
3: Beh, neanche il resto del campo si sta utilizzando tutto questo, però.
1: No, però per fare solo questo.

0: Ma tanto che mangio
1: lei? Nutella, prosciutto nella Nutella, facciamo i bottini di Nutella al prosciutto.
0: Buono. Ma questa è mia, ti ricordo. Tu mi hai segnato il mio telefono, un nano secondo di batteria. E c'era anche l'altro versione. Sì, ma non abbiamo le...
1: Io odio le prese sciugo.
2: Almeno industriale no, e non industriale, lo dicono sciugo, però
3: il problema è che c'è sempre dove non serve a te.
2: Sì, perché ne metto ogni solito uno in tutta la stanza. E poi
1: ma cosa?
2: Le prese, le prese quelle, quelle la multipla normale o industriale. Cioè larga o stretta, poche parole. Io me le sono cambiate tutte a casa. Basta, basta.
1: E poi secondo me è una stronzata, che non vedo quella differenza fra quella fina, tu dici?
2: Sì, minchia.
3: La costanza, sì, ma cosa ci vede che ti stacca il contatore? Ti stacca tanto più di 3 kW, ti possono passare.
2: Sì, ok, però...
3: 3 kW non te ne assorbe niente.
1: Sì, ma...
2: Dipende. Boh.
3: Cosa ti assorbe 3 kW?
2: Non sono.
3: Elettrodomestici che assorbono 3 kW.
2: Sì.
3: Il condizionatore, ma non l'attacchi con la spina.
2: No, vabbè, ci sono.
1: No, il condizionatore è la presa asciuga.
2: Infatti il condizionatore c'ha l'impianto direttamente con la presa.
1: Sì, sì.
2: Sostanzialmente. Però vabbè.
1: Chi è che la febbre?
4: Il panino con la Nutella.
1: Chi è che la febbre?
4: Lisa, la buttata, faccio un panino.
5: Io ho farmaci di tutti i tipi per la febbre.
4: Sì, che farmaci hai? La tachipirina?
5: No, c'ho anti-grip, tachipirina, aspirina, vitincina.
4: Mi piace, la tachipirina.
5: E l'attigrip non è la mitata,
4: Cioè, l'attigrip.
5: Ecco, puoi fare 5 metri in 11 secondi.
0: Io ho delle lavande vaginali in casa. Io ho delle lavande vaginali in casa.
5: Qui, no, le mio.
4: Non le hai portate, sai che tornano sempre utili, no? Che faccio? Mi devo togliere?
5: No, no.
4: Mi polverizzo.
5: Mi devo capire come far passare i cavi in modo che nessuno si faccia male.
1: Ma la ciabatta l'hai presa?
5: No.
1: Perché?
5: Ho deciso che me ne fotto perché tanto devo attaccarmi solo io.
1: No, non ne trovo.
4: Ma vai, nel tavolo.
5: Ed è di Evernine, la spina non entra qui.
1: No?
5: No.
1: Vabbè, se la facciamo un po' canto.
5: Pilu, perché non ti sottrai... Tu ci stai in altezza qui dentro?
1: Ah,
5: sì.
1: No, vero?
5: Io no. Tu quello
4: sei?
5: 1,85.
4: No.
5: Questa è fortuna. Mica poco.
1: Sei bianca di me.
2: No, io...
0: Mi davano soldi.
5: Se non avete abbattuto la connessione.
1: Sì, è fredda.
4: È fredda.
3: Non lente.
4: Buttiamo lì. È un monoblocco.
6: Solido.
0: Bella questa Nutella proprio.
5: Sì, sì, stiamo ancora streamando.
0: Per non è per... Sì, 42 per spammare tutta la Nutella.
4: No, ma basta farla anche. No, ma adesso vedi, la manipoli come la cera fungo.
0: Facciamo le statuine di Nutella.
2: Oggi se ti
4: fanno l'impianto
2: a norma ti
4: portano
2: tipo con i quadri,
4: le accende
2: un po' di luce.
4: Potrei mettere uno strato così. Mamma mia, quando facevo la scout da piccolina sono andata 2 settimane in campo in Sardegna con gli scout e l'incubo peggiore.
0: Beh, scout non penso che andavi con il ciclo amatorio.
6: L'incubo peggiore?
4: L'incubo peggiore era il panino della mattina con la Nutella, perciò mettevano 3 molecole di Nutella, la raschiavano 100 volte, tipo allora questo panino ci volevano uccidere.
5: Pochissima Nutella.
4: In realtà era un campo di sterminio, non un campo di scout, hai capito?
6: Era il pane con... niente, pane.
4: Pane
6: con... Era solo pane.
4: Pane con l'idea della Nutella.
6: Pane con una molecola di Nutella.
2: Con la
5: quante volte è caduto il Nezumi in merda? Oh.
2: Ma fa schifo.
4: Stiamo facendo pubblicità.
2: I Nezumi in merda!
4: Nutella, non... Su nello streaming non è giusto.
5: Nestlé.
4: Ferrero.
7: Non è Ferrero?
4: È Ferrero.
1: Sì, però Ferrero è...
4: Ecco, ma tu. Che vergogna.
7: Mi raccomando, com'è il barattolo quello grande che...
1: Non parlo
4: io. Compratelo all'Alice.
7: E anche le lavande
1: è conveniente.
4: Ma...
7: E anche le mie lavande vaginali.
1: Vabbè, ti conviene ancora
8: con l'omologazione. L'omologato
4: sì, sicuramente.
8: E certo.
4: Poi non so, io vado alla Coop perché mi piace la loro...
1: non costa niente.
7: Ma questo polistirolo a che serve? Gomma piuma, cosa che serve?
4: Sai che hanno dei...
8: Per evitare che entra acqua e vento.
7: E funziona?
4: Che stanno attenti a certe cose, hanno una linea, una policy, diciamo. Sì, sì.
7: No, no,
4: ma com'è per i bambini? Per le cose.
8: Beh, l'aspetto non è tutto nella vita.
7: Vabbè, certo.
4: Sì, sì.
1: Ma io...
7: Pare anche male, dopo la fatica che hai fatto, pare male mangiarlo, io non lo mangerei.
8: Ma è per me, vero?
4: No, è per Lisa, che è malata.
8: Ma Lisa
4: è
7: malata, ma anche io sto male.
8: Sto malissimo!
4: Vabbè, cioè, è qui te lo fai,
8: sì, voglio dire, cioè...
7: No!
8: Lo rovino, troppo pane.
2: Ah, fatti così! Quella è magra, non mangia!
8: Vuole troppo pane. Troppo
7: facciamo
8: pane.
7: Una cosa, un morso per uno, quello che resta glielo portiamo.
1: Un morso per uno e tasso di un volume. Facciamo mezzo e mezzo.
8: No, no, questo qua è mio.
7: No, era mezzo, solo il pezzo di sopra.
8: Stavo azzeccando il coltello.
1: Il pane quando deve, si fa a mezzo.
7: E infatti.
1: Ragazzi, ci fai un
8: panino. Tu fai tu a mezzo.
2: Solo a mezzo e col doppio della...
7: Oh, allora aspetta che me ne prendo uno anch'io.
8: Minchia, ma è un casino qua.
7: Me lo agevoli il monoblocco.
2: E mettiamolo sulla stufa dentro.
1: Effettivamente non è proprio torto.
7: No, il pane. La Nutella. La Gnutella.
1: La Gnutella.
7: Ma questo è troppo enorme.
4: Vediamo.
2: Cazzo vuoi?
4: Lo taglio a metà cazzo. Beh, taglio un due. Quando ne spongo uno per me, va.
2: Minchia panino, quello 4 persone ci mangiamo,
7: Che c'entra 4 persone? L'ho preso io.
2: Sta su. Vabbè, non lo so, vado a prendere il filone di 12 metri di filone allora.
8: Io già faccio fatica, tu mi muovi qua.
4: Sì, va bene.
2: C'è andare là con lo schiacciacarne.
4: Lo allora schiaccia.
2: Secondo me tu ti metti anche bene le mattonelle. Stesso movimento di cazzuola, sbesso.
4: Mastro.
7: Dai, va, non faccio l'animale.
4: Non me ne metta a me, va.
7: No, fammene mettere a me, cazzuola. Sono belle parole.
8: C'è per caso qualcosa che non sa fare bene?
4: E danno chi stai o me?
7: Ma perché è quello più grosso di un
2: po'? Che sei in gamba, quindi no. Tutto a posto.
7: Vabbè, non posso usare questo, sennò poi... Ma che specchio se ne fa?
4: Di...
2: Alla fine la morte con la Nutella di quel pane. È male cavata la
4: vecchia. Stai scavando? Il pezzo di marmo? Ah, però è...
2: Non è proprio il petrolio.
4: Effettivamente è una buona tecnica.
2: È anche una buona tecnica.
4: Lui ha una buona tecnica.
7: Porca puttana! Ho paura che scapoli tipo...
4: Posso?
7: No, è...
4: Ti spacca la lama!
7: Non oso immaginare come sarà quello col prosciutto allora!
9: No, il prosciutto è...
4: Una lastra di basalto! Il
9: no,
4: prosciutto!
9: È nella posa termica col ghiaccio, quindi...
7: Ah molto beh, freddo, allora!
8: Vai a cuccia! Istantanea.
2: Io c'ho la cella frigorifera in questo momento fa funzionare la termosifone, capito?
7: Porca.
2: Il compressore non attacca mai, c'è sempre l'impianto per decongelare.
7: Ah, ho trovato questa tecnica
4: di spalmamento.
7: Di spalmamento feroce che...
9: Ma ti funziona questa cucina o non l'hai mai provata, mai usata?
4: Non so cucinare.
2: Nooo!
4: Sto scherzando.
2: Non ci credo.
8: Qua si cucina tranquillamente qui.
9: Sì, sì, l'hai fatto, vai.
8: Lo faccio, c'è la bombola piena.
9: La
8: pasta asciutta.
9: Sì,
7: la Nutella fredda.
2: Come sono le pentole molto piccole, avanti che si cucina tutta l'acqua, l'acqua non ha problemi di scolarla.
8: Ma sei scemo?
9: Ma qua c'è il bagnetto? Bagnetto? No.
8: Sì, che in realtà è un deposito di roba.
9: Vabbè, però ci sarebbe.
8: Bagnetto e doccia, sì. Doccia per nani, però.
4: Io.
8: Cioè io ho difficoltà a entrarci.
2: Per mani io ho capito, più che altro. Ti lavi le mani,
4: Valerio. Pego mani. Basta!
2: Piruzza!
7: Niente, qua c'è gente che si fa il triplo strato e ora...
4: Ecco.
2: Allora, posso leccare, Piruzza.
4: Allora, tocca a me. Piano! Oh. Mi spacchi il tavolo.
2: Allora non è più un cazzo della vita, scusami.
8: Piruzza, vai a cuccia. Istantanea!
3: basta. Basta. Il ragazzo dove c'è la partita?
1: Cristazzo. Seguo. Vedete. Applico un movimento segante. Un movimento segante.
7: Ma è quel posto dei muratori che ruota sempre in basso del cemento?
3: In basso capisce.
7: Ecco, quella dovremmo prendere.
1: È un nome molto intuitivo.
9: Betoniera si chiama betoniera.
7: Quella è il
3: camion.
7: In basso.
3: Betoniera sì, quando diventa molto grossa, poi diventa betoniera.
9: Ha un nome
3: diverso,
7: sì. Una
3: dimensione. Certo. È molto bello quando questi a un certo punto si blocca il motore e tutto quell'impasto di cemento che c'è là dentro, brava, è un coso di quelli che costano un po' di soldi e là c'hanno dentro un martello.
1: È anche bello quando gli infilano le persone.
3: Sì, nella zona di Villa Rossa tante volte è successo, penso. Beh, diciamo che i morti di mafia di quella zona finiscono tutti nei pilastri del.
1: Sono decisamente più rapido.
3: Ah, sai, degli stranieri da me hanno chiesto, dice, ma come mai da voi le autostrade sono tutte su ponte? Dice anche la dove pianeggiante potrebbe poggiare. Mi ricordo uno gli ha detto, cioè, che vuole, ci morti mafia di diavolo, questo no, bastardo.
7: Dice che però li mettono così, perché almeno così sostengono.
3: Annusa, annusa qua, vieni qua, annusa, annusa.
7: Ho a che fare, ho a fare con dei deficienti, non c'è niente da fare. Niente, niente.
1: Dico il primo sei tu.
3: Io voglio.
7: Questa è la triste realtà.
3: Voglio una cosa. La focaccia c'è lì. Io faccio la seguente.
1: Quello di cui dicevo prima.
7: Okay.

0: Quindi uno spango con primo. Ok. Dovrebbe.
1: Molto di nicchia alla fine come cosa, che mi pare per il pubblico.
0: E cosa?
1: Questa cosa di
0: ah, beh, non so, sì.
1: No, non so se è stata posta come una cosa di nicchia, almeno non credo, insomma, non mi è parso, però il pubblico che c'era era chiaramente tutto sì, sta benissimo personalmente, però
2: poco senza ribadire dei
0: beh, l'ingresso era libero, quindi
2: sempre comunque lo si può fare.
0: Uscita un po' meno, questo.
2: Come Catania.
1: Non so se è stato etichettato a priori da chi ha partecipato come una cosa sicuramente di sinistra, o se magari è stato pubblicizzato.
0: Catapulta di Acuccia. Vai Acuccia.
2: Questo è possibile.
1: Comunque quelli di dentro se ne fregano perché dicono è una cosa di sinistra.

0: sempre, tu hai forno a microonde, però non per male.
1: Hai provato a cambiare il barattolo ogni due anni?
0: No, guarda, non so perché mi accompagnavo un quarto da un chilo sempre due giorni in casa, quindi...
2: Cioè, mi è arrivata un'email. Mi è arrivata un'email di un certo albano con body scritto The Snake. Fine. Che cazzo vuol dire?
3: Sapessi.
4: Il Santo Padre.
0: Ti spaventi, brutta soccola.
2: Putativo.
4: Bastarda sei.
0: Ti amo.
2: Sì, sei bastarda, che è?
5: Una bastarda? Maledetto cane bastardo. Ti ammazzo.
0: Bello che però... Morde.
1: Morde?
0: Ma gli dai due colpi di denti. Senza fare un cazzo. Perché penso che paura troppo di questo cane.
2: Ma che paura, la differenza profonda.
4: Ma che paura.
0: Ma insomma. Quando lui è nervoso lei sparisce.
1: No, dai. Lei sparisce. Si allontana.
0: Se non lo fa lei spontaneamente.
1: Ci dice riesce a farlo. Però bella.
0: Volete cani? Ho una cagnetta troppo dolce che non so come
4: sinto
0: fare.
4: Sinto culo.
0: Perché? Sarebbe bellissimo
1: questo bambino. Guarda l'email di Sandman, quella su spamasse sì. È wiki.
4: Ha ragione. Capisco perché non mettere una password su wiki. Entri con username e password e scrivi. Che cazzo di senso ha blacklist, cose? E che spacchio sono impazziti? No, dobbiamo chiudere questa lista staffa agli messaggi esterni.
1: Lo puoi fare comodamente al come l'altro?
4: Sì, lo so, infatti lo faccio adesso. Mi sono rotto il capo. Senti, ma perché HTTP freaknetorcgibin come l'admin non va automaticamente ad HTTPS?
1: Ma l'ho fatto.
4: Freaknet.org.
1: Posso, l'ho fatto. Non mi sa che c'è.
4: Perché...
0: Però l'ha accettato, l'ho fatto entrare. Comunque,
4: tuo culo. Ma ci avete una campagna grossa come la casa, vi avete problemi per un bagnetto.
0: Quando io me ne vado sta spagna, che spacchio fa?
4: Ma c'hai i genitori, c'è ne sorella, Dio buono.
0: Io?
4: Tu?
0: No, quando io me ne vado, con tutti e quattro ce ne andiamo.
4: Perché? L'altro cane come fate?
0: L'altro ce lo stiamo. Tu immagini viaggiare in quattro, più i bagagli, più le cose che compriamo a Catania o a Villa Rosa che devono tornare indietro, più due cani, immagina.
4: Avete un cane di 40 kg, questa qua è piccola, che problemi vi fate?
0: Porco Dio, già andare è un bordello. Abbiamo fatto per un po', perché c'era la mamma di Alex che stava iniziando dei problemi. L'abbiamo fatto, però pesante.
4: Dicono tutti così.
0: Come un cane? Alberto. Dai, una piccola, un'altra piccola, non è che ha un problema, diciamo. Poi tu hai il furgone, metti dietro, cammini.
4: User posts only, ok?
0: Esatto.
4: Fine. Fatto.
0: Un pappagallo è un iguana. E ha avuto anche un coniglio. io alla fine ti lasciavo il gatto aperto e loro scorazzavano tranquilli, il gatto alla finestra con le segne aperte e potevo uscire, andare a casa dell'altra vita, rubare le mutande e tornare.
6: Morto in una settimana.
0: È litigante questa cosa. Un giorno ho trovato il gatto che si stava mangiando il pappagallo e l'iguana che aggrediva il gatto, terrificante questa cosa. Però
6: mi trovavano un loro biologica lì
0: in un metro quadrato non c'era lo spazio per la persona, non c'era lo spazio per la persona, quindi gli animali stavano provando a uccidersi da soli. Una bestia tanta era, porca miseria! Quando si beccava ti faceva malissimo! Una volta ma morde!
6: Questa pari abbastanza.
0: Lui camminava con l'umano, con il vento sulle spalle, faccio gallo che stava.
3: Un bel corpo.
0: Comunque, tranquilla, a me ha fatto schifo. Infatti quando io arrivavo a casa dopo sono stati tutti gli animali che voleva, tranne il resto. Anche perché non è che mi poteva chiudere un'altra strada e dice vabbè tu stai in questa. Era un'unica cosa, cazzo! Il gatto si arrampicava un po'. Ieri si è letto la finestra era quella aperta, ovvio perché era una mazzata. Niente passa, una cosa terrificante quella cosa. Allora, lui c'aveva praticamente il letto e dal letto si diceva lo so anche
2: tu sei quella.
0: Quella che è proprio a mansarda, no? Lui sedevi là sotto, sto gatto saliva su di te, ma in una voce. Tu rimanevi così. Bruttissimo.
2: Annunciazione 10.69 1.69
4: No, quello è enorme.
2: E tu?
4: 100. Perché? Che devi fare?
2: Sto mettendo.
4: E dove?
2: Tu la mia home sul tuo fuggendo.
4: Ce l'hai la mia, la tua home? Ti pare male? Perché io le cancello poi, sì. Albano. Re.
2: A me mai
4: Albano mi ha scritto re.
2: A me mi ha scritto
4: The Snake.
2: Eh beh, ti volevo dare se mi
4: vedete. Sì, sì. Aspetta che ti chiedo utenza.
2: Ma poi non la toglie, che cazzo.
4: No, le tolgo.
2: Perché le tolgo?
4: Perché sul mio portatile le tolgo.
2: Hai poco spazio?
4: Anche poco spazio.
2: Io non ti caccio niente. Un po' delle sposte, delle muore.
0: Ma quale tempo? Quello ha visto che questo qua è scanner maiale, tu dici ma che fa? No, 8 anni.
4: Allora l'utenza è Pallo. Il password è Suca.
2: Ma che ci parla?
4: E dai, non
2: c'ho potete Pallo, devo scrivere Pallo.
4: Ormai
2: Frocio 100 10 se no 100.
0: Ha levato tipo a morire.
4: No, 222. Minchia, non me lo ricordavo.
2: 10 se no 2
4: 1222.
0: No, gli ha azzeccato il coltello. Però il coglione non l'ha attaccato. Pensava, vabbè, come figliato, 100 kg la buffa i piedi.
4: Non ha avuto il tempo di rompere il cucciolo, è scappato, ha sbizzato, non ha avuto il tempo di rompere il cucciolo, è scappato, ha sbizzato, non ha avuto il tempo di rompere il cucciolo, è scappato, ha sbizzato, non ha avuto il tempo di rompere il cucciolo, è scappato, ha sbizzato, non ha avuto il tempo di rompere il cucciolo, è scappato, ha sbizzato, non ha avuto il tempo di rompere il cucciolo, è scappato, ha sbizzato, non ha avuto il tempo di rompere il cucciolo, è scappato, ha sbizzato, non ha avuto il tempo di rompere il cucciolo, è scappato, ha sbizzato, non ha avuto il tempo di rompere il cucciolo, è scappato, ha sbizzato, non ha avuto il tempo di rompere il cucciolo, è scappato, ha sbizzato, non ha avuto il tempo di rompere il cucciolo, è scappato, ha sbizzato, non ha av
0: gli dava le cose buone, non gli dava porcherie. Però era incazzato che non ce l'ha potuto fare il San Gennaro. Cioè, non so, per te è triste, però è così.
4: Funziona?
1: Sulla mia home, poi quando finisce te lo dico.
4: Va pianissimo. Siamo 10 megabit.
1: Mi va 20k al secondo. Non può essere.
4: Ma tu sei qua dentro senza antenna esterna e ti prende il wireless? Stai dando un megabit probabilmente.
1: Vado piano. No, meno di un megabit. Non portare. stai allentando.
4: Ma che metto USB non ce l'hai?
0: Odore.
1: Ci vado di là, la bossa, la vado via.
0: Spettacolare.
1: Ma che ha il minimo di cosa? Di...
0: Però la storia che ho detto io era più bella. Io sono odore. Ho dato in questa condizione di scoiattoli. Vuole l'ombrellone. Adesso
7: che si fa per prendere
0: pesce, qua l'ombrellone, ho danno ovunque, sono
7: ma posso forte io sentivo i piedi lì ma non sei sveglio non sei fatto non sei fatto no perché si giocava in casa e poi mi ha morto e stavo una fetta non riesco a fare più di fatto non riesco a andare a
0: cantare io
7: però il cavallo
0: mi io
7: però mi cavo gli insetti.
0: No, gli insetti non credo che la facciamo
7: esperimenti. Con le vespe,
0: con
7: le vespe. Non c'è più che non le di quelle
8: ma perché il sale
2: vuole. Mi è uscito nero in su di masterizzazione per il virus. Lo so.
4: Che
0: ti mette
4: solo
0: un forno a microonde,
4: diciamo. Catola at freaknet.org, ma è pazzo?
8: No, le cose.
4: From catola.
7: No, potrebbe essere la lumaca.
2: Che?
4: Non è catola il suo nickname? Perché scrive da catola chiocciola freaknet.org? Come fa?
2: Catola?
0: Mamma, una bambola no,
2: Una
0: bambolina ah. Come mamma no,
2: Ma dove ha scritto? Lo staff, su Primavera?
4: Un messaggio suo su Primavera.
2: Forse, ah, lo sai cos'è me? Il Redun Pat è giusto. Ascoltami. Mi senti? Il Redun Pat è giusto. Però il from è sbagliato. Capito? Quindi la mia richiesta l'accetta.
4: No? Yo yo yo. No, niente, cercando di capire come far passare i cavi in modo che... Devi fare attenzione, se esci, quando esci, di non tirarti i fili e tutte cose.
2: Che sta a farlo?
0: Io. Coniglio legato con 5 disco. col turbo schiantarsi contro i muri.
7: Vabbè, però
0: no, no, questa ragazza guidava al primo piano, il coniglio è morto perché si è suicidato, si è buttato dal primo piano sotto un autobus, sotto solo un autobus. Tristissima questa cosa. Cioè, a un certo punto ma dove è il coniglio? Abbiamo visto sto coniglio che correva per... E verso questa imperiata boom,
7: ma poverino, ma sono stato in piedi, sai che le scarpine.
0: Non ho partecipato, poi ho provato.
7: Hai ubriacato una lucertola?
0: Però ho ubriacato il mio cane.
7: Prendi la lucertola, prendi un pochettino delicatamente, tanto che l'hai fatta. E apri la bocca, poi prendi col contanocce, lo riempi di birra e vedi sta cosa che ti tappa
0: molto. Questo lo puoi fare anche con lui, comunque. Non è che.
4: La gaita, il frocismo. Questo microfono è una vera merda.
2: Ma ti stai zitto?
0: Sempre spettinato.
4: Microfono del cazzo. Cristo maledetto. Hai un microfono? Qualcuno ha un microfono?
7: No, noi dovevamo una polizia, la cavalletta per sezionarla.
4: Ma Shining viene?
0: No,
1: è Covid.
7: La cavalletta la mette nel fatto.
4: Si riproduce?
7: Sì, non soffre, sta cavalletta. Oh, la ragazza è completamente morta.
4: Bravo, bravo, bravo, bravo.
7: Perché lei voleva sezionare un animale più grosso.
4: L'uomo, il professore.
8: No, si può, se lo concedono oggigiorno, puoi fare o...
2: Palleggiamo, Verlaine? Palleggiamo?
7: Dai.
8: La cosa.
0: Questi quattro anni lo creano con le buffe e i coltellacci. Facciamo le cose più grandi. Sì, anche perché abbiamo 25.000 di buffe. Io da piccolo non ce l'ho stima. Non vedo, e chi nasce? No, non è Elisa, è...
9: Maria
0: Elisa... La smunda di... dirlo, l'unico che azzecca le cose è il canale 5, che azzecca sempre, anche che chiave in anno lo dice che chiave è vero, puttana di miseria, da Catania, Enna è merda, cioè noi siamo, alterniamo le quattro stagioni nel giro di 4 ore, da che hai un sole bestiale, da che si annuvola, a che c'hai tanto di neve, a che dopo mezz'ora che hai chiamato i clienti, guardate qua c'è la neve, loro sono a 10 minuti da te, ma non c'è niente, tu ti rigiri, non c'è più un cazzo della mente. Sono impazzito una domenica, sono impazzito, terrificante.
9: La prossima però settimana ci dovrebbe essere sole.
0: Speriamo, anche perché il danno che hanno creato, la campagna è devastata, tutto ferro, tutto ferro, prima di Catania è tutto bruciato, Enna tutto bruciato.
10: costa 35 euro. Ma poi il danno grosso è anche proprio qua.
9: Ma è ancora tutto chiuso, però non possono andare a respirare. Ma adesso non è meglio fare questa settimana, questa versione è spostata.
10: Il problema ogni anno è l'anno scorso era di fretta che era. Non è stato pesante, il problema è l'anno scorso non c'era ghiaccio. Il problema è che l'anno scorso mai, quest'anno era sempre il ghiaccio, sempre. Perché praticamente cosa succedeva? Di giorno faceva la cappa, nuvoloso, quello che è, piovigginava, quindi di notte andavano via le nuvole, ghiacciava tutto, tutto quello. Se fosse stato al contrario, di giorno riscaldava e poi la cappa di notte non sarebbe ben riuscito. Sto diventando pazzo adesso.
9: No, ma questo qua è uno stacco praticamente. Cioè, devi prima liberarlo.
10: Sì, sì, non puoi uscire. Uscire. Ma anche come il turismo, come tutto.
11: Tu pensi, parlavo con quello che mi fornisce la femminino.
10: Ha detto questo. Questo freddo ha danneggiato anche noi. Perché chi consuma il pane? Sono operai che lavorano fuori. Sì, sono gente di campagna, muratori. Questo freddo non ha lavorato nessuno. Quindi oltre a non lavorare loro, non poter guadagnare tutto così qua, infatti ora ti ho perso una mezza bella giornata, a me che avrei chiamato un figlio, che faccio, vengo, faccio questa cosa, che faccio, vengo, normale, che cazzo fa? E loro hanno avuto un calo del 20%, minchia, è enorme, dice, di solito c'è d'inverno il calo, ma il 20% in più rispetto all'anno scorso, è pesante.
12: Questo desiderio, no, di
10: che invece certo, c'è soffro il freddo del nord, non è bello.
12: Non c'è
10: vento,
12: sai,
10: tutti
12: copri.
10: Ho avuto dei clienti ora del nord, nord, bestiale. Quindi non c'è tutti i comunali. Questo qua, ma ieri sera sono uscito fuori in mutande a fumarmi una sigaretta. Tu lei è pazzo. Tu lei è pazzo. Il giorno dopo che ha cambiato il vento, c'era una tramontana micidiale che gli entrava dentro il buco del culo, scusate l'espressione, era tutto fumonato, oggi la sigaretta l'hanno fumata, non ci siamo abituati al vento,
12: capito?
10: Un
12: conto è freddo, un conto è fatto sempre, un conto è freddo, tipo, ma non sai. Però non siamo abituati al vento.
10: L'anno scorso? Non so se tu ti ricordi dove abito io in campagna, non ci mandavo lì da solo, tutti i venti ci ribottiamo, perché ho troppo caldo tempo o troppo freddo tempo. L'anno scorso una giornata bestiale, era limpidissima ma con un freddo lessivo. Dovevamo smontare un pezzo del trattore, io tenevo il fuoristrada, il motore acceso, l'aria condizionata accesa, spada al massimo, perché ogni 3 secondi devo andare a scongiolare le mani, viola ce l'avevo. Cioè ce l'avevo a sangue, terrificante. Terrificante, non poter, cioè toccavi la chiave ed era tipo ghiacciato, restava attaccato, effetto frigorifero, presi moltissimo, poi lo stavo pesante. Però almeno questa cosa non c'è stata, perché non c'era il grossissimo vento, per cui c'erano 0 gradi, però la temperatura percepita non erano 0 gradi, anzi meno 0. La giornata quest'anno tipo 2 gradi, un vento, e sentivi meno 10 gradi.
9: Poi se c'è umidità?
10: Ma sì e no.
9: Beh, il vento con niente.
12: Ma lei come sa, lui non c'è tanta umidità. C'è tanta umidità.
10: Andiamo a tutta fermi con l'osso. Quindi comunque l'umido l'osso. C'è.
9: C'è
10: l'osso.
9: Ma ci avete fino in giro?
10: Bene, il salto, io continuo col salto. Ma dall'altro lato c'ho la diga di Villa Rosa. Ruscelle, comunque terreno, ci sei terreno in campagna. Cioè, non...
9: Hai la diciamo la valla che sale tutta la convenzione.
12: Sì, non c'è niente.
10: Io impazzisco invece in cucina, ho fatto e cuciniamo, usiamo un malto vapore.
12: No, non credo, solo le mani sono sopra.
10: Le carte taglieremo, qual è il problema? Poi si coderà vocalmente un programma.
2: Oddio il vento.
10: Cioè, si parlava di...
2: Dov'è Pallo Tron?
10: Pallo! È morto, punto.
2: Ma morì.
9: Non lo sapevo dove era Pallo Tron.
0: comunque. Morto.
13: Dove andate?
14: Devo fare un bonifico.
13: Vai felice a fare un bonifico.
0: Contento, eh?
13: Qualcosa mi faccio un panino. Vuoi un panino?
14: Sì.
13: Facciamo un panino?
14: Sì.
0: Fai.
13: Nutella, prosciutto.
14: Nutella, io.
13: Sì.
14: Questa roba che io mi... Questa mattina mangio del prosciutto lungo.
15: A colazione. È stato bellissimo.
16: Io sono abituato a un bollino a Catania. In campagna un cazzo.
15: No, io mi prendo il prosciutto.
16: Cioè, mi ma proprio in campagna sono allucinanti. Facciamo una vita di merda.
15: Per forza, devi alzare prestissimo. Guarda,
16: ti vuoi collegare quando capita.
17: Ma dai, me lo faccio anche io con la Nutella.
16: Qui io ho.
17: Sì, poi inizio
16: a chiamare alle 6 e mezza, alle 7 massimo. E io fino a quando loro non mi dicono noi ce ne stiamo andando, ti stiamo lasciando qua, poi vieni a piedi, io non mi alzo, poi mi alzo in coma, mi vesto per come sono e mi infilo in macchina.
15: Già, ma ci dentro che ti ammazzi,
16: no, no, no,
17: lo vuoi pure tu un po' con la Nutella?
16: Grazie. Occhio, occhio sì. Con i coltelli.

0: domani il cuoco non è più, non è stata la prima volta che io ho cucinato per 80 persone da solo. Quindi mia sorella mi ha detto, vabbè, abbiamo incominciato come ci siamo uniti. Hai oltranza, ho detto mia sorella, anche che non dormiamo. Mia sorella si era accollata alle 2, a un certo punto morti di sonno, io ti ho fatto qua, poi è tutto veloce, no? Poi ho detto, no, no, quale sangue? Ti ha dato un colpo, ta! E sento dolore. Certo, minchia, mi sono tagliato. Tagliato.
1: Minchia.
0: No.
2: No.
0: Il colpo era stato. Ma.
3: Invece devi tagliarlo.
0: Dopo un po' fa ancora male. Quindi faccio così.
2: Ah.
0: E vedo che l'ha attaccato questo spigolo qua e questo spigolo qua. Tutto il resto era tagliato, non preso la carne.
1: Minchia.
0: Carla, mi sono tagliato. Mi sono nella panico. Ora ci penso io e comincio ad uscire praticamente anche la mia vinci. Te la voleva mettere
3: di terror dentro. Forza, non ti dico qua.
0: Non ci penso io.
3: Per cicatrizzare.
0: Io faccio tutto, me lo imballo a berberino. Ho detto, Carla, ora mi sento male. Io appena ho detto sangue svengo, quindi figure. Però l'adrenalina addosso ancora un po'. Ho detto, va bene Carla, ora possiamo salire. Sbiango completamente. Va bene, andiamo, di corsa. Quindi ho cucinato con una cosa così, prendo e stavo con una mano, tutta la cosa più brutta è stata arrostire la carne.
1: Mamma mia.
0: Perché stai sulla griglia con quella cosa di plastica e prendi, sei allippata là.
2: Brutto. C'era brutto. Un mio amico, che suo padre è chirurgo, era chirurgo. Operava proprio. Allora, nella sala operatoria sopra c'era un posto dove andavano gli studenti per guardare, no?
0: Ah,
2: stava là sopra. E quando tagliavano la carne col bisturi elettrico e si sentiva questo odore di carne bruciata, gli veniva fame, si doveva andare a prendere un panino.
0: Che schifo. Un amico troppo schifoso, pure lui studente, assiste a un'operazione, mente di uno che era non so quanti chili.
2: Mangiavano te.
0: A un certo punto l'hanno operato per levargli peso, gli avevano 30 kg di grasso dalla pancia praticamente. Mm-hmm. Cioè gli hanno segnato, io non ho studiato il disegno. Ho detto, vabbè, tagliamo qua. Prima l'hanno scuoiato, gli hanno levato la pelle, in modo tale da ricucirla pulita. Poi tranquillamente col bisturi hanno levato tutto il
1: pezzo. Sì, così fanno.
0: E lui sai cosa ha fatto? Ha preso sto pezzo di carne,
2: messo
0: ancora vivo, e ha incominciato a sperimentare con i punti, l'ha ricucito. E me lo raccontava quando ha detto, mi fai schifo. Porca miseria, cioè stai facendo su un morto, porca puttana. Madonna. Devo imparare a dare i punti.
2: Non siamo normali, gli animali non le fanno queste cose.
0: No. Cioè noi siamo anche gli animali, forse più degli animali.
2: No. No. Siamo evoluti, però abbiamo questo qualcosa. Siamo cose strane.
0: Cioè noi siamo stupidi. Molto stupidi. Più stupidi degli animali. Però. No. Cioè non penso che un animale abbia avuto la facoltà di distruggere tutto quello che lo circondava e si no. Stia autoannientando.
2: Cioè, sì, c'è nel mondo naturale il virus, fa così.
0: Ma non distrugge se stesso, attenzione.
2: Non se stesso, però distrugge tutto quello lì e poi muore. Fame. Perché uccide il suo ospite.
0: Là sono dei virus.
2: Sì, per la terra.
0: Per tutto.
2: Tecnicamente.
0: Anche sì. Per noi stessi.
2: Anche per noi stessi.
0: Io l'altro giorno, io sono all'ottavo piano, dove vedo tutta l'Etna, Catania, diciamo, vedo buona parte della città. Un giorno ero affacciato così, si rende quei classici momenti di scazzo del tipo aiuto, panico, momenti tipo allucinanti. A un certo punto inizio a guardare bene e mi comincio a notare quante cazzo di antenne paraboliche che ci sono. E questo mi fa pensare. Perché se un'antenna parabolica montata verso un palazzo, giusto, proprio diretta verso il palazzo, funziona perché sennò l'avrebbero smontata, allora quante cazzo di onde attraversano noi, i nostri
2: no,
0: corpi e tutte
2: no,
0: cose qua?
2: Aspetta. Antenne paraboliche per la televisione.
1: È ricezione.
0: Sì.
2: Sono offset, però se sono così. Il fuoco è qui. Quindi. Sono a 45 gradi in altezza. Vieni da sopra.
0: Un palazzo così, cioè sai i balconi, hai di tutto, cioè funziona così, cazzo, non puoi.
2: Devi vedere.

Grazie.

Zdravíme tu den.

0: frodi.
1: Se non andate a fare i bonifico di Fattori Ox.
2: Sbagli posto.
1: E sbagli posto se ti metti anche là.
2: Perché non ti metti qua?
0: Ti manso la tutte e due.
2: Ah, quasi quasi.
0: La vedi la Madonna? La vedi la Madonna?
2: Sì. La che ti metti in merda. Hai scelto. È uno spazzato. Chi è casa tua?
0: Ma che stiamo a fare? Oh.
1: Ecco, non ce n'è di me.

0: Quindi io posso quando i numeretti del bonifico, no? Lui è stato un minchiato di cose.
1: Tieni lì. Una minchiata?
0: Magari aver copiato sbagliato i numeri, quindi.
1: Perché? Sta paranoia?
0: Una paranoia, confusa. Minchiate di casse.

Oh.

0: Zubu, zubu, zubu.
1: Hmm?
0: Zubu, zubu, zubu.
2: Okej.
1: Okay. Hmm?
2: Basta, ho la coscienza a posto.
1: Ci siamo?
2: Sì.

0: Grazie Palton, dimmelo stronzo.
1: Non è.
0: Per 4 ore bisogna fare un po' di carica di batteria. Ah? Tu penso quanto puoi stare lì?
1: Io 3 ore.
0: Ah. Fanculo allora. Vivo che mi carico un po'. Scusa più.
1: Devo cambiare.
0: La presa, no?
1: La presa lì.
0: È troppo piccola, è piccola.
1: No, è un asciugo.
0: E allora? Non c'entra, no, ripresa normale, questa qua non c'entra.
1: È una rottura di cazzo, quella questa. Forse c'entra.
0: C'ho anche la rottura di asciugo io. Devo togliere, devo mettere. Per le cose multiple, per le prese internazionali. Tira, tira.
1: Porco Dio. Quindi qua ci puoi mettere pure quel cavo.
0: Quello lungo, sì. Ah, l'hai visto tu allora, sì.
1: Fa belle cose là. C'è niente da fare. E poi si perde in queste minchiate.
0: Vero? Ma è fatta apposta, cioè, no, è fatta apposta. Lo sai, io sono cose fatte apposta.
1: Questo è un jack stereo.
0: Come il cavo della del video della Sun. Per rompere la minchia. Fatto in quel modo, mettiamo che non usano più forse, mi pare usano il VGA, giusto?
1: Boh. Anche perché il monitor Sun non aveva niente di particolare.
0: Infatti,

0: Sì, l'abbiamo trovato.
1: Cioè, il terminale da solo?
0: Sì, sì. Connesso a un computer proprio. Tranquillamente. Il problema è fare il cavo giusto. Allora io qua.
1: Che ce l'avete il manuale?
0: Sì, abbiamo tutti i manuali, sono quei volumi che stanno.
1: Non ci sono gli alini.
0: Lì.
1: Bellissimo.
0: Già, già.
1: E le pizze funzioneranno ancora?
0: Io spero di sì.

0: che fai?
1: Cerco inutilmente di creare spazio e di sistemare
0: un po' di corrente, dai.
1: Oggettistica. Con piacere.
0: Il casciuolo. Dai, ci arriva, non domenica mi chiamo comunque. Ci arriva.
1: Si è acceso?
0: Aspetta.

0: che è?
1: Ah,
0: sei male?
1: Non vedo. Ora faccio un brinco, pare che siamo squartato.

0: Allora.
1: Finalmente mi sono potuto fare un po' di cazzi miei.
2: Bravo.
1: È bello. Si devo muovere.
2: Sì, l'hard disk ogni tanto fa
1: tic
2: tac. Volevo vedere.

0: Grazie, grazie, molto gentile, grazie.
1: Questo non è quello originale. Questo non dice gas. No, questo dice gas.
2: Se la cucina da fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas.
1: Lavoro non è proprio
2: immediato. Arrotato l'arrotino. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato.
0: La risposta è no.
1: C'è l'acqua del rubinetto, del poito,
3: oppure c'è l'acqua
1: dietro il poito.
3: Le sono qui, questo l'avete usato per fare cose?
4: No, io che sappiamo.
1: Cioè, non è che stavo andando a
4: terra. Donne, è arrivato l'arrotino.
3: È l'ombre. Cioè, guarda, è uguale, è dappertutto quella cassetta lì. Anche a Verona c'è quella cassetta lì,
4: No, no, c'è, c'è, c'è anche il tipo che cammina fa 50 tortine a sole 5.000 lire.
3: 50?
4: Tortine a sole 5.000 lire.
3: No, tortine di cose?
4: Tortine da vicine domacche. Le vicine domacche.
3: Sì, no, le conosco.
0: Ho andato Iuri
1: a riempire di acqua le bottiglie di acqua. Al volo! Posala!
3: Sembra di essere tipo in gondola qui quando ti muovi, sai, c'è questo effetto.
1: Non ho i piedini di stazionamento.
3: Ma Ram che fa? Dorme?
1: Queste, questo tutto via.
4: Che?
3: Ram dorme.
4: Non ce ne so, che fine ha fatto?
1: Ram dorme. E queste sarebbero da lavare.
3: Prosciutto.
4: Prosciutto?
3: Non si è messo un chirurgo. Prosciutto, pane,
1: bisturi.
4: Bisturi.
1: Cristuri.
4: Stronchezza.
1: Ho portato anche il film che mi avete portato.
4: Ah, io ho il tuo libro di Fenzano.
3: Senti che bello odore.
1: Che mio Marco lo voleva visto.
4: Purtroppo.
3: Lo so Pilu che adesso impazzisci, vero? Con tutto dai. Questo prosciutto.
4: Ma io me lo faccio un
3: po'. Sì, dai, fattelo. Anche perché ne ho comprato così tanto, va?
1: Ma sono? Grazie, lo so.
3: Il pane invece non era tantissimo, ora che vedo.
4: Io mi faccio uno di questi e sono tranquillo per due giorni.
3: Vabbè, che tanto il pane si potrà comprare, no? Finisce qua, no? Anche il pomeriggio,
4: sì.
3: No?
4: Se no me lo divido, ce n'è un altro. Ci vuole mezzo panino? Nessuno.
1: Nessuno mi ha risposto.
3: Posso dare un pezzettino di prosciutto a Pilu?
4: Non lo so se ti conviene.
1: Vieni, però
4: Armando
5: è morto?
1: Penso proprio di sì.
4: Dai,
3: non ce la
4: puoi mettere un
3: fare.
4: Po' qua
5: a
3: sì.
1: Di cosa? Di arancia?
5: Scorza di arancia?
4: No, grazie.
1: Pilu, fuori.
4: Ma vai, vai.
3: Aspetta,
4: lascia stare.
1: C'è bene.
3: Un po' arrotolato questo.
1: Metti.
3: Sì, sì. Aspetta, arrivo.
4: Senti, ma metti basta.
1: Mio Dio. Che vento.
3: Ecco, però guarda che fetta.
4: Basta.
3: Però va distribuito un po' meglio.
1: Mi siedo anch'io.
3: No, ma io mi alzo proprio.
1: Il problema è che io questo devo stare così. Io glielo voglio togliere.
3: Occhio che metto la sciarpa nei panini.
1: Questo petto in
3: vuoi farla cabrio?
1: No, voglio concepire diversamente l'imbottitura di questo canter. Rifarla con uno strato di spugna
3: che è molto ci puoi sbattere.
1: Che no, che coibenta molto più del che qua c'è, vedi.
3: Ma hai fatto tu
1: pannelli di lana di vetro e legno. No, ho comprato così.
4: Nascondiamolo.
3: Conserviamolo per noi. Oh, Pilu, guarda, è andata bene, c'è un altro pezzetto. Che fate, ci pensate voi a spostare queste cose?
1: Sì, ci penso io, non ti preoccupare.
3: Ah, mi hai chiuso dentro.
1: Ma sì, facciamo entrare un po' più di freddo.
6: Vabbè, allora quest'acqua la butteremo, innaffieremo le piante.
1: Oh, grazie, grazie.
5: C'è l'acqua di rubo.

0: prosciutto è rimasto?
1: Qua il mango.
2: Oh là.
0: No, lì non c'è niente.
2: C'è anche le maschere con i pubi.
1: Ci sono?
0: Una tonnellata.
2: E le maschere con i pubi. Ah. Sì,
0: in caso di tsunami.
1: In caso di missione subacquea.
2: Io sono più di
1: spazio. Siediti, senti, siediti, perché qua ho bisogno di spazio.
3: No, non mi muovo più.
1: Non per qualche cosa, però sto cercando di lavare qua. Va bene, questo per definizione non si lava mai. Mettilo qua.
2: Oh!
3: Tu codici?
2: Poco, ma...
3: Vabbè, è abbastanza.
2: Che è successo?
3: Questa notte ci facciamo 4
2: non
3: ore
2: ci
3: per
2: sono.
3: Uno.
1: Per?
2: Te l'ho detto.
3: Più robots.
1: No, no, portate muse su SX, così io compro un Echo.
2: Non ci sono.
0: Poi c'è Space sul disco.
3: Io con i programmi di merda non voglio avere nulla a che fare. Più robots.
2: Cos'è?
1: Una cagata per farsi le seghe.
3: Esatto. Combattimento tra robot e intelligenza artificiale programmati.
2: Non so un cazzo di intelligenza artificiale.
3: Hai semplicemente devi farlo veloce, quindi non è che puoi fare le reti neurali. Ed hai soltanto muoviti, scanna, spara. Queste sono le uniche funzioni che tu puoi usare.
1: Muoviti, gira, spara.
3: Muoviti nel senso vai avanti, indietro, gira di a destra, di gradi.
2: E se faccio un'unica funzione seek and destroy?
3: Esistono le squadre che fanno dividere te in pera, le cose che lavorano insieme e fai dividere te in pera. Isolano le squadre avversarie per cercare di ammazzarne una alla volta. Fichissimo.
2: E come si scambiano? E come si scambiano i messaggi sti programmi?
3: E poi gira su un server. E c'hai un sistema di messaggistica interno tra i vari tuoi programmi. Non solo, puoi anche mandare i messaggi falsi ai robot avversari se vuoi, sperando che il robot avversario parli quella lingua e poi sperando che faccia cose che tu non ti aspetta.
1: Moltiplicati per zero. Ecco. Dove lo metto? Ma nessuna parte. Sono veramente anch'io. Un porco Dio. Voilà.
0: Voilà sì che pulito.
1: Beh, ci sono macchie che non vanno via.
3: Non dire voilà.
1: Che cosa devo dire? Qua.
2: Ci sono macchie che non possono essere cancellate. Poi macchie di sterco.
1: Esatto, stavo proprio per dire questo.
2: Sterco secco.

0: ペイト。
1: ソメッソ。ソットメッソ。
0: Quindi si sente. Abbastanza, complimenti.
1: Ah, aria buona. I succhi gastrici.
0: La gastrite.
1: Intestino tenue.
0: Quindi addirittura il tenue.
1: Intestino porco.
0: Intestino porco.
1: Stamattina ho trovato il cofano della macchina semiaperto.
0: Perché?
1: Non lo so.
0: Ma comunque qua
1: batti, l'ho chiuso, l'ho spinto di più.
0: Non ci sono paranoie in questo tipo.
1: No.
0: Assolutamente. Lasciamo le macchine aperte.
1: Cioè? Scusate, mio padre l'ha chiuso male. Mi piace, poteva aprire.
0: Vabbè, mi vedo.
1: Mentre camminavo.
0: La cucina ha cambiato aspetto. Bastardo il dio, bastardo. Bastardo.
1: Chi è che mi chiama? Chi è che mi vuole? Shining. Perfetto, grandi.
0: Grandi. Di che la sua mancanza è fonte di dispiacere per noi. Che devi servire, dai.
1: No, dice che non. Già gli ho chiesto. Che fai? Non vieni? E lui col suo solito tono gli ha detto. Se, mi sembrava di aver detto che ho già spiegato perché non vengo. In realtà non me l'ha detto, però. Forse perché c'è Lidia a Catania.
0: No, io me lo farei spiegare invece. Non vorrei che fosse l'ennesima paranoia. Ormai io temo di tutto.
1: Alcuni aggiornamenti non si sono potuti installare. E via.
0: Bel riavvio che facevi. Quanto ci mette a caricarsi la tua batteria?
1: Sinceramente non l'ho mai contato.
0: È pazzesco, la batteria queste qua del Dell ci stanno tipo un'oretta.
1: La mia c'è da dire che se carico
0: tre ore,
1: se carico per mezz'ora effettivamente poi raggiungo una buona autonomia. Invece devo studiare l'open boot. Il la ROM, diciamo, quello che dovrebbe essere il BIOS per i PC praticamente. È una specie di firmware interno. Se tu premi Mega OS o OB con prima che accendi, poi accendi, ti parte questa shell, tipo quella delle Spark.
0: Cosa ti permette di fare?
1: Di buttare dalla rete,
0: tipo far partire un altro sistema operativo.
1: Sì, tipo la stessa cosa che fa la Sun, di fare il probe dei device.
0: Però.
1: Di fare. Di attivare dispositivi, di attivare dispositivi, cioè un po' di robe, va. Allora, c'è tutta la sintassi, tutti i comandi prima.
0: E no!
1: Vieni qui! Istantanea! Immediata, eh?
0: T'ammazzo! Vaffanculo, cane bastardo! Li hai levati?
2: Sì.
0: Minchia, sei un grande!
2: Tieni più, ora leccali!
0: Sai che fai? Mi riempi?
2: Aspetta, non mi serve l'acqua, però.
0: Quel bidoncino?
2: Sì, però prima me li ho asciugati un po' che sono grandi.
0: Questo, con questo mi devo asciugare. Ok.
1: Io ho servizi di internet.
0: Eh?
1: Niente, qua sto vedendo la finestra.
0: riempi pure questo.
2: Ma di acqua potabile?
0: Di acqua del rubinetto.
1: Di acqua petata.
0: Che è potabile. Una griglia. Oh, ora ho un cucinino veramente ok.
2: Oh, un cucino.
1: Quindi poi si butta la botta mai.
2: Stava dicendo che questa sera si dà una spedizione pulita a casa tua, si smonterà a Temini insieme a un re qua in mezzo alla piazza. Sei contento?
1: No. Anche se piove, aggiungo io.
2: No, soprattutto. Pensa belli, tutti nudi sotto la pioggia.
1: Poi Temini che prende
2: a ballare. No, no, Temini lo mettiamo dentro.
1: No, fuori, fuori.
2: No, no, dentro.
1: No, si rimbomba.
2: Mica perché si rompe, ma semplicemente perché se no poi si smette di suonare a un certo punto, quindi. È un peccato.
1: Ma il nostro scopo non è farlo suonare, è farlo suonare nonostante tutto.
2: Questa cosa è da rivendere per fare.
1: È tipo,
2: il mio scopo non è scopare, ma è scopare nonostante tutto. Non sono per qualsiasi cosa.
1: Sì, ma
0: aspetta, stavo pensando che stasera facciamo l'eba a casa tua.
1: Già,
0: sì, sì, in due. E riempi pure questo. C'è quando un po' però, perché ci andate un po' di tempo. Ah, che bello l'acqua sull'alimentatore
1: del. Si è verificato un eroe accedendo al network iPod cranne nucleare. Ma chi vuole?
2: Come mai?
0: Ma che?
1: Ma ora se l'è sudato cranne nucleare. Muoio di sonno.
0: Hai sonno?
1: Ma un filino.
0: E non dormisti?
1: No, 2 ore ho dormito.
0: Io ero spaccato al tennis, non ce la facevo proprio ieri, spero stasera di farcela un po', almeno un po'. No, ma stanotte sicuramente resterò qua.
1: Il camper?
0: Eh.

0: tra pochi scompartimenti.
1: Non so, io non...
0: Dovrò effettuare modifiche. Modifiche. Ale, piano di cottura, piano di anal. Questi. Fanculo a Dio. L'unica cosa certa è che Dio mi fa schifo. Oh, che bella cucinetta.
2: Ma quello è il frigorifero?
0: Sì, ho anche acceso il frigorifero.
2: Ma non hai...
3: Ah, ma tu hai la dentella.
0: Sì, ma non fa un cazzo. Ora mi metto l'antenna da XDB.
3: Grazie. Fammi da ripeter.
0: Con X tanto.
3: Lo puoi fare?
0: Boh.

Un provvisamente passato a 50 dB.

0: pompino nel confessionale.
1: Cavo Cross, se mi fai dal bridge non prendo la sega fritta.

0: ろうな、リボン。Guarda, c'è un detto, qua si può fare una modifica, guarda.
1: Ah, certo, tu puoi mettere l'antenna esterna, sicuramente. Che schienato hai?
0: Non so, non l'ho mai staccato.
1: Ma è una PCN6A questa schiena?
0: No, penso di no.
1: Io penso di sì. Si tira quello? Si gancia così.
0: Ma che ho fatto?
1: Aspetta. Non è che c'è la molletta.
0: Ah, quindi questo tira su.
1: Ah, ma c'è scritto qua, babbo. Quindi questo è connettore come questi dell'antenna che sto usando io.
0: Sì, vediamo. Sì,
1: sicuro.
0: Minchia culo. Che faccio? Lo stacco? Aspetta, riavvio.
1: No. Grazie. Intanto dire... devi scippare la scheda.
0: Sì, ma se stacco la scheda mentre è attaccata. Ti guarda qua.
1: No, è completamente diverso. Completamente. Non gli ho detto faccia bigisi. Questo è forse quello Cisco. E l'antenna dove va?
0: In due monitor, suppongo. Non ci vedo.
1: Voilà.
0: Suppongo vada qua sopra. E questo è brutto, no? Ma c'è ci piove. Però facendo un buchetto tipo qua.
1: Non puoi bucare la tastiera, un bar, lì c'è il LED.
0: Vabbè, facendo.
1: Ma comunque fai un buco nella plastica, qui e fai uscire un connettorino. Cioè, è una cosa migliore sicuramente.
0: No, da me faccio una ricerca su Google.
1: Piove.
0: Ho cercato iPort Extreme Pigtail e rispondo alla pagina Amateur Facials Website amateurfacial.sexbig.info.
1: I facciali, ti sono spuntati amateur i facciali.
0: Facials. I facciali. Ma questo è bello digitale. Ho scritto Extreme anziché Extreme. Extreme Sex.